radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

la burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
2: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
3: Brillano le teste e scintillano le stelle.

Quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: siamo qua, è lunedì, non lo dico perché non so, a domenica avete sapevo, no? Stanotte, quando vi siete stamattina era domenica e oggi è lunedì. Ma tutti quanti lo sanno, perché lo dici, non c'è il bisogno, no? E voi lo dite, ma chissà quanti poi dice, ma dove stiamo? Che giorno è oggi? Qualcuno farà una bella risata, dice, ma che dici? Non è vero, queste cose sono molto semplici. E invece, beh, tante volte non sono tanto semplici. Io sento, ma sai che non sapevo che era. E vabbè, lo vai a vedere. Allora, cosa faremo oggi? Oggi tante belle cose, speriamo, e ascolteremo qualche canzone, mi pare, perché mi diceva adesso appunto che stiamo per sentire, naturalmente, ci sentiamo qua dall'altra parte, Gigliola.
1: Sì, vi do il buongiorno, siamo a 21 settembre, lunedì, come dicevi tu, quindi ricordiamo un po' le cose per le persone che sono a casa.
0: Ecco.
1: E che si fa di solito di lunedì? Di lunedì, c'è stato il fine settimana, ci sono tanti eventi sportivi, parliamo un po' di sport, magari.
0: Oh, questo sì che è bene, via.
1: Ecco, io so che tu sei juventino, Nazareno.
0: Sempre, anche se stavolta non mi pare che va molto buono, però.
1: Ma veramente, ieri la Juventus ha vinto, una prestazione abbastanza convincente, però c'è stato un episodio abbastanza brutto ieri allo stadio di Torino, perché sostanzialmente si è ricordato con un minuto Sandro Mazzola, che è scomparso nella giornata di venerdì, e insomma si è osservato un minuto di riposo in tutti i campi di calcio, perché questa insomma è stata una figura legata principalmente all'Inter, ma alla nazionale, una di quelle personalità calcistiche che negli anni è sempre stata ricordata, è sempre stato un punto fondamentale, un po' come è stato anche Franco Baresi, purtroppo scomparso anche lui poche settimane fa. Ebbene, questo minuto di raccoglimento, di rispetto nei confronti di Sandro Mazzola c'è stato in tutti i campi italiani, c'è stato anche a Torino, ma purtroppo la curva dei sostenitori, degli ultra della Juventus, hanno scelto di non omaggiare la figura di Sandro Mazzola, di voltarsi di spalle durante quel minuto di raccoglimento, di intonare cori su altri campioni sempre scomparsi e legati al mondo della Juventus. Mi sembra innanzitutto una decisione immotivata, perché non è che Mazzola fosse un avversario, no, della Juventus, o ci siano stati particolari trascorsi tali da lavare un'onta subita, no?
0: Certo.
1: Così, un po' senza motivo. Apparentemente senza motivo, poi magari chi l'ha fatto ne avrà avuto anche uno, non lo so, secondo me non condivisibile. Quando ci si trova davanti alla scomparsa di una persona, di un campione, ma anche di una persona normale, a meno che uno non abbia subito un torto proprio, come dire, mortale, anche in quel caso si potrebbe rivedere la posizione, ma in questo caso Mazzola, la Juventus non aveva fatto niente, quindi non si capisce il perché di questo atteggiamento da stigmatizzare, sicuramente, anche se legato solamente a quella che era la curva, proprio la curva dei tifosi della Juventus, mentre tutto il resto dello stadio ha contestato questa azione, che
0: è
1: stata documentata. Purtroppo è stata una cosa abbastanza brutta all'inizio della partita.
0: Sì. Perché fate queste cose? Lo diciamo a tutti. È vero che adesso forse a Torino non si sente qualcosa, però insomma cerchiamo di star buoni, cerchiamo di fare per tutti qualcosa che non sia una brutta ma bella, veramente.
1: Sì, poi in serata, ieri sera, proprio la società Juventus ha diramato una piccola nota nella quale si dice questo: non c'è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una comunità, una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori. Mi sembra che abbiano riassunto molto bene quella che è la situazione.
0: Certo. Ma tu dici, la Juve ha fatto tanto brutto o no quest'anno?
1: Allora, la Juve sta un po' attalenando prestazioni più positive a prestazioni più negative. Ieri direi abbastanza bene, 2-0 contro l'Atalanta, che lamenta comunque la non concessione di un calcio di rigore, che lì c'è tutta una polemica questa mattina sull'uso non uso del VAR, quando si usa troppo, quando si usa poco, e quindi non si capisce bene questo VAR alla fine a che cosa serva, perché insomma se c'è un errore evidente in taluni casi non può intervenire e magari interviene in altre, come dire, veramente piccolezze, questioni di millimetri tante volte, o anche lì va a giudicare su, diciamo che poi alla fine l'ultima decisione è sempre quella del direttore di gara che sta in campo, che si avvale delle immagini del VAR, però diciamo che qualche volta insomma si sottolineano, si enfatizzano in modo negativo o positivo a seconda dei casi le situazioni che accadono. Però ecco, nel complesso ieri insomma la Juventus ha fornito una prestazione convincente, convincente anche questa settimana invece quando ha giocato con nel campo in Europa League, vincendo 5-0 contro la sformazione olandese del NEC, quindi insomma segnali di ripresa, ecco, diciamo così, segnali di ripresa per la Juventus.
0: Sì, avevamo fatto l'altra volta, cioè ma c'ha gente per far bene o no secondo te? Perché
1: ma questa... guarda, sicuramente i giocatori sono di valore, non è che ecco, non sono diciamo, purtroppo, cioè purtroppo in Italia non ci sono rose stratosferiche di giocatori che ritroviamo in campionati diversi, come possono essere il campionato spagnolo, il campionato inglese, anche il campionato tedesco, per una diciamo minore appetibilità da parte dei calciatori di venire a giocare in Italia, perché purtroppo è quello che qualche anno fa, diciamo negli anni 90, quando fuororeggiava il Milan e la Juventus era fortissima, insomma quando faceva un po' paura a tutti in Europa ed era definito il campionato più bello del mondo, da lì c'è stato diciamo un progressivo declino un po' del fatto che il campionato italiano fosse interessante per grandi giocatori. Poi c'è da dire un'altra cosa: i capitali in Italia sono minori rispetto ai grandi patron, diciamo, di formazioni come, non so, il Manchester City, le due spagnole, Barcellona e Real, insomma, che anche l'Atletico, che sono comunque sempre squadre che hanno dietro un patrimonio non indifferente.
0: Ma in Italia tutti così, non so, c'è qualcuno forte?
1: Allora, diciamo che in Italia molte società come hanno un po' snaturato la propria origine, no? A partire dalla stessa Juventus, che è sempre legata alla casa Agnelli, alla famiglia Agnelli, questo sì. Però diciamo che la famiglia Agnelli negli ultimi anni è un po', come dire, tirato la cinghia della cassa, come dire, perché ovviamente la contrazione del mondo dell'automobile, la crisi stessa della Fiat, insomma altre cose hanno fatto sì che come dire, la famiglia Agnelli ci fosse, c'è, ma non più disposta a pagare cifre astronomiche come faceva in passato.
0: Quindi soldi.
1: Altre società, come per esempio l'Inter, come per esempio il Milan, che sono sicuramente le più titolate, anche la Roma, sono passate tutte a proprietari stranieri che fanno capo a questa o quella cordata. Ecco, magari qualche volta cambiano di proprietà, diciamo, quindi badano più quello che è, diciamo, anche il ritorno economico, no? Cioè non c'è più, ecco, il Moratti della situazione o il Berlusconi, tra virgolette, che come dire, sono appassionati alla squadra e come dire, fanno di tutto per portare avanti il nome e poter vincere titoli.
0: Certo.
1: Queste nuove cordate lo fanno, però che succede? Che comunque devono monetizzare, e quindi quello che viene fatto.
0: Attualmente quelli che sono primi chi sono più o meno?
1: Allora, attualmente c'è un terzetto al primo posto in classifica, formato dalle due romane, cioè dalla Roma e come dire, un po' a sorpresa la Lazio, e poi c'è l'Inter, che sono formazione prima a 13 punti.
0: Poi, beh, l'Inter comunque deve recuperare qualcosa, perché è un pezzo che non fa molte cose, no, mi pare.
1: Quale, scusa?
0: L'Inter.
1: Vabbè, no, veramente l'Inter è campione in carica, quindi diciamo
0: sì?
1: Che...
0: Ah, quello che avevo l'ultima volta.
1: Sì, sì, diciamo che gli ultimi campionati l'Inter è stato un po' il punto di riferimento nazionale del calcio azzurro, del calcio proprio italiano, anche in Europa, è arrivata due volte in finale Champions League, una volta l'ha persa rovinosamente, una volta l'ha persa di misura. Mm-hmm. Però ecco, diciamo che una formazione che da qualche anno, insomma, costantemente anche con cambi di allenatori, però è riuscita sempre a mantenere il vertice della classifica. Uh-huh. Allora, abbiamo detto che in classifica al primo posto ci sono tre squadre, un triunvirato, si direbbe a Roma, Roma, Lazio ed Inter, tutte uh-huh. hanno vinto 4 partite su 5, e poi al quarto posto sai chi c'è? Non ci penseresti mai, c'è il Cagliari. Il Cagliari, che anche lui ha vinto 4 partite, una l'ha persa, quella proprio con l'Inter, poi di misura 1-0, e il Cagliari è al quarto posto con 12 punti. Poi segue il Milan, che ieri sera ha vinto 3-0, una gara forse la prima convincente a San Siro contro il Lecce, 3-0, insomma risultato abbastanza rotondo, con pochissimi patemi d'animo per la formazione del Milan. E poi al sesto posto una neopromossa, il Frosinone. Quindi insomma, diciamo che la classifica
0: anche
1: è un
0: il Frosinone è arrivato là?
1: Non ho capito.
0: Anche il Frosinone è venuto alla
1: A? Sì, è salito in A quest'anno. E anche il Frosinone ha vinto 3 partite sulle prime 5, pareggiata una, persa la gara di esordio contro la Juventus 1-0 in casa. Juventus che è al settimo posto insieme al Como.
0: Settimo posto, mamma
1: settimo
0: mia.
1: Posto addirittura.
0: E come faccio io?
1: Non lo so, adesso questo vediamo. Se
0: devo andare a fare io qualche rete.
1: Perché... in piedi un po' i cocci della questione. Cocci, no, per carità, la Juventus insomma ha fatto delle buone prestazioni anche in questo campionato, qualche punto scuro, però insomma nelle ultime due partite ha fatto vedere una certa coesione e anche un ottenimento di risultati, perché ecco, dopo la partita dell'altra settimana persa a Sassuolo per 3-2, quella del 13 settembre, c'è stata la vittoria di ieri appunto con l'Atalanta, e questa settimana abbiamo detto la vittoria dell'Europa League. A seguire in classifica troviamo all'ottavo posto il Como che ieri così era primo in classifica fino all'altro ieri, diciamo, ma ha perso così in maniera abbastanza strana, perché il Como è una formazione sulla quale il patrone, anche qua straniero, ha investito tantissimo, l'ha fatta salire dalla Serie B alla Serie A, adesso quest'anno disputa la Champions League, la prima partita di Champions League è vinta 5-0, insomma, quindi una formazione con grandi ambizioni, però ieri ha perso proprio col Frosinone, che sta proprio a pari merito adesso a 10 punti insieme a lui, quindi diciamo Frosinone, Juventus e Como hanno 10 punti in classifica. Continuando a scorrere troviamo il Napoli, che non ha avuto un grande inizio di campionato, diciamo, tra le grandi quella che sta andando peggio, ha solo 7 punti. Mm-hmm. Ieri ha pareggiato a Firenze 1-1, la settimana prima ha vinto di misura 1-0 a Napoli, è reduce da 2 sconfitte, una a Como, ci poteva anche stare, una con l'Inter per 3-2, una gara diciamo abbastanza rocambolesca, ribaltata dall'Inter che perdeva 2-0, che è un po' insomma, la costante dell'Inter in questa fase di campionato, perché andando proprio al big match di sabato sera all'Olimpico si affrontavano appunto le due capoliste, cioè l'Inter e la Roma. Nel primo tempo diciamo amnesia quasi totale dell'Inter, che sì, ha avuto qualche occasione, ma la Roma vinceva 2-0, e poi nel corso del secondo tempo, come gli è capitato anche nella partita precedente, quella con l'Udinese era andata sotto di 2 gol, quella con il Napoli lo stesso, insomma è riuscita a ribaltare la situazione, quindi un Inter che in questo senso diciamo non muore mai, non cede mai fino alla fine con i suoi giocatori, almeno per il momento sono sempre riusciti a ribaltare la situazione, dando anche un'immagine un po' di forza, no? La squadra sicuramente c'è, poi magari qualche momento si distrae, prende 2 gol, ma insomma, fino a questo momento un po' un particolare, tranne in Champions League, lì non sono riusciti a rimettere insieme le cose, in Europa è un po' più difficile rispetto all'Italia, ecco.
0: Ma quello che dici potrebbe essere fuori, che l'Inter potrebbe anche quest'anno insomma andare via.
1: E allora diciamo che per il momento non c'è ancora nessuna squadra in fuga dopo le prime 5 giornate di campionato, e quindi vediamo, sicuramente Roma e Inter danno l'immagine di essere al momento in questa fase del campionato le due più in forma, ecco. Questo diciamo è quello che fino a questo momento si è visto. E poi una parola per la Lazio di Gattuso, che ha preso quest'anno la squadra biancoceleste con diciamo una squadra molto, come dire, in difficoltà, perché il presidente Lotito è contestato dai tifosi, tant'è che insomma le partite che se dal fronte Roma è difficilissimo poter acquistare un biglietto per andare a vedere la partita, sul fronte Lazio è molto facile perché i tifosi stanno in sciopero, quindi i tifosi laziali non vanno allo stadio.
0: E perché?
1: Perché ci sono delle contestazioni fatte al presidente Lotito dallo scorso campionato, e quest'anno c'è stato anche proprio uno sciopero degli abbonamenti. Mi sembra, adesso non so, non vorrei dire una cavolata, però insomma, alla fine della campagna abbonamenti la Lazio ne conta tipo 2.000-3.000. Ah, ecco, la Roma, per dire, siamo sempre a Roma, 40.000. 40.000 perché poi c'è stato un tetto, è stato dato un tetto agli abbonamenti. Non è che lo stadio può essere fatto solo di abbonati, perché chi vuole andare a vedere la partita una volta l'anno, se hai 70.000 abbonati, la partita non può andare perché non ci sono biglietti da vendere. Quindi diciamo, la Roma ha raggiunto in brevissimo tempo, brevissimo proprio, il tetto massimo di abbonamenti. La Lazio ne ha venduti 2.000, ecco, su 40.000 possibili da vendere, perché c'è questa situazione. Ma nonostante questo, per il momento Gattuso è riuscito a trovare insomma un po' una quadra della situazione, perché ha vinto 4 partite su 5. Ha vinto la prima partita a Bologna per 1-0, la seconda a Genoa per 1-0, magari non erano partite difficilissime, 2-1 in trasferta ha vinto ad Udine, pareggiato con il Milan 2-2, e la settimana scorsa appunto la partita del Milan, il Milan perdeva 2-0, quindi insomma al primo tempo anche lì si era comportato molto bene la Lazio, e ieri ha vinto 2-0 l'altro ieri ha vinto 2-0 sul campo del Venezia. Quindi diciamo, non è stato, a parte la partita col Milan, un campionato che l'ha messa a confronto con, come dire, con le primissime della classe, però insomma le partite bisogna comunque vincerle. Ecco, vedi il Como ieri che nonostante insomma non avesse un impegno proibitivo contro una neopromossa, il Frosinone, una corazzata tra virgolette come il Como, ha perso 2-0. Quindi le partite poi insomma bisogna giocarle e vincerle. Non merito alla Lazio nonostante tutto, diciamo, nonostante tutto.
0: Ma la Lazio, se non so, era tornata quest'anno oppure
1: già... No, la Lazio era mai stabilmente in Serie A da tanti anni.
0: Tanti anni, eh?
1: Diciamo, ecco, veleggia in situazioni di medio-alta classifica sempre, poi ecco, qualche volta riesce a raggiungere la Champions, ecco, negli ultimi anni magari no, però riesce a raggiungere l'Europa League, ecco, però... sempre non in situazioni di difficoltà estrema, diciamo, ecco, in campionato. Però
0: quelli arrivati ci sono,
1: questa contestazione ai tifosi.
0: Chi sono quelli arrivati invece?
1: E allora, innanzitutto le squadre che nello scorso campionato sono arrivate ai primi 4 posti sono quelle che sono andate in Champions League,
0: ecco.
1: Quelle che quest'anno insomma si misurano con le migliori d'Europa, e sono la Roma, l'Inter, il Como e il Napoli. Queste sono le 4 squadre che disputano la Champions League. Poi in Europa League abbiamo il Milan e la Juventus. Insomma, questo è un po' la parte, diciamo, alta dello scorso.
0: La mia Juve purtroppo mi pare molto giù, insomma, qui sono preoccupato io, perché...
1: preoccupato no, insomma, vediamo che cosa riusciranno a fare quest'anno. Il Milan ha cambiato l'allenatore dopo insomma, la disfatta tra virgolette di Allegri dell'anno scorso, perché effettivamente nell'ultima parte di campionato, diciamo, il Milan l'anno scorso è stato per lungo tempo a combattere per la prima posizione in classifica. Poi diciamo che da marzo c'è stata una progressiva eclissi del Milan, fino a raggiungere nell'ultima giornata, in una gara assolutamente abbordabilissima alla sua portata, diciamo, bastava un pareggio tra virgolette, ecco, per poter raggiungere la Champions League. Ebbene, ha buttato tutto proprio nell'ultima giornata, tant'è che insomma di lì a 2 giorni l'allenatore Allegri è stato esonerato. È stata proprio una debacle assoluta, aveva 5 punti di vantaggio dalla quintultima, a 3 giornate dalla fine è riuscito a perdere la Champions League, a perdere l'accesso alla Champions League, quindi insomma...
0: Dal B alla A invece ci sei arrivato?
1: Dove?
0: Ha giocato quest'anno, e gioca quest'anno.
1: Te lo ripeto, la Roma... l'Inter, il Como e il Napoli sono queste le 4 squadre che rappresentano l'Italia in Europa.
0: No, ma io ti dicevo dal rito del B a quella A, ci sono le Cagliari.
1: Le squadre che sono promosse, esatto, allora, esatto. Dunque, il Frosinone senz'altro, il Venezia e il Monza. Queste sono le squadre che sono salite dal campionato di Serie B quest'anno.
0: Hai detto anche il Cagliari? Il Cagliari già c'era.
1: Il Cagliari già c'era, sì, l'anno scorso è riuscito a salvarsi proprio, come dire, in extremis, all'ultimo respiro di campionato, però quest'anno è partito molto molto bene, 4 vittorie su 5, quindi direi che insomma un inizio di campionato sicuramente interessante. Anche qua non ha giocato, a parte con l'Inter, con la quale ha perso però solo 1-0, quindi insomma una partita comunque combattuta, cioè comunque in bilico fino alla fine. Le altre partite le ha giocate con l'Udinese, con l'Atalanta, che insomma non è l'ultima arrivata, con il Lecce e con il Parma. Insomma, queste sono le prime 4-5 partite di campionato del Cagliari.
0: Ecco, e quindi insomma ci vuole un po', ecco, però vediamo cosa andrà avanti. Siamo appena prima, no, mi pare.
1: Sì, il campionato è appena cominciato, adesso c'è una lunga sosta. Perché praticamente c'è una sosta nazionale che impegnerà quasi tutti i campionati europei fanno la sosta, appunto perché c'è questa nuova competizione che si chiama National League, alla quale insomma partecipa anche l'Italia, che sarà in campo per la prima gara proprio venerdì 25 a Roma. La partita è Italia-Belgio, insomma, poi ce ne sono altre 4 nel corso di questo periodo, per cui si ritornerà a giocare, adesso non mi ricordo, vediamo un attimo il calendario, si ritornerà a giocare mi pare nel fine settimana tra il 10 e l'11 ottobre il campionato, quindi insomma abbiamo una sosta di 2 settimane abbondanti nelle quali l'Italia, la nazionale italiana, giocherà 4 volte.
0: Tutti dicono che dovrebbe questa volta l'Italia far un po' di più. Ecco.
1: Bah, questo vediamo anche qua, insomma, grandi rivoluzioni. Anche quest'anno non siamo riusciti a qualificarci per i mondiali, che ci hanno visto semplicemente spettatori. E quindi ecco, da lì c'è stato, insomma, prima Gattuso era il commissario tecnico della nazionale, dopo insomma la cacciata tra virgolette di Spalletti, e insomma fino all'ultimo nelle gare finali di playoff, insomma, c'era la possibilità di qualificarsi, l'Italia non ce l'ha fatta, di lì insomma le dimissioni in toto di tutto lo staff dirigenziale, non so, più che altro quello tecnico della nazionale, il cambio del presidente, e adesso dopo insomma una sorta di riflessioni, tutte le polemiche che ci sono state quest'estate, l'arrivo di Paolo Maldini in nazionale come supporto, no? Al commissario tecnico, la scelta che aveva fatto di Andrea Pirlo, la rivolta nazionale che c'è stata, la dimissione di Maldini. Ecco, adesso c'è il nuovo commissario tecnico, che è Roberto Mancini, che dovrà farci vedere insomma questa volta se dopo i fasti degli europei del 2022, se dopo i fasti di quegli europei lì e la non qualificazione ai mondiali successivi, ecco, se riusciamo questa volta a fare qualcosa di più, vedremo. La prova comincia subito, fra 4 giorni.
0: Ecco, però io avevo già sentito un pochino che ne parlavano anche in TV, che le squadre della A sono un po' fiacche. Allora è così, è vero?
1: Allora, le nostre squadre, se parliamo di nazionale, il problema delle principali squadre italiane è che non hanno giocatori italiani.
0: Ecco.
1: Cioè, spesso e volentieri, quando andiamo a vedere le formazioni di Milan, Inter, Juventus, Napoli, ecco, le formazioni principali del campionato, possiamo trovare un giocatore in tutta la formazione, due, ecco, pochissimi giocatori italiani che, giocano. E questo che cosa significa? Significa che la nazionale non ha un grande serbatoio di giocatori. È normale.
0: Infatti lo dicevano anche prima.
1: In una formazione forte, come può essere il Milan, come può essere l'Inter, come può essere la Juventus, ho mediamente 9 su 11 che sono stranieri, posso scegliere solo magari tra gli altri due. Ecco, non ho come magari era una volta il contrario, cioè che ne so, 6 o 7 giocatori italiani e 3 o 4 stranieri, per cui io su ogni formazione forte ho 6 o 7 giocatori forti italiani, ma in questo caso non c'è. un po' perché magari anche le risorse vengono sfruttate di giocatori italiani, dico, vengono sfruttate meno rispetto ad altre, un po' perché purtroppo di calciatori bravi sembra che almeno da noi in questo periodo ne nascano pochi. E questo è.
0: E quest'anno ci.
1: O comunque non si sia in grado di intercettarli laddove si trovino sulle scuole calcio, sulle squadre anche minori, insomma, o oltre quello si fanno crescere in maniera non corretta. Ecco, faccio un caso per dire, potrebbe essere, diciamo, il più eclatante, no? Partiamo dalla Spagna. Il giocatore simbolo della Spagna chi è adesso? È Lamine Yamal. Lamine Yamal è un giocatore che ha 18 anni, ok? E già da 2 anni, cioè da quando aveva 16 anni, gioca nel Barcellona ad altissimi livelli. E vabbè, quest'anno ha fatto i mondiali, non ha fatto una grandissima prestazione ai mondiali, ma già adesso nel campionato spagnolo con il Barcellona ha ripreso quello scettro di, come dire, di campione, no? Che aveva prima. Questo giocatore, il Barcellona, l'ha cresciuto e dall'età che aveva 16 anni l'ha messo a giocare in prima squadra. Certo, Lamine Yamal è un campione comunque, cioè, ecco, non è che, però, ecco, magari se fosse successa la stessa cosa in Italia, magari, ecco, sì, avrebbe fatto qualche partita, poi avrebbe fatto fare la panchina, poi l'avrebbero mandato, che ne so, in una squadra minore a farsi un po' le ossa, e poi a 18 anni magari lo riprendono. E lo riprendono, però magari ha perso, cioè se uno è un campione magari dovrebbe comunque riprendere, però tante opportunità vengono perse. Un esempio simile, diciamo parallelo, non con lo stesso risultato, per esempio un giovane del quale si parla tanto è Camarda, che è un giocatore del Milan, che non so se ha compiuto 18 anni, ma se non l'ha compiuto li sta per compiere. E questo è un giocatore che nelle giovanili del Milan ha segnato un numero impressionante di gol, tantissimi, cioè 3-4 gol a partita. Ecco, è stato portato effettivamente a 16 anni in prima squadra e è stata fatta fare, che so, qualche piccolo spezzone di partita così, e poi è stato ceduto l'anno scorso, è stato fatto fare la panchina anche l'anno scorso pur su una squadra minore, quest'anno è stato ripreso dal Milan, ieri sera è entrato all'86esimo. Cioè non dai la possibilità anche, come dire, in partite magari meno importanti, che di vedere se effettivamente quel ragazzo messo alla prova con, come dire, altri campioni intorno riesce comunque ad emergere. E questo forse è un dubbio che ci rimarrà, ho capito, non lo sapremo mai. Invece in Spagna, per esempio, di questi ragazzi ne nascono tantissimi. Adesso la nazionale spagnola, che ha vinto l'ultimo mondiale, è una delle nazionali più giovani, sì, in assoluto.
0: Beh, la Spagna
1: Cubarsí, che è difensore, è premiato come miglior difensore del mondiale, ha 18-19 anni. Lamine Yamal, altri, Pedri, lo stesso, giovanissimo, cioè sono tutti ragazzi giovani e giocano in nazionale ad altissimi livelli. In Italia non c'è questa cosa, non c'è, dico, un po' perché forse ne nascono meno di giocatori, non so, adesso questo non so che dire, o non si sanno far crescere
0: anche quelli che magari cercano,
1: anche quelli che potrebbero, alcuni magari sono anche sfortunati perché anche delle grandi dei ragazzi bravi, promesse, eccetera, magari sono stati vittime di infortuni, non sono riusciti a sviluppare magari quello che poteva essere il loro potenziale. In altri casi, perché appare

0: italiana. Che cos'è la National League? Praticamente è una lega, un torneo che è stato ideato da Michel Platini, ex presidente appunto delle UEFA. Perché è stato creato questo torneo? Perché anziché, diciamo, far sfidare le squadre, come dire, nelle tradizionali amichevoli, si sfidano in una nuova competizione. Questo per far sì che appunto questa specie di allenamenti, come dire, avendoci una situazione competitiva, portassero un maggiore impegno da parte dei giocatori e anche un maggiore giovamento appunto alle nazionali stesse, diciamo una sorta di allenamento potenziato, diciamo così, anziché le amichevoli. Diciamo, è stata creata questa manifestazione con cadenza biennale, con una fase finale a giugno negli anni dispari, ossia quelli non occupati da un mondiale o da un europeo. E appunto i punti di forza di questo torneo sono la possibilità appunto di affrontare per ciascuna nazionale avversarie di pari grado in un contesto ufficiale, appunto, quindi non solo di amichevole, cioè perché, ecco, se noi giochiamo, che ne so, Italia e Germania, faccio per dire, che è un grandissimo classico, come amichevole, ovviamente l'impegno e anche l'appeal a livello di persone che, insomma, vedono questa partita è minore rispetto al fatto che viene giocata in una competizione che poi, insomma, alla fine ufficializzerà un vincitore. Quindi, diciamo, l'impegno dovrebbe essere, diciamo, maggiore. C'è, diciamo, queste squadre europee sono tutte impegnate e sono divise in Lega A, Lega B, Lega C e Lega D a seconda dei risultati che appunto vengono raggiunti durante queste competizioni. E l'Italia, diciamo che ha per cinque volte è stata sempre nella Lega A, quindi, diciamo, è sempre stata tra i migliori europei e ha raggiunto per due volte le fasi finali di questo torneo, che comincia, appunto, lo ripeto, per l'Italia giovedì prossimo con la gara contro il Belgio a Roma. Questa, diciamo, un po' la situazione.
1: Ho visto che qualcuno dice ma quest'anno però l'Italia è un po', non è proprio più forte, ecco, su questo, però non so se è vero.
0: E questo, come ripeto, lo vedremo tra poco. C'è il nuovo commissario tecnico, che è Roberto Mancini, che ha diramato le nuove convocazioni ed è stato tra l'altro anche costretto a modificare un po' la lista dei convocati, perché è indisponibile rispetto alla convocazione Cristante della Roma e è stato chiamato al suo posto Samuele Ricci. Quindi, diciamo, questa è la novità dell'ultima ora. Vediamo gli impegni appunto della nazionale, ve li elenco: in casa a Roma il 25 settembre contro il Belgio, poi due trasferte contro due squadre forti, la prima la Turchia il 28 settembre, quindi tre giorni dopo. Il 2 ottobre in trasferta sempre si gioca con la Francia e il 5 ottobre si giocherà invece con la Turchia di nuovo, ma in questo caso a Bologna. Si conclude, diciamo, si concludono gli impegni di questa fase di qualificazione con le due partite con Francia e Belgio, che però verranno disputate nel periodo successivo, cioè il 12 e 16 novembre, Francia in casa a Milano, il Belgio in trasferta il 16 novembre. Questi sono i prossimi impegni della nazionale tra settembre e novembre per la National League e poi si partirà con le qualificazioni per Euro 2028. Insomma, questo è intanto un bel banco di prova, perché nel nostro girone c'è il Belgio, c'è la Turchia, c'è la Francia, insomma, formazioni di un certo rispetto, quindi bisogna metterci tutto l'impegno possibile.
1: Questo è vero, perché gli esperti dicevano quest'anno non si sa come andrà. Ecco, non mi sembrava, per quello che ho sentito in TV, dice che c'è un po' di ma che faremo. Ecco, questo è un po', c'è un po' di parere che se ci vuole un po', ecco, di per
0: allora,
1: fare una cosa.
0: Diciamo che guardando gli ultimi anni, fare peggio di così, diciamo, non è proprio semplicissimo, bisogna anche impegnarsi, no? Però, ecco, vediamo se, insomma, si riesce a prendere qualche soddisfazione, insomma, per la nazionale.
1: Ecco, no, speriamo che vada bene. Naturale, non so se tu hai altri ancora su questi.
0: Ma guarda, io adesso metterei intanto una canzone, poi sì, parlerei anche

0: della pallavolo, perché qua insomma ci sono altri impegni per la nazionale di pallavolo, che invece è una specie di rullo compressore, almeno fino a questo momento. Però insomma ne parliamo tra poco. Intanto
1: la musica e poi torniamo allo sport.

0: Allora, bella canzone che abbiamo ascoltato, adesso andiamo avanti ancora con Gigiola, vediamo che ci dice ancora sport.
1: Sì, allora abbiamo detto che avremmo parlato di volley perché sono in corso i campionati europei maschili di pallavolo 2026, diciamo un campionato diffuso un po' tra varie nazioni, tra l'Italia, la Bulgaria, appunto la Finlandia, insomma sono stati vari impianti diciamo che hanno visto presenti insomma, le gare di questo campionato europeo e adesso siamo alle fasi finali, siamo arrivati agli ottavi di finale. L'Italia ha battuto ieri al Palavela di Torino 3-0 la Danimarca, 25-22, 25-16, 25-11, insomma una gara a parte il primo parziale diciamo non troppo impegnativa, tra virgolette non troppo impegnativa per i colori azzurri, e adesso si va ai quarti di finale. La prossima gara si disputerà sempre a Torino il 23 settembre, quindi mercoledì, contro la Finlandia. Le altre che hanno già accesso ai quarti di finale sono la Francia e la Romania, che si incontreranno domani, come pure domani incontro tra Polonia e Germania. Queste due gare si disputeranno a Sofia, quindi in Bulgaria. E adesso resta l'ultimo quarto di finale che scaturirà dalle gare di oggi sempre a Torino tra Belgio e Repubblica Ceca e Slovenia e Serbia. Queste diciamo da queste quattro squadre ne verranno due che disputeranno l'ultimo quarto di finale. Quindi
0: tutto
1: dobbiamo
0: pomeriggio sera
1: mercoledì per vedere che cosa faranno gli azzurri, e fino a questo momento insomma sono stati abbastanza schiacciasassi, come dire, e quindi tutto ci fa ben sperare. Le finali, semifinali, finale terzo posto, finale proprio del 26 settembre, della settimana prossima, di sabato 26 settembre, si terranno tutte queste gare al forum di Assago di Milano. Questo è un po' quello che possiamo dire.
0: Queste gare ci sono la sera, pomeriggio, quando esatto, che tu sappia.
1: E diciamo ci sono vari orari. Per esempio, ecco, oggi la partita tra Belgio e Repubblica Ceca si disputerà alle 16, quella tra Slovenia e Serbia alle 21, e poi domani Francia-Romania alle 15, Polonia-Germania alle 18, mercoledì l'Italia gioca con la Finlandia alle 16. Insomma, questo è un po' una partita di pomeriggio e una partita di sera, quindi l'altro quarto di finale, quello che si deve ancora aggiungere, si disputerà poi la sera a Torino.
0: Oggi c'è le persone, questi giorni insomma possono tranquillamente vedere questa roba, insomma.
1: Sì, diciamo che contrariamente a quello che succede con il calcio, la pallavolo, sia per quello che riguarda gli uomini sia per quello che riguarda le donne, in quest'ultimo periodo insomma anche abbastanza lungo ha fornito prestazioni sempre di altissimo livello. Poi magari una volta si riesce a vincere, una volta no, perché ci sono anche gli avversari, però di certo l'Italia insomma tra la semifinale e la finale si ritrova quasi sempre, quindi merito ai ragazzi e alle ragazze del volley, dei quali si parla sempre un po' meno rispetto ad altri sport, però sono sempre lì a non far mancare il loro apporto diciamo sportivo all'Italia.
0: Si può fare, insomma, ecco.
1: Sì, si può fare, diciamo che ecco è uno degli sport di squadra dove l'Italia va, diciamo, da svariati anni a una tradizione più lunga, diciamo, ecco.
0: Una curiosità che anche a me qualcuno me lo dice, ma tra calcio e altro c'è tanta cosa, il calcio fortissimo e quello molto molto giù, oppure tutto quanto uguale?
1: Allora, sicuramente il calcio è lo sport italiano per eccellenza, cioè non c'è un altro sport che abbia seguito tanto quanto il calcio, e anche a livello di giocatori, di soldi che ci girano, insomma, ecco, non è paragonabile a nessun altro sport a livello di squadra. Poi vabbè, c'è il tennis, quello è un altro discorso, quello per uno sport individuale, e diciamo che a livello di stipendi, di calciatori, insomma, ecco, non è paragonabile a nessun giocatore che giochi in nessun altro campionato italiano di qualsiasi altro sport. Ecco, questo è e quindi diciamo la differenza maggiore è questa. Però di contro la nazionale di calcio, come abbiamo visto, anche le squadre italiane impegnate nelle coppe europee, di contro non danno lo stesso risultato dei soldi investiti, quindi
0: ecco, appunto,
1: ecco, non va di pari passo, ecco, non va di pari passo.
0: Ma è sempre questo oppure
1: no, ci sono stati insomma, anche un recente passato, insomma, quando l'Italia ha vinto gli europei, i mondiali nel 2006, insomma, ecco, non è che l'Italia è sempre stata scarsa dal punto di vista anche delle nazionali o delle formazioni che hanno vinto competizioni internazionali, ricordiamo il Milan, la stessa Inter, la Juventus, insomma, nel corso degli anni sono state formazioni veramente forti, ma in questi ultimi, diciamo, anni questa sensazione non c'è più, al netto, come ho detto prima, che l'Inter ha fatto due finali di Champions League, entrambe perse, però è arrivata in finale, quindi comunque l'Inter è l'unica che è riuscita in questi anni. Anche il Milan ha veramente fatto una finale di Champions League, però ecco, è riuscita comunque a portarsi avanti. Ecco.
0: Portarsi avanti. E adesso, per questo che sta, ci va avanti, si dice già, oppure...
1: No, questo adesso siamo troppo all'alba di questo campionato, di qualsiasi competizione, per poter dire che piega prenderà. Come ho detto prima... L'impressione al momento è che le due squadre più attrezzate e più forti siano l'Inter e la Roma. Questo sicuramente, da quello che si vede. Poi, ecco, da qui ci sono altre 33 partite, quindi vedremo quello che succederà.
0: Vediamo quello che potrà andare avanti. Allora, c'è il calcio e tu mi sa altre cose su sport che c'è.
1: Guarda, io l'ultima cosa, anche perché siamo all'11.52, quindi stiamo per chiudere, due parole per... Jimbo Tamberi, che come sempre non smette mai di stupire, salto in alto, lo ricordiamo, c'è un'intervista proprio sul Resto del Carlino che dice: piangevo dopo lo shock di Parigi, ma Camilla, la figlia, ha cambiato tutto, senza di lei forse avrei smesso. Il campione olimpionico riavvolge il nastro dopo gli ultimi trionfi, tra progetti, emozioni, confidenze. Da quando Chiara mi ha detto che aspettavamo una bambina, ho sempre e solo guardato al futuro. È stato un periodo veramente d'oro, quest'ultimo, per Tamberi, che ha vinto tutte le competizioni alle quali ha partecipato. E quindi insomma, un periodo veramente positivo dopo purtroppo quello che era successo alle Olimpiadi, quando insomma una colica renale, sostanzialmente ripetute, anzi coliche renali, purtroppo a ridosso delle gare non gli hanno permesso di partecipare come avrebbe voluto e avrebbe potuto, insomma. Però ecco, ce l'ha messa tutta, con grande impegno, grande costanza, grande forza. Onore appunto a Jimbo Tamberi.
0: In questo anno che noi abbiamo, tu sai nello sport quali cose forti da vedere, insomma, da te, se ce l'hai.
1: Guarda,
0: insomma,
1: io ti dico, adesso a parte la National League, inizio di quella che è la qualificazione agli europei, diciamo di calcio, tutti i vari, diciamo, anche tornei, come avevo visto per la pallavolo, vediamo anche un attimo questo qua che sta svolgendo in questa settimana, e poi ovviamente il focus italiano è anche molto centrato in questo periodo sul tennis, perché questa è veramente la stagione d'oro del tennis italiano, perché sì, si parla di Sinner, che è sicuramente il numero uno, fuori classe assoluto, adesso reduce diciamo un infortunio, gli ultimi tornei non li ha disputati, però non è solo Sinner l'Italia. Ci sono giocatori fortissimi che occupano le prime 20 posizioni della graduatoria, e quindi insomma oltre Sinner c'è dell'altro: Cobolli, Musetti, Darder, insomma ci sono giocatori forti, fortissimi dal punto di vista del tennis, e quindi si attendono i prossimi tornei, fermo restando che attualmente l'attuale numero uno del tennis mondiale è sempre ancora Jannik Sinner.
0: Un'altra cosa che si può dire è questa: il calcio è sempre uno, il primo?
1: Sì, sì, in Italia sì, senz'altro.
0: Sempre.
1: Il tennis, devo dire, adesso con questi grandi campioni che abbiamo, sta richiamando una grande attenzione anche lui.
0: Ah, ecco, quindi insomma qualcuno potrebbe andare avanti. Vediamo quello che succederà, insomma. Ecco.
1: Bene, io penso che siamo alle 11.55, quindi possiamo chiudere.
0: Possiamo chiudere, e auguri a tutti per le prossime cose che ci sono, che abbiamo adesso detto. Chi sta qua o sta o di là, insomma, una volta uno o una volta l'altro, sicuramente ci sarà qualcosa. Ciao a tutti e all'appuntamento alla prossima.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un anno.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande. Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Ed eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Benvenuti e bentrovati. Un caro saluto dalla vostra Morena Oro. Ritroviamo anche oggi Giacomo Casanova, un personaggio, un'icona che in Italia è sinonimo di seduzione, il donnaiolo per eccellenza, l'uomo che ha fatto girare la testa a tutte le donne della corte, del popolo, serve, cortigiane, regine. In Francia invece dovete sapere che Casanova è considerato un vero e proprio intellettuale, un umanista, un conoscitore profondissimo dell'animo umano. Ma come mai questa visione sfalsata di quest'uomo? Io vi rivelo in anticipo che se seguirete la mia trasmissione il sabato mattina, Dolce Far Niente, un casanovista, Luigino Borsella, ci racconterà meglio la storia di Casanova e ci spiegherà perché questa visione sfalsata di questo grande personaggio. Ma adesso ritorniamo alla nostra storia, perché Casanova è evaso di prigione, è protetto da Messer Bragadin, che da sempre finanzia i suoi viaggi, le sue tenute, anche, come dire, di vestiario, insomma, sopperisce a tutte le spese, anche quelle più inique di Casanova, al punto che Giacomo si è domandato spesso come faccia un uomo ad essere così buono, così comprensivo, così dotato di sentimenti talmente nobili da poter soprassedere anche ai cattivi comportamenti dell'uomo, scusate la ripetizione, che protegge. E si trova a Bolzano, Giacomo. Si trova a Bolzano, una città che non ama moltissimo perché la sente estranea, e ha necessità di comprare delle cose perché sta per intraprendere un lungo viaggio. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

Di che cosa ha bisogno la Fenice? Si domandò a bassa voce, fermandosi a un incrocio sotto il lume fioco e ammiccante di una lanterna squassata dal vento del nord. Innanzitutto doveva procurarsi una dozzina di camicie ricamate, diverse paia di calze bianche di Parigi, polsini di merletto, due abiti di gala. E inoltre gli occorrevano degli scarpini di vernice con fermagli d'argento, un paio di guanti sottili da indossare durante il giorno e un altro paio da sera, in pizzo. Un cappotto invernale con risvolti di pelliccia, una maschera veneziana di seta bianca, un occhialetto senza il quale si sentiva disarmato, un cappello a tese squadrate e un bastone da passeggio con il manico d'argento. Fece i suoi calcoli sottovoce. Doveva procurarsi il tutto entro la sera successiva. Con le carte al sicuro in una tasca, si recò dal signor Mensch. A prima vista l'usuraio gli sembrò portare assai male il suo nome. Lo trovò dietro la chiesa, al pian terreno di un edificio basso, in una stanza che dava sul cortile, circondato da bilance e da casse di ferro. Era un uomo basso e macilento e se ne stava seduto in veste da camera dietro un tavolo lungo e stretto. Aveva mani gialle e sottili, provviste di lunghe unghie appuntite, un po' ricurve, con cui toccava gli oggetti come un uccello rapace che agguanti la sua preda. E i capelli grigi, arruffati e untuosi che gli ricadevano sulla fronte. Fissò il forestiero con occhi vivaci, profondamente incassati nelle orbite, brillanti di intelligenza e di curiosità, e lo accolse con fare cerimonioso, farfugliando e gesticolando nel suo caftano sporco che somigliava vagamente a una vestaglia. «Ah!» esclamò quando udì il nome del visitatore. «Il vegliardo ha sentito bene? Il povero malato ha udito bene con le sue orecchie malandate?» Parlava di sé in terza persona, con partecipazione profonda e sincera. «Mensch è molto vecchio», precisò con voce querula, «e nessuno viene più a trovarlo. È vecchio e povero. Ma il forestiero è venuto da lui», dichiarò. Quindi tacque. «È stata la prima cosa che ho fatto», disse il forestiero con cortesia. Parlando di denaro, abbassarono la voce, come gli innamorati quando parlano dei propri sentimenti. Cominciarono a parlare di denaro subito, senza preamboli, con lo slancio e l'interesse appassionato di due specialisti della stessa materia che si riconoscono immediatamente. Nell'udire il nome di Messer Bragadin, il cambiavolute rimase colpito. «Un gentiluomo distinto», disse sbattendo le palpebre ancora più in fretta. «Un nome eccellente, vale tanto oro», lo disse in tono sospettoso, con la certezza che il forestiero volesse imbrogliarlo, che stesse tentando di propinargli qualcosa di inesistente o di dubbio valore e che in realtà stesse cercando di vendergli Messer Bragadin. «Non avete per caso un anello?» chiese alzando il mignolo con l'unghia appuntita orlata di nero. Quindi lo piegò, lasciando intendere che ai fini di un affare concreto qualsiasi cosa era più adatta e più preziosa di un essere umano. «Un piccolo anello», disse con la voce cantilenante e supplichevole di un bambino che chiedeva un dolcetto di marzapane. «Un anellino con una gemma», disse ammiccando, e fece un gran sorriso. Quindi sfregò il pollice contro l'indice della mano destra, mostrando quanto fosse bello e interessante un piccolo anello, un anellino con una gemma, in cambio del quale era possibile ottenere un prestito. I suoi occhi cisposi si colmarono di lacrime a quel pensiero, mentre osservava cautamente il suo visitatore, continuando a strizzare le palpebre, preoccupato e fingendo un'allegria eccessiva, ma al tempo stesso con un involontario senso di rispetto, come il lottatore che sale sulla pedana e si accorge di aver finalmente trovato un avversario degno di lui. Mensch sapeva che avrebbe consegnato il denaro al forestiero, perché non poteva fare diversamente, e l'ospite sapeva che avrebbe ottenuto il denaro dal cambiavalute,
Anche nell'eventualità che Messer Bragadin non avesse inviato le monete d'oro richiestegli con tanta perizia letteraria. Nash mi darà il denaro, si era già detto in passato, quando era ancora detenuto ai piombi, e nel progettare i dettagli della sua fuga aveva avuto una sorta di visione ispiratagli da quel nome. Ora che si trovava di fronte all'usuraio, constatò con piacere che la sua visione era stata esatta e che la realtà non smentiva i suoi sogni. Un istinto inspiegabile gli aveva suggerito che Mensch, il cui nome gli era stato fatto una volta da un commerciante di stoffe olandese, poteva rappresentare per lui un vero avversario, un socio in affari, e che loro due avevano qualcosa in comune e un giorno si sarebbero trovati faccia a faccia. E allora Mensch si sarebbe disperato e lamentato, ma alla fine non avrebbe potuto resistergli. E Mensch finì per dargli del denaro. Gli diede 30 ducati, depositandoli uno per uno sul ripiano laccato del tavolo, commosso e con mani tremanti, senza pretendere in cambio né anelli né pegni di altro genere, semplicemente a credito, in cambio della sua firma, come anticipo sull'invio di Messer Bragadin, che a dire il vero, per il momento si trovava ancora sulla luna o chissà dove, come peraltro i quattrini che non erano allineati in bella mostra lì sul tavolo. Quando gli ebbe consegnato il rotolo di pergamena in cui aveva avvolto le monete d'oro, Mensch si alzò, uscì da dietro il tavolo e accompagnò il suo visitatore fino al portone. Quindi si fermò sulla soglia e lo osservò a lungo. L'uomo al quale aveva dato del denaro a credito in cambio di una firma si allontanò a passo veloce lungo la strada buia. Mensch, annuendo col capo e borbottando tra sé in un misto di espressioni italiane, tedesche e francesi, lo seguì con lo sguardo fin quando non scomparve nella nebbia. Egli procedeva spedito, quasi di corsa, verso le luci della piazza centrale. Arrivò nelle vicinanze della chiesa giusto in tempo per riuscire a scorgere una carrozza con due valletti ritti sulla pedana posteriore che reggevano delle fiaccole e un volto pallido che balenava dietro il finestrino. Il volto di Francesca. «Francesca!» gridò. In quell'istante cominciò a nevicare. Si fermò in mezzo alla piazza sotto la neve e la carrozza gli passò davanti. Ora provava il dolore che proviamo sempre quando i nostri desideri si trasformano in realtà. Quindi, con le mani intrecciate dietro la schiena, si avviò capochino verso la locanda del cervo. Pensoso, irrequieto. Adesso si sentiva molto più solo di quanto non lo fosse mai stato in quell'inferno, sotto i tetti di piombo. La sera entrò nella taverna della locanda del cervo. Si sedette, ordinò un bicchiere di vin cotto e si mise ad aspettare i giocatori di carte. Si presentarono l'uno dopo l'altro con aria circospetta. Lo speziale accompagnato da Balbi, l'arciprete che aveva visto Napoli con i propri occhi, un attore in disarmo e un ufficiale che aveva disertato il giorno prima della sua compagnia di stanza a Bologna. Cominciarono con puntate insignificanti, più che altro per esercitarsi e fare conoscenza. Lo speziale barava, sicché a un certo punto lo cacciarono via. L'ufficiale sguainò la spada e si mise a rincorrere quel grassone imbambolato, il quale si precipitò verso la porta, uscì in strada e scomparve tra i fiocchi di neve. Intorno a mezzanotte il gioco gli venne a noia. Salì nella sua stanza in compagnia di Balbi, accesero le candele, appoggiarono i gomiti sul tavolo e cominciarono a segnare accuratamente a regola d'arte il mazzo di carte napoletane acquistato nel pomeriggio, che l'incisore, nonché stampatore, aveva decorato con stemmi e con immagini della morte e dell'impiccato. Il monaco diede prova di un'abilità sorprendente. Si misero all'opera in silenzio. Spalmarono di cera gli angoli delle carte più importanti, quindi incisero dei segni sulla cera con le unghie. «Non hai paura?» domandò di sfuggita il monaco mentre armeggiava con le carte. «No», rispose l'altro, alzando un asso di coppe verso la luce e chiudendo un occhio per esaminare attentamente con aria critica la carta segnata. «Di cosa dovrei avere paura? Un gentiluomo non ha mai paura.
Un gentiluomo? Domandò Balbi. E, come era sua abitudine, tirò fuori la punta della lingua dalle labbra strette a cuore, sinceramente stupito. Di chi stai parlando? Sto parlando di me stesso, replicò il forestiero con calma, cominciando a tastare delicatamente con i polpastrelli le carte segnate. E di chi altro? Chiese poi distrattamente. Se in una stanza ci siamo solo tu e io, francamente non so di chi altro potrei parlare. Allora perché bari al gioco? Domandò sbadigliando il monaco. Perché baro al gioco? Ripeté lui. Poi gettò via le carte e si stiracchiò voluttuosamente facendo scricchiolare le ossa. Perché altrimenti è molto difficile vincere. Le carte hanno la caratteristica di essere volubili. Sono rarissime le persone che riescono a vincere alle carte senza aiutarsi con qualche piccolo trucco, disse in tono discorsivo con obiettività. Del resto tutti barano. A Versailles barano anche i personaggi più illustri, inclusi i preti e i generali. Bara anche il re? Si fermò con deferenza Balbi. No, rispose l'altro tutto serio. Però si arrabbia se perde. Meditarono per un po' sulle varie possibilità. Verso mezzanotte il forestiero rimase solo, sospirò, sbadigliò e andò a dormire. Visse così per 3 giorni, immerso in una solitudine ovattata, con la sola compagnia di Balbi, della piccola Teresa e di Giuseppe. Francesca viveva lì vicino. Ormai lui conosceva la casa in cui abitava. Lo svizzero che faceva di guardia al portone con il bastone dal pomo d'argento e il mantello in pelle d'orsa, i lacchè, i domestici e i galoppini che accompagnavano il conte di Parma nei suoi giri in città e di sera passava davanti al palazzo e guardava le finestre illuminate al primo piano. Il conte amava la vita mondana, dava ricevimenti e feste e dalle luci sfavillanti che si vedevano attraverso i vetri smerigliati era facile intuire come fosse sfarzoso l'interno. Balbi, che curava le relazioni con la servitù del palazzo, gli aveva riferito che tutte le sere si infilavano 3 dozzine di candele nei bracci dorati dei lampadari, candele di qualità sopraffina, fatte con grasso di capra, che i candilai di Salisburgo confezionavano espressamente per il conte. Francesca vive nella luce, dovette riconoscere lui con un'alzata di spalle. Preferiva che Balbi rimanesse all'oscuro del suo segreto. Sì, Francesca viveva nella luce, abitava in un palazzo, usciva scortata dai domestici. La sera davanti all'edificio scalpitavano i cavalli del vescovo, stemmi gentilizi e corone principesche scintillavano sulle porte delle carrozze e sui paramenti lavorati in argento dai cavalli. Nei mesi invernali il conte di Parma conduceva una vita mondana brillante, come si addiceva al suo rango, e forse anche per un altro motivo, per rendere omaggio alla sua giovane moglie. Forse avrebbe dovuto semplicemente entrare in quella casa e presentare i suoi ossequi a Francesca. Il conte ormai non poteva obiettare nulla, tanto più che voleva vederlo, almeno a detta di Giuseppe, il bel barbiere dalle guance rose e dagli occhi celesti. È vero che lo aveva detto soltanto una volta, la prima in cui era stato da lui, poiché arrivava tutti i giorni per armeggiare con le sue dita morbide intorno al mento di Giacomo, per massaggiargli le tempie e arricciargli i capelli. «Non è stanco il conte?» domandava ogni tanto cautamente al bel Giuseppe. «Voglio dire, tutti quei ricevimenti non lo affaticano? Rimane alzato sempre fino a tardi. Non credi che alla sua età sia uno sforzo un po' eccessivo?» Il barbiere si stringeva nelle spalle senza fare commenti. Aveva detto soltanto una volta, il primo giorno, che il conte di Parma desiderava vedere il forestiero. Ne aveva parlato solo una volta. In seguito si era dilungato su tutto, ma senza più accennare a quel desiderio, evitando di rispondere alle domande circospette del suo cliente. «Stanco, il conte?» replicava cantilenando in tono affettato mentre cercava le parole. Chissà,
Può anche darsi che sia stanco. Sua Eccellenza si alza sempre di buon'ora, va a caccia all'alba anche quando si è coricato molto tardi, quindi fa colazione in camera di sua moglie. È lì che ricevono i visitatori che si presentano in mattinata per assistere all'Ever e per porgere i loro omaggi. «Stanco, il conte!» ripeteva stringendosi nelle spalle. «La stanchezza di un gran signore, diceva, è di natura diversa rispetto alla stanchezza della povera gente. Un gran signore mangia molta carne, ecco perché è stanco». Per quel che lo riguardava, Giuseppe poteva dire soltanto che personalmente non si era mai sentito stanco dopo aver ballato, corteggiato le ragazze e giocato a carte. Ma la riflessione, le buone maniere e le consuetudini mondane lo avevano lasciato esausto più di una volta. «Il conte riflette», disse un giorno con aria misteriosa e significativa. Sbatté le palpebre e strizzò un occhio come se avesse appena rivelato la passione segreta del conte di Parma. Il forestiero ascoltò l'informazione e annuì. «Riflette?» bisbigliò poi in tono confidenziale. Si capivano perfettamente. La lingua che parlavano quei due, il barbiere e lo scrittore, era la loro lingua materna nel senso più profondo della parola. La lingua di individui della stessa specie, che pur senza conoscersi, condividono gli stessi gusti, le stesse inclinazioni e la stessa esperienza. La lingua dei bassi fondi, che le persone altolocate non riuscirebbero a comprendere del tutto. Giuseppe non ripeté mai più che il conte aveva espresso il desiderio di vedere Giacomo. Il primo giorno gli aveva riferito il messaggio come se si trattasse di una richiesta puramente formale, senza importanza. E poi non aveva più aperto bocca. «È bella la contessa?» gli domandò un giorno il forestiero senza curiosità eccessiva, con aria cortese e distaccata. Il barbiere si era preparato la risposta in anticipo. Appoggiò sulla mensola del camino il ferro per arricciare i capelli, le forbici e il pettine. Sollevò le bianche mani sottili e viziose dalle dita affusolate, come fa il prete quando benedice i fedeli durante la messa. Si schiarì la gola e attaccò il suo discorsetto, prima in sordina, quindi alzando gradatamente il tono con voce ben modulata. «La contessa ha occhi neri. Sulla guancia sinistra, vicino al mento vellutato e ingentilito da una fossetta, ha una minuscola verruca che lo speziale ha già eliminato una volta con l'acido solforico, ma che poi è ricresciuta. La contessa nasconde la verruca sotto un neo artificiale». Raccontò questi e diversi altri piccoli dettagli come se stesse recitando una lezione. Parlava in tono neutro, come un apprendista pittore che elenchi le virtù e i difetti di un capolavoro visto di recente. Perché Giuseppe vedeva la contessa tutti i giorni, prima del piccolo e del grande lever. Quando le cameriere le eliminavano con gusci di noci arroventati i peli dalle gambe, le lucidavano le unghie dei piedi con lo sciroppo, ungevano di oli preziosi le sue nobili membra e prima di pettinarla le profumavano i capelli con vapori d'ambra. «La contessa è bella», disse il barbiere con aria severa e computa, con una severità tanto più esilarante in quanto stonava con il suo viso infantile e femmineo, un viso che non era neanche del tutto umano. Sembrava dipinto da un pittore di corte per decorare la parete della camera da letto di una dama galante. E qui ci fermiamo nel modo di confabulare di questi due uomini, Giuseppe e Giacomo. Abbiamo ancora una lunghissima cavalcata prima di arrivare a finire questo romanzo che descrive una parte della vita di Giacomo Casanova, l'avete bene intuito. Vi aspetto domani per continuare la nostra avventura. Grazie di essere stati con me anche oggi. Ciao ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la memoria di San Pio da Pietralcina. Dio Pio, al secolo Francesco Forgione, è nato a Pietralcina, in provincia di Benevento, il 25 maggio del 1887, e è morto a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, il 23 settembre 1968. È un santo contemporaneo, cappuccino, presbitero, visse il suo ministero nel convento di San Giovanni Rotondo e qui accompagnò moltissimi fedeli, persone all'incontro con Dio nei sacramenti della riconciliazione e dell'Eucaristia. Fu un padre spirituale illuminato per moltissimi fedeli. Ecco, chiediamo a San Pio de Pietralcina di aiutarci, di intercedere per fare un incontro vero e profondo con il Signore. Allora, per vivere questo momento insieme a Lui, chiediamo perdono per tutti i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole,
1: opere e omissioni per mia colpa, grandissima colpa.
0: E supplico la
1: Beata sempre Vergine Maria,
0: gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, per grazia singolare hai concesso al Santo Presbitero Pio da Pietralcina di partecipare alla croce del tuo Figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Per sua intercessione concedi a noi, uniti costantemente alla passione di Cristo, di poter giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi nel nome del mio Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. I tuoi precetti mi danno intelligenza, perciò odio ogni falso sentiero. Odio la menzogna e la detesto. Amo la tua legge. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò a annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi, come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Un aspetto che caratterizza la parola di Dio di oggi, in maniera particolare il Vangelo, è il fatto che il Signore manda i Suoi apostoli, i dodici, ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Queste due espressioni dell'amore di Dio, dell'annuncio, della buona notizia e della guarigione, sono profondamente unite, sono profondamente collegate tra di loro, e non perché le guarigioni annunceranno qualcosa che verrà, quella buona notizia, quel regno di Dio che tutti attendiamo, ma perché il regno di Dio oggi si fa presente, oggi è presente anche attraverso le guarigioni che il Signore opera, che 2000 anni fa gli apostoli compivano secondo il mandato di Gesù, una pre-evangelizzazione possiamo dire, perché Gesù era ancora in mezzo a loro, e che ancora oggi si compie. In maniera particolare ricordiamo

ricordiamo oggi questa grande missione del potere, della guarigione del Signore, anche con il santo che celebriamo oggi, con San Pio. Lui volle con insistenza, ispirato dal Signore, la casa sollievo della sofferenza a San Giovanni Rotondo, proprio per aiutare le persone che stavano più in difficoltà anche nella malattia del corpo. Ecco che anche la Chiesa sia sempre attenta a questo bisogno di povertà umana, della manifestazione del limite e della debolezza umana anche nella malattia, che come San Pio possiamo essere attenti ai bisogni dei più deboli, dei più piccoli, degli ammalati. Maria Santissima, la Madre di Gesù e San Pio ci aiutino a vivere l'annuncio e riconoscere il regno del cielo già oggi qui sulla terra.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo al Signore la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il tuo regno che viene, per la Santa Chiesa e per tutta l'umanità, preghiamo.
2: Ascoltaci, o
0: Signore.
1: Per le persone impegnate nella vita politica, per i capi di Stato, per quanti si prendono cura della collettività, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i penitenti, i malati e i poveri, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i sacerdoti, per i padri spirituali e per coloro che si donano come Cristo Gesù, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi che celebriamo la Santissima Eucaristia, per quelli che partecipano alla passione del Crocifisso risorto e per coloro che pregano senza sosta, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Preghiamo per i nostri defunti, oggi in modo particolare per Giampaolo, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Preghiamo anche per la missione che ancora oggi porta casa sollievo della sofferenza voluta da San Pio, per tutte le persone che in quel luogo vi passano, per tutti gli operatori che vi lavorano, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Dio, accogli le nostre preghiere, i nostri bisogni per intercessione di San Pio da Pietralcina, di Maria, Madonna della nostra salute, perché tutto si compia secondo la tua santa volontà, e per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda con benevolenza, o Signore, i doni deposti sul tuo altare nella memoria di San Pio da Pietralcina. E come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore San Pio ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, unite agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Clamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Pio da Pietralcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio Onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria di San Pio, custodiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da lui indicata. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Spirito.
0: Esulti, o Signore, il popolo cristiano nel ricordo dei santi, membra gloriose del corpo del tuo Figlio, e possa aver parte con loro alla tua eredità, per lodarti eternamente nella liturgia del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, per intercessione di San Pio a Pietralcina, scenda su tutti voi con le persone che ci seguono. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Eccolo il nostro buongiorno, sì, come ogni mattina siamo pronti per offrirvi una serie di notizie che arrivano dal territorio, titoli ma anche commenti in questo mercoledì 23 settembre 2026. Mercoledì vuol dire giornata di mercato a Macerata, perché no, perché può. Si può fare un bel giro tra le bancarelle e peraltro oggi è una bellissima giornata di settembre, anche se insomma si sente che le temperature sono un po' scese. In questo momento abbiamo 16 gradi, comunque si sta veramente molto molto bene. E Macerata si appresta a vivere questo fine settimana anche un po' lungo, perché si inizia domani con Evo 2026, 60, pensate, eventi in 4 giorni. Che non si dica che non ci sono anche iniziative per i più giovani. Si parte domani. Il tema di quest'anno della manifestazione è i linguaggi del gioco. Dunque il festival ci propone 4 giornate piene di opportunità. Noi diamo velocemente uno sguardo a domani, alla giornata inaugurale, poi magari giorno per giorno vi diremo che cosa accadrà a Macerata. Intanto si comincerà con la biblioteca Muzzi Borgetti, con momenti dedicati alle tradizioni rurali e allo sviluppo dei territori. Alle 9 il seminario di Coldiretti Macerata dal titolo

autore e conduttore Rai. A seguire la proiezione del cortometraggio Sakura Land of Symphony, realizzato da Rainbow e Poliarte Accademia di Design. Questa la giornata di apertura e poi insomma da venerdì a domenica in Piazza della Libertà ci sarà l'Evo Village con mostra, mercato, stand gastronomici, modellismo, la postazione poi Nintendo. Vabbè, ci ritorneremo perché con questo programma così ricco rischiamo di utilizzare tutto il tempo a disposizione della nostra rassegna stampa, però ecco, volevamo sottolinearlo perché sono giornate ricche di opportunità queste a Macerata per poter conoscere meglio i linguaggi del gioco. Ora ci spostiamo su Centropagina che apre così questa mattina: anno scolastico dedicato al rispetto. Lo psicoterapeuta dice deve diventare un obiettivo permanente e ci sembra un tema davvero di grande attualità perché insomma sappiamo quello che è successo nei giorni scorsi, la prof accoltellata e poi non è il primo caso, insomma qui ci vuole veramente qualcosa di educativo e formativo. Il ministro Valditara ha indicato il rispetto quale architrave della convivenza civile, quindi Centropagina ha voluto appunto fare riferimento a questo tema con un ampio articolo in cui ha interpellato Riccardo Rossini, presidente dell'AMPA, Associazione Nazionale Presidi, che dice: la scuola è luogo deputato all'educazione e alla formazione dell'individuo. L'acquisizione del senso del rispetto nei confronti di se stessi e degli altri è uno dei valori principali che deve trasmettere. Poi insomma si va avanti, lo psicoterapeuta Mauro Coppa, direttore sanitario del Centro La Strada di Erme di Ancona, evidenzia che l'educazione al rispetto rientra all'interno dell'educazione affettiva relazionale che i bambini imparano fin da quando entrano in rapporto con l'altro. Sono temi molto interessanti e che si possono approfondire appunto con questo articolo pubblicato da Centropagina. Continuiamo sempre con questo giornale online. Il taglio del nastro, Ascoli, il ministro Bernini inaugura il nuovo studentato, la struttura denominata Anima Picena dispone proprio in questa struttura di 72 posti letto distribuiti in 42 camere, 12 singole e 30 doppie. Studentato importante, perché no, anche ad Ascoli Piceno, perché lì abbiamo dei corsi di laurea che fanno riferimento ad altre università, ad esempio architettura con Camerino che fa da guida, e quindi anche lì si sta lavorando da questo punto di vista sul fronte universitario. E quindi c'è stata appunto questa inaugurazione. Passiamo a un'altra testata online, Picchio News, che apre così: Palazzo Cortesi, dal 500 ad oggi la storia di Macerata dentro un hotel. Abbiamo ridato vita a una perla nascosta. E ha fatto bene Picchio News ad approfondire questo tema, perché stiamo parlando di un palazzo bellissimo dopo la sua rinascita, sia nella facciata esteriormente ma anche all'interno. Per chi ha avuto la possibilità di visitarlo, noi l'abbiamo fatto qualche tempo fa e non possiamo dire che questo non sia uno dei palazzi più belli che abbiamo a Macerata. La cosa importante è che è risorto, ci sono edifici che raccontano una città anche quando sembrano aver smesso di farlo. È il caso di Palazzo Cortesi, nel cuore del centro storico di Macerata, una dimora le cui prime testimonianze documentarie risalgono al 1580 e che oggi, dopo un importante intervento di recupero, è tornata a vivere con una nuova funzione. Il palazzo ospita oggi Palazzo Cortesi Boutique Hotel, una struttura a 4 stelle che ha trasformato gli spazi della dimora in un luogo di accoglienza, mantenendo però il più possibile leggibili le tracce della sua storia. Questa è una perla incastonata nel centro di Macerata, ma nascosta da tanti anni, racconta Sara Longarini di Palazzo Cortesi.

0: stessi, e poi va avanti l'articolo, c'è anche un video dove appunto si possono vedere questi spazi, almeno una parte. La notizia di spalla, in primo piano, Sforza Costa investita mentre attraversa la strada, donna di 38 anni trasferita a Torrette in gravi condizioni. È stata investita ieri pomeriggio mentre stava attraversando la strada insieme ad un uomo. E poi, ancora scorrendo la pagina di Picchio News, troviamo quest'altra notizia. Pioraco, gallerie chiuse fino a ottobre, sindaci contro l'ANAS. Pazienza finita, pronti ad azioni legali. Monte Cassiano, fiamme nel filtro di aspirazione di un macchinario laser, vigili del fuoco al lavoro in una azienda. E ancora Marche, il calo degli occupati danneggia maggiormente le donne. Andiamo ad approfondire qui. Secondo il quadro emerso dall'elaborazione dei dati Istat di Ires CGL, diminuisce il numero degli occupati nelle Marche nel secondo trimestre del 2026. Sono 651.000 le unità presenti, lo 0,4% in meno, circa 3.000 occupati, rispetto allo stesso periodo del 2025, a causa della diminuzione continua della popolazione in età attiva. Andiamo ora sulla nostra di pagina online, radionuova.com. Giulia Lombezzi conquista il premio Dolores Prato Città di Treia. Domenica scorsa c'è stata la cerimonia di premiazione della quinta edizione del premio letterario Dolores Prato Città di Treia. Il verdetto è arrivato nel corso della cerimonia finale, andata in scena al Teatro Comunale. E al secondo posto si è classificata Sara Gambazza, mentre il terzo posto è andata a Giuliana Salvi. A convincere la giuria è stata una storia che affronta la cura, i pensieri più intimi che porta con sé e i tabù che spesso le famiglie custodiscono per anni. Nel romanzo È l'estate che ho ucciso mio nonno, un romanzo di Lombezzi, il rapporto tra genitore e figli diventa il terreno di una riflessione sui legami, sulle ferite e sulla possibilità, talvolta necessaria, di lasciare andare ciò che ci tiene ancorati al passato. Una cerimonia finale impreziosita anche da Gaia De Laurentiis, l'attrice protagonista sul palco del Teatro Valenti di Treia, ha prestato la sua voce ad alcune letture di Dolores Prato. Poi ancora un altro titolo, Unicam accoglie le matricole nelle giornate di ambientamento. Abbiamo una foto qui con tanti giovanissimi che appunto hanno popolato in questi giorni, stanno popolando in questi giorni le strutture dell'Università di Camerino. Con l'avvio delle lezioni del nuovo anno accademico sono iniziate ieri anche le giornate di ambientamento, il tradizionale appuntamento con cui Unicam dà il benvenuto alle studentesse e agli studenti che hanno scelto uno dei corsi di laurea dell'Ateneo. Centinaia le matricole che hanno partecipato agli incontri organizzati nelle sedi di Camerino e San Benedetto del Tronto per conoscere più da vicino l'università, i corsi di studio, i servizi e le opportunità che accompagneranno il loro percorso universitario. Facciamo un grande in bocca al lupo a tutti questi studenti che si accingono, che stanno anche iniziando le lezioni anche a Macerata, all'Università di Macerata. Quindi questa nuova questo nuovo percorso appunto di studi che li porterà a diventare appunto dei laureati, dei dottori nelle varie discipline. Lo diciamo tante volte, abbiamo delle università che sono eccellenze, e non lo diciamo solo così tanto per dire, lo diciamo per tanti motivi: sono storiche, sono molto apprezzate, sono sempre in cima alle classifiche che tengono in considerazione vari parametri, e quindi tutto questo, anche tutto questo, poi li conosciamo pure, insomma, no? Le conosciamo da tanto tempo, sappiamo di che cosa stiamo parlando, almeno per la nostra regione abbiamo quattro università che sono quattro eccellenze. Acqua potabile da preservare, il comune di Macerata ne limita l'utilizzo e si è arrivato un comunicato stampa dal municipio a seguito delle eccezionali condizioni meteo della stagione estiva appena trascorsa. particolarmente calda e siccitosa e dopo la formale segnalazione di APM sullo stato di sofferenza delle falde di approvvigionamento, il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli ha firmato un'ordinanza per la salvaguardia della risorsa idrica. Il provvedimento valido con decorrenza immediata, quindi da ieri, da quando è stato emanato, e fino al prossimo 15 novembre si rende necessario per preservare l'acqua potabile, risorsa naturale essenziale e bene pubblico esauribile, limitandone l'utilizzo ai soli scopi igienico-sanitari e alimentari. Quindi ci sono delle disposizioni stringenti per limitare gli sprechi su tutto il territorio comunale di Macerata. È vietato usare acqua per il lavaggio domestico di veicoli a motore, cortili e piazzali, per il riempimento di piscine private, vasche da giardino e fontane ornamentali, ma anche per l'annaffiamento di giardini e orti nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 22. Siamo avvisati tutti quanti. Le Marche, le comunità operanti, parte il progetto promozionale dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, un'iniziativa che è stata presentata ieri. Di che cosa si tratta? Un'opportunità, un progetto per valorizzare il patrimonio umano e produttivo che ogni giorno fa crescere la regione, costruendo occasioni di incontro con le amministrazioni comunali, le imprese, le università, le associazioni e i cittadini. Allora, ci sono degli appuntamenti distribuiti in tutte le province che coinvolgeranno amministratori locali, associazioni del terzo settore, imprenditori, studenti, ricercatori, professionisti e ospiti speciali. Le prime 6 tappe si svolgono nei comuni di Grotta a Mare il 26 settembre, poi Cagli, ci interessa in particolare nel maceratese Appignano il 17 ottobre, il tema è le Marche e l'intelligenza artigiana, poi Monte di Nove, Pesaro e Senigallia, e quindi diciamo che vengono toccate un po', diciamo, tutte le province della nostra regione, con diversi comuni. Abbiamo detto ci sono parecchi appuntamenti, poi ci ritorneremo sicuramente. Passiamo a cronache maceratesi, anche qui tanti titoli. C'è un ragazzo 60 anni dopo, l'intramontabile Gianni Morandi, che fa cantare tutto lo Sferisterio. Ieri si è esibito nella bellissima arena che abbiamo a Macerata, Un mondo d'amore, il ritorno a Macerata dopo 33 anni per festeggiare 60 anni di carriera e chiudere la stagione di Sferisterio Live Più 2026. Una band di 10 elementi, 3 generazioni in platea e il momento più commosso con Futura e Piazza Grande, in ricordo dell'amico Lucio Dalla. Grande, grande come sempre Gianni Morandi. Qui vediamo anche dalle foto una platea molto ampia, qui è arrivata, c'era ieri allo Sferisterio proprio per lui. Sono anche delle foto in cui il cantante è sceso dal palco tra appunto i tanti i suoi ammiratori, stretto la mano, si è avvicinato, ha ricevuto anche non pochi segni di ammirazione con dei doni, e tutto questo lo vediamo attraverso appunto questo servizio fotografico molto diciamo articolato che ci propone Cronache Maceratesi. C'è anche il dettaglio, c'è una delle spettatrici con una scarpa con raffigurato addirittura Gianni Morandi, questo per dire i fans che ha e quanto gli vogliono bene. E con questo, dicevamo, chiudiamo Sferisterio Live Più 2026. Ne abbiamo parlato anche ieri, insomma è stato veramente un bel percorso con tanti appuntamenti, tanti cantanti che hanno calcato questo straordinario, bellissimo palco di 100 metri che abbiamo qui, bellissimo luogo. Fortuna che c'è lo Sferisterio, tante volte diciamo, perché è impossibile immaginare Macerata senza. Chiudiamo con quest'altra di cerimonia altrettanto emozionante, anche se di tipo diverso, completamente diverso: giornata degli internati italiani, debito di riconoscenza e memoria tutti 52 premiati. Ieri a Macerata c'è stata la cerimonia al Teatro Lauro Rossi, dopo il lungo lavoro di ricerca promosso dall'Istituto del Nastro Azzurro. Il viceprefetto Emanuele D'Amico dice: la scelta era tra aderire alla Repubblica Sociale Italiana e quindi alla Germania nazista, oppure restare nel fango, nel gelo, nei campi di lavoro. La schiacciante maggioranza, oltre 600.000 italiani, oppose un netto rifiuto. E tra questi appunto i tanti premiati, bisogna ricordarsi della storia, di quello che è stato, perché ci insegna davvero molto il sacrificio di tutte queste persone. Pensiamo un po' quanta sofferenza, quanto dolore per portare avanti dei principi sacrosanti. Noi ci fermiamo con questo, chiudiamo la nostra rassegna stampa locale. Tra pochissimo però arriverà l'informazione nazionale con il flash delle 9.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

Buongiorno da Antonella Mito, la show di Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, esordisce il tycoon e poi avverte Teheran, sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, dice rivelando colloqui fra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea, ma i militari di Teheran replicano pronti a infliggere colpi devastanti. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra, e poi Cuba è uno stato fallito e bolla come allarme inutili, una bufala, gli allarmi sull'intelligenza artificiale. E dall'Assemblea dell'ONU parole dure sul Medio Oriente dal segretario generale Guterres, che evoca il rischio di una pulizia etnica a Gaza. Vergogniamoci per la situazione nella striscia, dice il presidente francese Macron. La replica di Netanyahu, parole grottesche. In Ucraina ancora raid russi nella notte, colpiti magazzini e distributori di benzina a Kiev, ferite 7 persone a Izium. Il presidente Zelensky dalle Nazioni Unite, incontrando in un bilaterale il presidente Trump, si è detto pronto a cessare il fuoco sugli obiettivi energetici e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Ancora la scuola al centro del dibattito politico, la premier Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe, tira in ballo il presidente della Repubblica Mattarella. Da ministro, ricorda Meloni, redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, dal colle nessun commento, l'opposizione all'attacco, Meloni non ha il senso dello Stato, dice la segretaria del PD Schlein. Ancora un morto sul lavoro, è accaduto nella notte al Colosseo a Roma, intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione, è caduto da un'altezza di circa 10 metri, inutili tentativi di rianimazione. In segno di lutto il Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. Un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che ieri mattina era stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta su corso Regina Margherita. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. Stellantis, Samira Fiori torna alla cassa integrazione dal 19 al 30 ottobre, il 19° anno di stop produttivo, dice la FIOM di Torino. Il ricorso alla cassa integrazione è sulla linea della 500 elettrica e ibrida. L'azienda parla di situazione complessa nonostante gli investimenti. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: ancora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Per i nostri approfondimenti di informazione locale, corredati di interviste, oggi facciamo riferimento alla giornata degli internati nei campi di concentramento che si è svolta ieri al Teatro Lauro Rossi di Macerata e ha visto la consegna di ben 52 medaglie, una cerimonia organizzata dalla Prefettura di Macerata, appunto dicevamo per la consegna delle medaglie d'onore agli internati militari italiani della provincia. Sono state consegnate ai familiari dei reduci, c'erano naturalmente tanti nipoti, anche la moglie di uno dei reduci, a testimonianza proprio di una vicenda umana e storica che per troppo tempo è rimasta confinata nella memoria privata delle famiglie. Gran parte dei nominativi che hanno portato all'assegnazione delle onorificenze, lo ricordiamo, è emersa grazie alle ricerche effettuate dalla sezione maceratese dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, che ha poi provveduto a presentare le richieste ufficiali per il riconoscimento. Un lavoro lungo e meticoloso, durato oltre un anno, che ha visto impegnato in prima persona Mario Barbera Borroni, potentino cavaliere della Repubblica e guardia d'onore presso il Sacrario Militare di Macerata. Per diversi mesi Barbera Borroni ha consultato con pazienza e attenzione i fogli matricolari conservati presso l'Archivio di Stato di Macerata, ricostruendo nome dopo nome le vicende di militari che dopo l'8 settembre 1943 furono catturati e deportati nei campi di prigionia nazisti. L'obiettivo era ricucire i fili di esistenze spezzate dalla guerra e riportare alla luce storie familiari rimaste per decenni nell'ombra. Gli internati militari italiani furono quei militari italiani appunto catturati dalle forze tedesche dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e deportati nei territori controllati dalla Germania. Privati della libertà e sottoposti a condizioni durissime, furono costretti a scegliere se aderire alla Repubblica Sociale Italiana e continuare a combattere al fianco dei tedeschi o rifiutare e rimanere internati. Migliaia scelsero il rifiuto, pagando quella scelta con la prigionia, la fame, il lavoro coatto e in molti casi la morte. Quindi questa cerimonia del 22 settembre rappresenta non soltanto un momento istituzionale, ma anche un importante atto di memoria collettiva. Ieri c'è stata tanta emozione in questa cerimonia, 52 le medaglie con tutti i nomi delle persone che sono state ricordate, e alla cerimonia molti sindaci o comunque rappresentanti dei comuni coinvolti, da Recanati a Macerata, Civitanova, Potenza Picena, Corridonia, Matelica, Monte Cassiano, Pollenza, Appignano, Montelupone, Sarnano, Belforte del Chienti e Serra Petrona. A questo punto passiamo alle interviste realizzate da Riccardo Carota, al viceprefetto di Macerata Emanuele D'Amico, a seguire al sindaco Sandro Parcaroli e infine al sindaco di Appignano Mariano Calamita.
4: È una cerimonia essenziale, storica, ed è un atto di giustizia, perché vanno ricordate le storie di tutte queste persone che collettivamente e individualmente hanno fatto una scelta di libertà di opposizione a un regime nazista totalitario. Nasce da una legge che ormai è entrata in vigore l'anno scorso, che prevede proprio che su istanza dei familiari, dei discendenti, si possa arrivare a questo riconoscimento. In realtà esisteva già prima, è già da qualche anno che queste medaglie vengono consegnate tutti gli anni. Dall'anno scorso abbiamo proprio una legge. Questo ha incrementato tantissimo il numero di medagliati, perché finalmente si è diffusa la consapevolezza di questo riconoscimento, e quindi tanti in più ne abbiamo avuto quest'anno rispetto agli anni passati. Non dobbiamo dimenticarli, è giusto ricordarli uno per uno per nome e cognome.
5: È una cerimonia molto importante, perché ci sono i familiari degli internati trattati come internati, quindi non come prigionieri militari, quindi dal settembre del 43 al 45 diciamo sono stati in Germania internati in questi campi di concentramento.
6: Anche un maceratese tra gli insigniti, qual è l'importanza proprio per la città?
5: Sì, c'è stato un maceratese, ma considerate che un po' d'anni fa l'ho ricevuto anch'io per mio padre, che è stato internato a Norimberga dai Balcani. Abbiamo tutti dei genitori, dei nonni, dei padri che hanno fatto questo percorso di internamento del Terzo Reich.
7: È una giornata importante perché viene dato un riconoscimento alle persone care, no? di questi IMI, internati militari italiani, che sono stati deportati in Germania. All'indomani dell'armistizio dell'8 settembre non hanno accettato appunto, no? di far parte della Repubblica di Salò, e quindi sono andati a lavorare nei campi di lavoro in Germania. Cosa importante, perché è un riconoscimento, perché in un determinato periodo storico alcuni cittadini, alcuni appignanesi hanno deciso da quale parte stare, e quindi era la parte giusta, poi la parte che ha dato luogo alla rinascita della nostra Repubblica, e quindi alla nostra Costituzione, ai principi di libertà, di uguaglianza, di rispetto, e quindi è un riconoscimento importante per i discendenti di quelle persone che presero quella importante decisione.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30, informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: eventi di marca, alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Eventi di Marca. Immagina di essere in viaggio nelle Marche in quella settimana sospesa tra fine estate e inizio autunno. L'aria cambia ma le piazze no. Continuano a riempirsi di musica, fiere, corse, festival e profumi di stagione. Partiamo mercoledì 23 settembre, l'area di fine estate. Il nostro viaggio comincia lungo la costa, dove Senigallia è ancora accesa dopo Utopica Fantasy Festival, che ha portato cosplay, illustratori e mondi immaginari nel centro storico fino al 20 settembre. La città resta viva, è il momento perfetto per una passeggiata serale sul lungomare e per scoprire davvero le botteghe del centro, molte delle quali espongono ancora opere e gadget del festival. Curiosità, Senigallia è una delle città con più associazioni dedicate al fantasy e al gioco di ruolo. Molti negozi del centro organizzano demo gratuite di giochi da tavolo proprio in questi giorni. Giovedì 24 settembre le fiere che raccontano il territorio continuano, perché ci spostiamo ad Ancona, dove ogni giovedì e sabato di settembre continua la Fiera dei Tesori, un mercato diffuso dedicato all'artigianato, all'enogastronomia e al collezionismo lungo Viale della Vittoria. È il posto ideale per scoprire piccoli produttori, oggetti vintage e curiosità locali. Info utili, l'orario consigliato, il tardo pomeriggio quando il viale si anima. E molti stand accettano solo il pagamento in contanti. Venerdì 25 settembre, Mondolfo Run e la Fiera di Santa Giustina. Entriamo nel cuore del weekend con uno degli appuntamenti più attesi della zona di Mondolfo e Marotta. La Fiera di Santa Giustina, che apre il 25 settembre e prosegue fino al 27 tra stand, prodotti tipici e mercatini nel centro storico. Il sabato e la domenica sono dedicati alla Mondolfo Run, una corsa non competitiva che attraversa il borgo e la costa. Curiosità, la Mondolfo Run è famosa per i suoi punti panoramici obbligati, dove i partecipanti si fermano per scattare una foto. È una tradizione nata spontaneamente e diventata parte ufficiale dell'evento. Ancora, venerdì 25 settembre, ore 21:30, presso il teatro La Rondinella di Montefano, ci sarà la presentazione del libro Il Pozzo dei Pensieri di Simone Vissani. Sabato 26, presentazione del libro di Valentina Formicola, Il vestito cucito, a Monte Cassiano, presso la biblioteca comunale, alle ore 18. Il sabato è il giorno perfetto per un salto a Macerata, dove si chiude la grande stagione musicale dello Sferisterio. Il cartellone di settembre ha portato nomi come Serena Brancale, Arisa, Riccardo Cocciante, Luca Carboni, con il gran finale il 22 settembre. Anche se la stagione è appena terminata, il quartiere dello Sferisterio resta animato. Molti locali propongono serate dedicate agli artisti che hanno calcato il palco, con playlist e mini eventi. Il suggerimento? La visita serale al cortile dello Sferisterio, spesso accessibile, per vedere da vicino uno dei teatri all'aperto più suggestivi d'Europa. Domenica 27 settembre, profumi d'autunno. La domenica ci porta nell'entroterra, dove le sagre di settembre raccontano la stagione che arriva. Tra le più caratteristiche segnaliamo Festa dell'Uva e le sagre del periodo, come quella della Polenta a Santa Maria in Selva, ancora attive in diverse borghi secondo il calendario regionale delle sagre di fine settembre. Le ultime giornate di eventi enogastronomici dedicati ai prodotti di stagione: polenta, ciauscolo, vino nuovo. Curiosità, molte sagre marchigiane di fine settembre prevedono la pesatura pubblica dell'uva, un rito simbolico che un tempo serviva a stimare la qualità della vendemmia. Lunedì 28 settembre,

0: tra borghi e cultura. Ritorniamo sulla costa nord. A Fano prosegue fino al 16 settembre il percorso archeologico alla scoperta di Vitruvio, ma molti musei cittadini mantengono aperture anche successive straordinarie, anche a fine mese, per accogliere i visitatori dei festival. Consiglio visita serale al centro storico, dove molte guide locali offrono mini tour dedicate alle curiosità romane della città. Martedì 29 settembre, l'attesa per Diamanda Galas. La settimana si chiude con un evento unico. Diamanda torna sul palco il 30 settembre al Teatro La Fenice di Senigallia per celebrare i 50 anni di Amat, un concerto raro, quasi rituale, che segna il ritorno di una delle voci più radicali dell'avanguardia mondiale. Info utili, biglietti in esaurimento, consigliata la prenotazione anticipata. Apertura porte circa alle 19:30, con un dress code consigliato scuro per entrare nell'atmosfera del concerto. Mercoledì 30 settembre, il gran finale, perché eccoci al mercoledì 30 settembre con una giornata perfetta per chiudere il nostro viaggio, con un evento che non è solo musica ma esperienza. Senigallia diventa il punto di incontro tra pubblico, critica e storia della musica contemporanea. Questa settimana nelle Marche è un ponte tra stagioni, concerti che chiudono, fiere che aprono, sagre che profumano di autunno, corse che attraversano borghi e festival che riportano la fantasia nelle piazze. Ci risentiamo mercoledì alle 10:30, sempre qui con una nuova puntata di Eventi di Marca. Un abbraccio.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva EVO 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, EVO Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. EVO 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono terre che portano addosso i segni di chi le ha lasciate e di chi invece è rimasto per forza o per amore. Sono paesaggi che cambiano volto senza chiedere permesso e che custodiscono dietro un'apparenza quieta storie di famiglie tenute insieme da un filo sottile quanto ostinato. Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi vi accompagno in uno di questi paesaggi. Se anche tu scrivi storie che abitano gli spazi tra ciò che si dice e ciò che si tace, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Intanto apriamo Nessuno è per sempre di Jane Harper. Carillon era aperta campagna, pascoli, fattorie, grandi spazi per una piccola comunità molto unita. Ora è campi incolti, recinzioni e il basso continuo della miniera Lancer che offusca l'aria con la sua polvere e inquina il silenzio con un costante brusio. A Carillon, a casa, era tornato Sam 5 anni fa per festeggiare il compleanno con gli amici e avviare una ricerca sull'impatto della miniera sulla vita della gente. Di chi è rimasto? Perché molti hanno venduto case e terra. Chi ha detto di no ha perso la sua occasione e ora è costretto a svendere alla Lancer o a restare suo malgrado in un paese quasi ridotto a fantasma. La sera del suo compleanno Sam è scomparso e la sua famiglia, attraversata dal dolore, si è sfaldata. Resta il rito di ritrovarsi una volta l'anno insieme nella vecchia casa a ricordarlo. Il padre Griff lavora per la miniera, la madre Ro è andata a fare il medico in città ed ella, la sorella che a sua volta ha scelto una vita altrove. Ma quest'anno nella malinconia si insinua il sospetto e il desiderio di poter porre la parola fine al mistero induce Ro a riaprire la sua indagine fondata sulla nostalgia, sull'amore e sulla convinzione che qualche traccia di Sam debba essere rimasta. E ognuno dei vicini ha qualcosa da nascondere. Chi vorrebbe liberarsi del passato, chi ancora crede nel sogno di una vita semplice, i giovanissimi annoiati, le donne rimaste sole a coltivare la fiducia nel futuro. Nessuno è per sempre, di Jane Harper, Edizioni Bompiani.
2: In blu. Radio Nuova, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora massicci attacchi russi sull'Ucraina. Kiev ha sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi in diversi quartieri, distrutti anche due distributori di benzina. Nel porto di Odessa un raid russo contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante, riferiscono le autorità locali. Il presidente Zelensky all'ONU, incontrando ieri in un bilaterale il presidente americano Trump, si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici, ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Oggi è previsto l'intervento di Zelensky all'Assemblea dell'ONU e a margine è previsto un incontro fra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città di Al-Muka, nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale dello Yemen, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi, ribelli filo iraniani. Ieri Trump, parlando all'Assemblea dell'ONU, ha minacciato Teheran. Sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, ha detto il tycoon, rivelando colloqui Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Ma i militari di Teheran hanno replicato, pronti a infliggere colpi devastanti. Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Lo ha detto il Papa al termine della catechesi dell'udienza di oggi, dedicata ancora una volta alla Gaudium et Spes. Tragico incidente sul lavoro al Colosseo di Roma questa notte. Un operaio di 22 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Andrea Moretti era specializzato nei lavori in fune in quote ed è precipitato per 10 metri. Stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i soccorsi, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. In segno di lutto, l'area archeologica ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto il tragico incidente. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato l'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri che hanno intercettato i messaggi online. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con l'Europol fra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno TV.

0: Siamo qui anche oggi per dirvi tante cose e adesso Giuliano Centioni è qua con me e naturalmente voi poi se volete potete dirgli qualcosa al telefono 0733 23 75 75. Allora Giuliano, te.
1: Ma diciamo che partiamo da la notizia che era di uno o due giorni fa che Macerata finalmente ha raggiunto quasi un primato, è terza in Italia per inflazione. Cioè sappiamo tutti che l'inflazione è come possiamo dire un veleno, è il nemico dell'economia perché è quella che corrode e mangia i salari, le pensioni e soprattutto incide sui prezzi, sui costi, sull'energia, le bollette e così via. Bene, l'Italia dopo Reggio Calabria e Siracusa è la terza per la più alta inflazione, questa misurata ad agosto. Che significa questo? Significa che c'è stato un aumento dei costi dei beni alimentari, delle bollette, cioè luce, acqua e gas, dei servizi, dei trasporti, un aumento consistente che va, dopo dipende anche dalla tipologia, se per esempio degli alimenti gli aumenti sono stati maggiori, nelle bollette idem, nei servizi un po' di meno, comunque andiamo aumenti dal 2 fino all'11-12%, con gli stipendi e le pensioni, torno a ripetere, fermi. C'è un altro aspetto che non ci curiamo, il decreto ancora non approvato, annunciato dalla signora Meloni, dal governo, sull'abolizione del bollo auto sulle auto più piccole, ma riguarda tra l'altro un numero limitato di cittadini, ha comportato che cosa? Che se questo decreto legge viene approvato, significa che le regioni riceveranno meno soldi il prossimo anno, circa 3 miliardi in meno, forse anche di più. Se le regioni non ricevono i soldi, significa che per esempio la sanità non ha a disposizione i fondi per andare avanti. Perché? Perché la sanità è competenza delle regioni, no? E quindi le regioni meno soldi, meno soldi anche per la sanità. Meno soldi anche per i comuni, perché? Perché il bollo in gran parte erano soldi che andavano a finire nelle casse dei comuni. Riducendo il bollo i comuni riceveranno, avranno meno risorse e quindi manutenzione delle strade, che già sono un disastro, sarà ancora peggio. Manutenzione delle scuole primarie tipo elementari e medie e così via. Assenza o riduzione dei servizi, servizi sociali, servizi assistenziali. Ecco, questo è un esempio che un decreto legge fatto a livello proprio di propaganda elettorale per attrarre elettori comporta tutta una serie di conseguenze negative per l'economia e per i cittadini. A tutto questo aggiungo, ci sembra lontane, però a tutte queste c'è anche l'influenza delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente.
0: Addirittura? Sì. E questo dava a noi situazione?
1: A noi ci penalizza perché innanzitutto non abbiamo più il mercato della Russia, dell'Ucraina e dello stesso Medio Oriente.
0: Dove, ci metto se non lo fa boom.
1: Sì, dove esportavamo dalle calzature al vestiario, ai mobili e così via. Medio Oriente comporta che cosa? L'aumento dei costi in modo esorbitante del petrolio e quindi l'aumento del gasolio, della benzina, eccetera. Allora pensiamo che in Italia l'80% delle materie, dei prodotti, anzi parliamo così, dei prodotti in generale, quelli alimentari, sanitari, eccetera, avviene su gomma, cioè coi camion, no? Coi tir. Un aumento esorbitante del gasolio e della benzina significa che appunto c'è un aumento dei costi dei trasporti e quindi che si ripercuote poi nel costo degli alimenti, dei farmaci, di qualsiasi cosa, insomma, che viene trasportata. Ecco, questa è la situazione. Infine, a tutto questo, ritorniamo alle responsabilità del governo, invece di tentare di ammorbidire un pochino la crisi economica che c'è, il governo la sta aggravando. Perché? Perché ha tolto risorse a tutti i ministeri per due cose. Una, le armi, il riarmo della nazione, eccetera, per soddisfare le richieste di Trump, del presidente americano, e un'altra parte per il famoso ponte di Messina, che sta macinando soldi e dove è prevista una spesa di oltre 14 miliardi. Ecco, queste due cose, la guerra e il ponte di Messina, praticamente stanno immobilizzando l'economia italiana. L'unica situazione che prosperano, lo dico tra virgolette, scherzo un attimino, sono le associazioni come la Caritas, eccetera, che fanno assistenza, che aiutano, che vanno incontro ai poveri, le mense, i farmaci, il vestiario, la scuola, i libri, eccetera. Perché? Perché è aumentato in modo estremamente importante il numero di persone che alla fine del mese non riesce ad andare avanti. E la cosa più critica qual è? È che non è che non va avanti solo chi non ha lo stipendio, e questo è ovvio, ma ha difficoltà ad andare avanti in famiglia, anche quelle famiglie che hanno uno stipendio e hanno la casa. Perché? Perché ormai le spese dai servizi, torno a ripetere, alle scuole, alla sanità, sono diventate talmente elevati che è diventato difficile poter rincorrere. Dico solo il costo degli alimenti. Nell'arco di in un mese, sì, in due mesi, luglio e agosto, sono aumentati i prodotti alimentari del 3,6%. Quindi già questo dà un indice delle difficoltà della gente. Quello che tra l'altro sta accadendo nelle Marche, e nel più in particolare a Macerata, praticamente è quasi uniforme nel resto d'Italia. Al sud è ancora più pesante, al nord è un po' meno rilevante.
0: Si poteva, secondo te, invece non buttare via queste cose?
1: Ma allora, le guerre non dipendono da noi, le guerre, sia quella in Ucraina dovuta a quel pazzo di Putin, e nel Medio Oriente un altro pazzo che si chiama Trump, quindi potevamo fare poca cosa. Potevamo incidere invece in che cosa? Questo sì, nel no alla spesa per le armi, come ha fatto la Spagna, che quindi sta in una situazione molto migliore dell'Italia, stare attenti di più sui soldi che vengono spesi, di spenderli in più in cose che producono reddito. Allora, faccio l'esempio del ponte di Messina. Il ponte di Messina è una macchina che consuma soldi e basta, perché finora non esiste nemmeno un progetto definitivo. È una macchina che già c'ha in bilancio oltre 14 miliardi. 14 miliardi significa che se li dà la sanità, probabilmente ridurremo le liste d'attesa a poco o niente, tanto per fare un esempio. Se addirittura prendiamo i soldi che sono stati previsti per le armi, anche questi circa, sono circa 15 miliardi all'anno, per esempio risanevamo il settore dell'assistenza sociale, delle scuole, o insomma dei servizi. Ecco, questi sono due esempi. In più, una politica più attenta agli aumenti, perché le guerre hanno comportato anche aumenti che certamente non sono colpa nostra o del governo, però per esempio le industrie energetiche, cioè quelle che producono benzina, gasolio, metano, eccetera, o che lo lavorano, hanno fatto guadagni enormi. E allora perché non tassare un una tantum sugli extra profitti? Porterebbero nelle casse dello Stato dai 4-5 miliardi. Oh, le banche sono le uniche aziende che hanno guadagnato un'enormità. Allora anche a loro, perché non chiedere un contributo per la nazione, un una tantum sugli extra profitti? E anche qui verrebbero fuori circa 4-5 miliardi. Quindi 4-5 miliardi dell'energia, i 4-5 miliardi delle banche sono altri 10 miliardi da aggiungere a quelli risparmiati non spendendo per le armi e per il ponte di Messina. E cioè alla fine escono fuori circa 45-50 miliardi in un anno, che sicuramente avrebbero ammorbidito la crisi economica e avrebbero permesso agli italiani di guardare non dico il futuro, ma almeno il giorno dopo, per il giorno dopo, con più positività.
0: Esatto. Allora, abbiamo detto prima che ci rimane ancora per questo governo, ci sta un po' di tempo, ma non può, non molto. Che può fare adesso, se vuole?
1: Questo governo che può fare? Innanzitutto smetterla di fare propaganda elettorale, perché sta producendo danni e basta. Ad esempio, l'abolizione del bollo, che comporterà solo le macchine più piccole sotto gli 80 cavalli, addirittura una parte delle Pandea non ci rientrano perché hanno 81 kW kilowattora. Allora, i soldi che si risparmiano, che vengono diciamo sperperati in questo senso con non far pagare il bollo, perché tra l'altro molti italiani non sanno che se io ho la moto e una macchina piccola, io posso dedurre dal bollo o della moto o della macchina piccola, non tutte e due. Questo molti italiani non lo sanno. Allora, al di là di questo, i circa 2 miliardi e mezzo che costa l'operazione bollo potevano per esempio servire a evitare l'aumento dei ticket e di altre spese in sanità. Potevano essere investiti nei servizi pubblici di trasporto e quindi ridurre il costo dei trasporti, della mobilitazione delle persone. Ad esempio, tutti quelli, ricordiamoci che l'Italia non è fatta solo di Firenze, Bologna, Roma o Milano. L'Italia è fatta da migliaia di piccoli paesini distribuiti sul territorio, dove per qualsiasi cosa devi prendere la macchina o un mezzo di trasporto pubblico. Ma siccome nella maggior parte di questi paesini, di queste realtà, non hanno né ferrovia né servizi pubblici, e quindi si riduce tutto sulle spalle dei cittadini. E allora investire nei servizi pubblici dove c'è il treno, migliorare il treno, dove non ci sono gli autobus, organizzare i servizi pubblici con gli autobus. Questo già avrebbe comportato una riduzione sensibile, importante, nella spesa dei cittadini, di mobilità per accompagnare i figli a scuola, per andare al lavoro, per andare in farmacia. Cioè, noi ci dimentichiamo, perché chi vive a Macerata va bene, nella città sta tranquillo, ma chi vive fuori in periferia, andare a comprare l'aspirina, per fare un esempio, in moltissimi devono prendere la macchina perché la farmacia sta a 10, 15, 20 km. Chi deve andare a fare esami, visita, e trova l'ospedale spesso anche a 60, 70, 80 km di distanza, e quindi deve prendere la macchina. Non è che c'è il treno o pullman e così via. Dobbiamo fare queste considerazioni. Quindi già per esempio con il discorso del bollo, dei soldi sperperati in quel modo, già si poteva fare un'azione importante per i cittadini. Poi torno a ripetere, la cosa più immediata, sono tre le cose immediate: spesa per le armi, una tassa una tantum alle banche e una tassa una tantum alle industrie energetiche. Tra tutti e tre otterremo intorno ai 25 miliardi, il che significa rifinanziare in modo dignitoso la sanità e quindi la riduzione delle liste d'attesa e quindi tutte quelle persone che se non hai soldi per andare che non hai soldi per andare nel privato rinuncia a curarsi. E ricordiamoci che ogni cittadino che sta male è una spesa per lo Stato.
0: Certo.
1: E possiamo anche investire addirittura nelle case di riposo, dove ci stanno migliaia di anziani che sono rimasti soli, eccetera. Che tra l'altro c'è un altro fenomeno importantissimo in tutta Italia, e qui da noi a Macerata, in provincia, è molto evidente, è che molti anziani, donne e uomini che sono rimasti solo, ma anche coppie che vivono con la pensione minima, non gliela fanno andare avanti a pagare il metano per il riscaldamento, per cucinare, a fare la spesa, a pagare l'affitto, a pagare le tasse comunali e così via. Quindi si trovano in una situazione drammatica, e chi è solo ha difficoltà proprio ad andare avanti, quindi tenta di rivolgersi alle case di riposo, ma le case di riposo sono limitatissime. Sappiamo che c'è una richiesta di circa 8.000 persone all'anno di entrare nelle case di riposo, e non c'è possibilità di dare risposte. Ecco, queste sono le situazioni che un governo che dice di voler governare e gestire una nazione deve pensare. Non deve pensare solo alla sua parte politica, a raccogliere voti, deve pensare a governare una nazione.
0: Ecco, qui bisogna dire appunto, tu hai un po' detto queste cose che sono importanti, bisogna anche saperlo fare, o no?
1: Ci vuole cultura, non pressappochismo, cioè adesso per esempio fare politica, uno dice, si alza la mattina, siccome c'è un po' di chiacchiera, c'è conoscenza, dice, sai che mi candido a fare il consigliere comunale oppure regionale, eccetera eccetera. La politica deve essere fatta sì dal popolo, dai cittadini, però quando una volta c'erano i partiti accadeva che molto spesso i candidati venivano selezionati, scelti, ma comunque facevano anche dei corsi nell'ambito dei partiti per conoscere le problematiche e come affrontarle. C'era una maggiore discussione nell'ambito politico su come risolvere un problema, dice, meglio fare quella strada, quel ponte o quest'altra cosa. Adesso invece no, c'è un pressappochismo incredibile. Per esempio è uscita un'ordinanza del sindaco di Macerata sul consumo dell'acqua. Allora siamo alla fine di settembre, l'estate è finita, l'ordinanza ci dice, basta andarla a leggere, e è ridicolo, dice che non bisogna riempire le piscine. Allora, domanda, chi è quello che riempie una piscina a fine settembre per fare il bagno a ottobre, a novembre, in piscina? È incredibile. Cioè, è incredibile che un'amministrazione comunale mi assume un provvedimento alla fine dell'estate, autunno iniziato. Che senso ha? Significa proprio che quell'amministrazione non si rende minimamente conto, non ha la più pallida idea di quello che significa governare, gestire una città.
0: Ecco, quindi ci sono queste situazioni, e naturalmente chi è che le fa fare, che tu dici non si deve fare, ma chi è che lo fa?
1: In gran parte la colpa è di noi cittadini.
0: Ah, ecco.
1: Perché una parte è di chi non va a votare. In questo modo
0: questa è veramente una cosa molto brutta.
1: Chi non va a votare commette più errori,
0: è giusto.
1: Più errori, perché non prende posizione, non dice la sua in modo adeguato e favorisce l'elezione di soggetti squallidi o quantomeno impreparati e così via. Colpa di noi cittadini, di quelli che andiamo a votare, che votiamo partiti o persone sbagliate o non adatte a gestire una città, una regione o quello che sia. Quindi c'è un pressappochismo generale che alla fine porta a una maggiore disaffezione alla politica, al voto, no? La famosa frase Io ho amici, conoscenti che ci parli, ah, perché hai date da fare, votiamo. Ho detto no, ma tanto non serve a niente, sono tutti uguali. Già questo è una, come dire, una riflessione assolutamente sbagliata. E in questo modo che accade? C'è poca selezione politica e quindi in politica fa carriera solo chi è più svelto, come si dice, nella parola, no? E non certo nel cervello. Quindi persone impreparate, pressappochiste, che non si rendono conto che portano il disastro e non il bene di una comunità.
0: Non sarebbe bello dire, insomma, chi non viene a votare ci deve dire 10 euro. Cioè, avere un po' di soldi.
1: Vabbè, questo lo sta facendo Trump, ha promesso 5.000 euro a ogni americano che va a votare e vota lui, insomma.
0: Ma no, uno che non ci va, io dico, uno che non vuole, allora per non ci sei venuto, 10, faccio poco.
1: Ma sai, una volta c'era, non so se era stato previsto e poi è stato cancellato, c'era l'obbligo di andare a votare, ecco, altrimenti ecco, perdevi parte come si dice, dei tuoi diritti civili
0: certo,
1: nella società.
0: Cioè, giusto.
1: In Cina hanno sperimentato, stanno sperimentando ancora in alcune regioni, diciamo una carta d'identità a punti.
0: Ah, ecco,
1: in poche parole accade questo, la semplifico. Il cittadino che commette un reato contro la società, contro il patrimonio pubblico, ad esempio, un cittadino che non fa il suo dovere, o un cittadino che combina danni alla comunità, gli vengono tolti dei punti.
0: Ecco.
1: E questi punti, che ogni punto che viene tolto, il cittadino perde una serie di diritti nella città. Per esempio, in alcune comunità in Cina hanno diritto le persone a scuola gratis, sanità, eccetera, no? E allora, con la carta d'identità a punti viene dato un punteggio alla prima carta d'identità consegnata, non so, 100 punti, no? Poi, mano a mano che vai avanti nella vita, eccetera, e commetti errori nei confronti della comunità, ti vengono tolti i punti. E ogni volta che ti vengono tolti i punti, tu perdi dei diritti. Per esempio, non più tutto gratis in sanità, ma una parte te lo paghi. Non più tutto gratis nella scuola, una parte te la paghi, e così via. Fino a che hai perso tutti i punti e quindi hai perso tutti i tuoi diritti. A quel punto, nella sperimentazione, il cittadino vive, non so, un anno, due, senza diritti, cioè se deve pagare e comprare tutto, e poi ricomincia da capo con una nuova carta d'identità, documento, insomma.
0: Questa è una bella cosa, però secondo me sì.
1: Cioè, teoricamente sì, praticamente funzionerebbe in una società corretta, perfetta, perché poi sai, in una società imperfetta, perché fatta dall'uomo, c'è chi ne approfitta di certe situazioni, può approfittare di certe situazioni. Pensiamo in Italia, sicuramente uscirebbero fuori carte d'identità con punteggi falsi, persone che si fanno corrompere per non cancellare i punti, accade con i punti della patente, quindi voglio dire, no? Sotterfugi e cose varie. Per una cosa del genere dovremmo avere una società perfetta. E allora potrebbe essere interessante questo, cioè disincentivare il menefreghismo dei cittadini, o quantomeno la rassegnazione, perché in Italia sono convinto c'è rassegnazione. La maggioranza dei cittadini non crede più in quello che è rimasto dei partiti, non crede più nei politici. Basta vedere la Camera dei Deputati, ci sono decine e decine di deputati che hanno problemi giudiziari, da ministri a sottosegretari e giù a scendere. E quindi posso capire chi dice: come fai ad aver fiducia in queste persone? Il rimedio qual è? E se tutti quanti tornassimo a fare politica, come era una volta, Allora ci sarebbe maggiore selezione, più impegno, e i cosiddetti furbetti della politica difficilmente potrebbero far carriera.
0: Allora ci fermiamo un attimo adesso per la pubblicità qui a Radio Nuova Macerata, poi andiamo avanti perché queste sono cose da ascoltare e molto molto importante per tutti.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Allora, torniamo ancora per questo Giuliano Sentioni che ci sta facendo capire un po' quello che facciamo da qui a Macerata, in Italia, eccetera, eccetera. Stavi dicendo per cose interessanti.
1: Sì, una cosa, un numero, visto che i numeri non si possono confutare. Allora, un numero veramente importante e impressionante è che nelle Marche siamo arrivati a circa 300 associazioni di beneficenza, soprattutto a livello alimentare e come dici, a livello alimentare, e è un'enormità in una regione piccola come le Marche, con 1,5 milioni di abitanti, avere questo numero eclatante di associazioni caritatevoli ci fa rendere conto che effettivamente nelle Marche c'è una situazione molto ma molto difficile. Le persone assistite in regione, anche qui i numeri chiaramente sono in difetto, sono circa 45.000, sono tantissime. Allora, tanto per fare un esempio, Pesaro Urbino, che è una zona molto, dal punto di vista abitativo è molto, sono 15.000, a Macerata sono circa 8.000. E 8.000 persone che vengono assistite, su una popolazione di 40.000 abitanti scarsi, è un'enormità. Allora dobbiamo chiederci, ma se le associazioni di volontariato, di caritatevoli meglio, stanno aumentando anche i servizi che danno, evidentemente lo Stato non funziona. Non funziona perché? Perché lo Stato spende soldi in altre direzioni? Perché lo Stato, o meglio il governo che gestisce lo Stato, non è in grado di, come un buon imprenditore, gestire in senso favorevole ai cittadini lo Stato stesso? Ci sono crisi esterne, senz'altro, l'abbiamo detto, e le guerre comportano difficoltà, non c'è ombra di dubbio. La guerra in Medio Oriente ha comportato, con quel, scusatemi gli spettatori, ma con quel demente del presidente americano Trump, che va sparando su tutto e su tutti in Medio Oriente, ha portato che cosa? All'aumento dei prezzi del petrolio, e ci stiamo accorgendo adesso, insomma, no? Siamo arrivati a prezzi non più sostenibili. Entro la fine di settembre, queste sono riflessioni dell'associazione dei commercianti e degli imprenditori, entro la fine di settembre molte aziende si troveranno in difficoltà, quasi di dover chiudere, perché con l'aumento delle bollette, cioè acqua, luce e gas, della benzina, del gasolio, del metano, non riescono più ad andare avanti, se non triplicando i prezzi. Ma triplicare i prezzi significa che la gente non compra più. Già adesso il fatturato dei supermercati incomincia a diminuire, perché la gente compra meno, perché deve risparmiare.
0: Ai ai ai, peggio che mai.
1: Il fatto che è aumentato il numero delle persone che non si cura, pur stando male non si cura per risparmiare, Questi sono già due indici che ci fanno capire dell'enorme difficoltà. Per esempio, un settore che inizia a soffrire, parlavo pochi giorni fa con delle persone, credo che uno era un imprenditore e altri che lavorano nel mondo dell'edilizia, che stavano a dire che loro si aspettano per ottobre, se l'andamento è questo, di dover chiudere molte imprese edilizie. Perché? Perché costruire una casa avrà costi esorbitanti, quindi solo chi è ricchissimo se lo potrà permettere, solo alcuni enti pubblici potranno sistemare, non so, qualche scuola, ma già adesso basta vedere la manutenzione delle strade di alcuni edifici pubblici che lascia molto a desiderare. Perché? Perché non ci sono le risorse. E allora, in questo contesto ci stiamo americanizzando, dove in America, no, sapete tutti che sanità, assistenza sociale, non c'è niente di pubblico, è tutto in mano, questa parte qui per i poveri, eccetera, a associazioni di volontariato caritatevoli. Ecco, in Italia stiamo andando in questa direzione. Facciamo un piccolo esempio, il mondo dello sport, non parlo quello delle squadre di calcio di Serie A, parlo il mondo dello sport nei centri piccoli come noi, come può essere Camerino, che ne so, Porto Recanati, Osimo, e così fermo. Mantenere una società sportiva basata solo sul volontariato è diventato difficilissimo. Solo il costo dei mezzi per trasportare i ragazzi alle partite dei campionati, eccetera, sta diventando impossibile da gestire. L'aumento delle assicurazioni, l'aumento della manutenzione dei pulmini, eccetera, l'aumento dei carburanti sta comportando situazioni insostenibili. Situazioni insostenibili. E non possiamo tutto lasciare in mano agli enti caritatevoli. Questi sono compiti delle amministrazioni pubbliche, che siano comuni, che siano regioni, province e così via, e governo centrale. Se non ci indirizziamo in una politica di innanzitutto in una riflessione generale, in una politica dove bisogna revisionare le spese che vengono fatte, è più importante fare il ponte di Messina o sistemare le linee ferroviarie in Bassa Italia, ma anche qui nel centro Italia, ad esempio? Questa è una domanda che ci dobbiamo porre, al di là di essere bianco, nero, rosso, azzurro. È più importante indirizzare risorse

0: Macerata, l'allargamento della strada, muro di sostegno, un marciapiede lungo 150-200 metri che è costato, se ricordo bene, circa 3.800.000 euro. Domanda: che importanza o qual è la convenienza di quest'opera rispetto alla città di Macerata, dove i servizi pubblici sono deficitari in termini di numeri, di costi e così via? Non potevano essere investiti in parte in quello? Uno mi potrebbe dire: no, quelli erano soldi del PNRR, che benissimo. Allora, nel PNRR, che erano i fondi quelli europei, no? In scadenza adesso, erano previste le voci, per esempio, per scuole, per case di riposo, per servizi alla comunità. Perché non sono stati spesi lì quei soldi invece di quel tratto di marciapiede, che sarà bello tutto quanto, ma non si capisce a chi serve? E così tante altre spese potevano essere indirizzate in settori che invece avrebbero prodotto più beneficio per i cittadini. Questa è la risposta. È difficile parlare con un politico e fargli capire che fargli comprendere che il bisogno del cittadino è quello quotidiano. Cioè il cittadino si alza la mattina, c'è quello che ha difficoltà ad andare a fare spesa, quello che ha difficoltà a portare i figli a scuola perché magari non ha l'automobile, quello che ha difficoltà a farsi un esame perché non ha i soldi per pagarsi una risonanza, e nel pubblico la risonanza gliela fanno dopo 8 mesi, magari a lui gli serve per capire se ha un tumore o meno e così via. Questi sono i problemi dei cittadini. I politici, gli amministratori dovrebbero entrare in sintonia nei cittadini, con i cittadini, proprio parlando di questi problemi.
1: Invece non lo fanno?
0: No, assolutamente. No,
1: e assolutamente. Perché questo?
0: Ma sai, in politica si cerca sempre la via più facile e più semplice per ottenere consenso. Allora, se tu governi una città, una regione, una nazione, e pensi solo a come raccattare i voti, difficilmente fai una buona politica amministrativa della città, della regione o della nazione. Se invece tu pensi al benessere della comunità, dei tuoi concittadini che ti hanno eletto, e dici: vabbè signori, questo è il mio programma, e il mio programma prevede che i primi dei benefici ci saranno fra 4-5 anni, che facciamo? Portiamo avanti questo qui, oppure vi rincorro magari mettendo i fiori rossi o bianchi sulla Iole per rendere la città momentaneamente a primavera più bella? Questo è il quesito, no? E qui però che succede? Che innanzitutto il cittadino deve far sentire la propria voce. E come fa a far sentire la propria voce? Andando a votare.
1: A votare.
0: Facendo parte attiva della vita politica. Sta accadendo un pochino adesso, eh? Sono stato alla festa dell'Unità e mi sono meravigliato perché nelle due serate c'erano decine e decine di persone, addirittura in due aspetti anche un centinaio, più di 100 persone, e hanno partecipato al conviviale, cioè alla cena, alla merenda e così via. Però ecco, sono flash, sono momenti. Invece deve andare sistematico. Una volta parlo anni 70, fine anni 70, anche nei primi 80, ad ogni problema la gente scendeva in piazza e protestava e diceva la sua, e addirittura proponeva le soluzioni, e il politico in un certo qual modo doveva accettare questa situazione. Adesso non accade più nemmeno questo. Le manifestazioni pubbliche sono rare, sono generalmente generiche e lasciano il tempo che trova. Tra l'altro, ogni parte politica organizza una o due manifestazioni pubbliche all'anno per far vedere che, no, è bravo, è forte, eccetera. Poi però i programmi, la progettazione, la gestione amministrativa, non solo, della città, della regione, non viene fatta a medio e lungo termine. Niente, si guarda al giorno dopo. E allora vai in giro per Macerata e vai a Piazza della Stazione e vedi che è un anno e mezzo, 2 anni che è un cantiere. Si va verso Il centro commerciale

0: dico il nome, Val di Chienti, Conad per intenderci, non esistono più i marciapiedi, la vegetazione ha invaso la strada, c'è un ponte che manca tutta la ringhiera, lì prima o poi una macchina andrà di sotto, hanno abbattuto, perché qualcuno è andato a sbattere con la macchina, quei tombini di raccolta dell'acqua su una discesa, quindi quando piove adesso l'acqua va da tutte le parti e fa più danni, addirittura sempre in uno di questi posti hanno abbattuto una bacheca e tutto il legno bellina dove c'era il percorso da Piediriba a San Claudio per podisti, ciclisti con un minimo di storia eccetera. Qualcuno ci è andato a sbattere, sta lì ormai sono 2 o 3 mesi che abbandonata, questa è la città.
1: Allora, adesso con Gigliola vediamo la pubblicità ancora, credo, e poi ancora un po' di minuti.
2: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli Antichi Forni, Sala Giochi all'Asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Allora, ci sono molte persone, abbiamo detto queste cose molto interessanti, perché anche noi possiamo parlarne, possiamo vedere, magari Giuliano ce lo sta cercando di farcelo. Ma tu che cosa potresti dire adesso, per esempio, a quelli che sono la cosa che deve fare, e anche le persone che invece dicono perché cosa dovrebbero fare?
0: Ma parlare è facile, lo ammetto, però è necessario, diciamo, un esame di coscienza, una riflessione di tutti, dai cittadini a chi fa politica. Allora, innanzitutto a chi fa politica suggerirei per una settimana di chiudersi in casa o nello studio e di leggere un po' di numeri, e cioè leggere i resoconti Istat, che sono interessantissimi, le indagini fatte dalle associazioni di volontariato, quelle fatte dalla CNA, dai commercianti, dagli artigiani, quelle fatte dalle associazioni proprio di beneficenza, tipo quelli del Banco Alimentare o quelli della Caritas. Allora, tutti questi soggetti hanno numeri veri. Altro aspetto, capire, basta un giorno questo, su una realtà come Macerata, capire i punti critici della città. Ovvero, il punto critico della città è veramente mettere 10 posti macchina in più nel centro storico, o piuttosto far funzionare tutto l'anno gli ascensori? Punto di domanda. Ma veramente era importante il secondo ponte a Piediriba, quando le strozzature sono a Coridogna e a Piediriba, e quindi il traffico si vede anche in questi giorni non ne ha nessun vantaggio? Secondo ponte, capisco che era importante perché serve a fare manutenzione sull'altra, eccetera, ma se uno non cambia la viabilità da Piediriba a Macerata o da Coridogna, da centro commerciale di Coridogna a Coridogna, non serve a niente. Ancora, quante scuole abbiamo che hanno difficoltà dal punto di vista strutturale, impiantistico, eccetera? Tantissime. Organizziamo i lavori per sistemarle, ma non possiamo organizzare i lavori tutti insieme, in più, perché accade come quello che sta accadendo adesso, il liceo scientifico di Macerata che sta in 3 sedi diverse, la scuola d'arte, quella che io chiamo ancora scuola d'arte, istituto d'arte, sono 3 anni, 4 anni che ha lavori in casa, una ditta già fallito e non si risolve ancora, non risolvono i problemi, tanto è vero che pioveva, ci pioveva, c'è. Allora, gli organi che hanno il compito di sorvegliare per esempio questi lavori, provincia e comune, che facessero il loro lavoro. E soprattutto organizzassero un'agenda dove le cose non si devono sovrapporre. Altro aspetto ancora, la sanità interessa a tutti, al bianco, al nero, al rosso, all'azzurro, eccetera, e soprattutto richiede un'analisi della popolazione. Abbiamo una popolazione molto anziana, per esempio in provincia di Macerata, ma anche nelle Marche in genere. Forse allora sarebbe necessario indirizzare la sanità e gli aspetti sociali verso l'assistenza più agli anziani? Non lo so, è un discorso che faccio, un'organizzazione diversa. Cioè, quello che voglio dire è che chi si mette in testa di voler far politica perché si ritiene preparato, forse deve fare un esame di coscienza e dire quanti problemi conosco, come li conosco, sono in grado di proporre delle soluzioni. Tutt'al più, se mi rimane difficile questo, devo organizzarmi per colloquiare e condividere le problematiche con i cittadini e quindi aprire l'amministrazione, che può essere il comune, la provincia, la regione, verso i cittadini e in questo modo prendere decisioni insieme senza stare a guardare il colore politico. Però purtroppo la politica è diventata tifoseria, quindi si fa tifo ognuno per la propria parte e si cerca di mantenere il proprio tifoso fregandosene degli altri e quindi ecco che escono fuori decisioni cervellotiche di parte, parziali, che non risolvono i problemi.
1: Ecco, la provincia di Macerata ogni tanto viene a tutti, oppure ognuno fa per
0: questo. No, la provincia di Macerata è nel disastro più totale, nel senso che addirittura si contrappone alla popolazione. Basta vedere il discorso dei rifiuti, no? Viene presidente Barcaroli, era della provincia, viene dato all'università il compito di fare una ricognizione, una gradatoria per dove eventualmente situare delle discariche. La nuova amministrazione provinciale, il nuovo presidente Gentilucci, credo che si chiama, abbandona questa gradatoria, ne fa fare un'altra e cambiano quindi in gradatoria i comuni che devono accogliere le discariche. Non voglio dire che questo è sbagliato e quello è giusto o viceversa, dico solo che è 5 anni che c'è un'amministrazione omogenea con la maggioranza forte in regione, in provincia, al comune di Macerata, e ancora non siamo riusciti ad arrivare a un piano rifiuti, tant'è vero che spesso e volentieri nei giornali, nei social, vediamo fotografie di sacchetti abbandonati nelle strade, in periferia e così via. L'acqua pubblica, parlo ovviamente degli acquedotti. Sono anni che c'è una legge in cui ci dice che bisogna organizzarsi, mettersi insieme, formare società uniche e così via. Non entro nei particolari. Beh, ancora non ci riusciamo, stiamo ancora nella fase di studio di come mettersi insieme. Il rischio qual è? Che scadono i termini, mi sembrano che siano le 27 o 28, e secondo la normativa europea devi andare ad appalto, cioè a una gara d'appalto, e quindi arriva la grande società, come è successo in Veneto, privata, che prenderà la gestione degli acquedotti. E sapete qual è il risultato? Costi triplicati.
1: Allì.
0: Ecco, nella provincia di Macerata siamo in queste situazioni. Le strade non ne parliamo, sotto gli occhi di tutti. Le scuole non ne parliamo, siamo sotto gli occhi di tutti. Allora, non c'è un piano scuola. Un piano scuola significa che vedo com'è l'andamento di crescita o diminuzione della popolazione nella provincia, da Camerino a Civitanova, e mi organizzo nel sistemare le scuole o addirittura farle nuove in funzione di previsioni di crescita di popolazione o meno. Non esiste, e quindi sono tutti interventi spot che non risolvono i problemi.
1: Ecco, questo è, che hai detto, è molto molto importante. Si può cominciare a mettersi insieme e parlare ogni tanto, oppure non gli si fa?
0: Assolutamente, è facilissimo. Si faceva in modo più o meno colorito, in modo più o meno partigiano, ma si faceva. Allora, le province furono ideate dai Savoia. Io sono uno di quelli che dice che la provincia è necessaria, non è da abolirsi. Io abolirei le regioni invece, che sono una fonte di spesa incredibile, ecco, e incontrollata. Comunque i Savoia inventarono le province perché presso a poco coincidevano con le prefetture e quindi tenevano il controllo sul territorio, no? La provincia è un ente intermedio che ha proprio la funzione di far colloquiare, creare le condizioni di far parlare tutti gli altri enti minori o maggiori della provincia, e cioè dai comuni alle associazioni imprenditoriali e così via. Perché? Perché la provincia deve essere un tavolo dove vengono mediate le proposte, le soluzioni per il territorio. E allora è chiaro che lì, per esempio, il sindaco di Macerata, per esempio, deve raggiungere accordi sulla viabilità, per esempio, con il sindaco di Camerino, di Muccia, di Civitanova, perché questa è la funzione. E la provincia deve fare questo. Invece no, addirittura la provincia diventa un ente concorrente dei comuni e quindi si crea una confusione a non venir più, e arriviamo alla situazione attuale. Sui rifiuti non c'è un piano, avevamo la raccolta differenziata tra le migliori in Italia, si sta deteriorando, avevamo una delle acque migliori, non è stato fatto investimenti sugli acquedotti eccetera, e stiamo rischiando che vada in mano ai privati. Avevamo invasi tipo Castriccioni, no? Le dighe, il Caccamo, Fiasta, che ci permetteva di avere riserve d'acqua, le stiamo utilizzando malamente, e così tutta un'altra serie di cose. Perché? Perché manca il momento, quello che dicevi, di incontrarsi, di confrontarsi e di discutere la migliore soluzione. Invece qui ognuno va per la strada sua, e questo che comporta? Le divisioni a non finire, Civitanova che vuol diventare provincia, quindi addirittura aggiungiamo. Qui si rischia che, per esempio, Macerata inizia una strada e non coincide con quella che viene fatta a Civitanova, uno di questi i rischi. Perché? Perché i due enti non si parlano. Ecco, la sanità è l'esempio. Ma vi sembra normale che in un territorio, in una provincia come Macerata, se hai problemi di vista devi andare a San Severino, se hai problemi di odorino, cioè naso, bocca, devi andare a Civitanova? E uno che ha un incidente e ha avuto grosse difficoltà sul viso, quindi da un punto di vista oculistico e odorino, dove va prima? A San Severino o a Civitanova? No, viene chiamato l'elicottero e portato in Ancona. Ma vi sembra una cosa normale questa? Mi sembra una cosa normale che in provincia di Macerata non c'è una malattia infettiva? C'era, ma adesso esiste solo a Fermo, e è per la provincia di Ascoli, di Fermo e di Macerata. È normale questo? E così via tante altre cose. Ma è normale, sempre nella sanità, che devo assumere personale di cooperative per poter coprire i turni negli ospedali, eccetera? Uno dice, ma sai, gli infermieri non si trovano. Ma è chiaro, adesso ultimamente è che sta cambiando un pochino, ma fino a poco tempo fa, fino a 4 mesi fa, l'assunzione degli infermieri veniva sempre a tempo determinato, prima per i medici. E chi è quello, il pazzo che fa concorsi su concorsi per assumere un posto per 8 mesi, 1 anno, 2 anni? Si va in zone tipo l'Emilia Romagna, Toscana, Umbria, dove il concorso è a tempo indeterminato.
1: Ecco.
0: E così via, insomma, i problemi sono tanti.
1: No, no, giusto, abbiamo detto molto tanto, adesso il tempo è finito, però abbiamo, hai detto molte cose che devono essere fatte sapere. Quindi noi ci vediamo qui con Giuliano per questo fatto e appuntamento alla prossima.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
4: In Blu 2000 News.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuovi raid russi sull'Ucraina. Kiev è sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi, diversi quartieri distrutti e anche due distributori di benzina. E nel porto di Odessa un attacco contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante. Al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a questi negoziati, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, commentando l'appello di Trump e Zelensky ieri da New York a un cessate il fuoco del settore energetico. Un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città yemenita di Al-Muqa nella provincia di Taiz sulla costa occidentale, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi, ribelli filo-iraniani dello Yemen. L'Iran intanto conferma i colloqui con la parte americana avvenuti tramite un mediatore qatariote e afferma che le condizioni di Teheran sono state comunicate, fra cui la fine della guerra in tutte le sue forme, la cessazione delle azioni aggressive da parte degli Stati Uniti e il blocco navale, la guerra economica e il rilascio dei beni iraniani. Tutelare i minori, i migranti, vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone al termine dell'udienza in piazza San Pietro, ricordando la giornata mondiale del migrante e del rifugiato che ricorre domenica prossima 27 settembre. Il pontefice denuncia violenze, torture e sfruttamento che spesso bambini e adolescenti subiscono lungo le rotte migratorie e ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, ha sottolineato il Papa. Tragedia sul lavoro al Colosseo a Roma. Un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto sul colpo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. La Premier Meloni chiede che sia fatta piena luce un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha detto il Ministro della Cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha disposto la chiusura del sito archeologico. L'OCSE rivede a rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% quest'anno contro lo 0,5% dello scorso anno. Frena, secondo l'organizzazione, invece il PIL mondiale. Le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente, spiega l'OCSE, che aggiunge la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo. I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in Curva Sud prima di Juve-Atalanta. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Benvenuti e buon ascolto. Con il concerto di ieri di Gianni Morandi, che ha visto un'arena piena di fans, si chiude l'edizione 2026 di Sferisterio Live Più, la rassegna di musica dal vivo che ha trasformato Macerata in una capitale della grande musica d'autore. I dati del bilancio decretano il successo. 21.000 spettatori complessivi registrati lungo un palinsesto di 10 serate, con presenze arrivate da ogni parte d'Italia e non solo. Un afflusso che ha generato ricadute economiche dirette sul territorio, stimate in almeno 400.000 euro, distribuite tra strutture ricettive per i pernottamenti, attività di ristorazione ed esercizi commerciali della città. I numeri di Sferisterio Live Più 2026 certificano la maturità e la forza attrattiva di un format che ormai si attesta tra uno dei principali punti di riferimento della scena musicale italiana, afferma l'assessore agli eventi Riccardo Sacchi. Portare 21.000 persone a Macerata in 10 serate significa non solo offrire intrattenimento di alto livello, ma anche iniettare ossigeno puro nel nostro tessuto economico locale. Momenti di emozione e commozione ieri al Teatro Lauro Rossi di Macerata nella cerimonia organizzata dalla Prefettura per la consegna delle medaglie d'onore agli internati militari italiani della provincia. 52 le medaglie consegnate ai familiari dei reduci a testimonianza di una vicenda umana e storica che per troppo tempo è rimasta confinata nella memoria privata delle famiglie. Gli internati militari italiani furono quei militari italiani catturati dalle forze tedesche dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e deportati nei territori controllati dalla Germania. Privati della libertà e sottoposti a condizioni durissime, furono costretti a scegliere se aderire alla Repubblica Sociale Italiana e continuare a combattere al fianco dei tedeschi oppure rifiutare e rimanere internati. Migliaia scelsero il rifiuto, pagando quella scelta con la prigionia, la fame, il lavoro coatto e in molti casi la morte. Ascoltiamo l'intervista di Riccardo Carota al viceprefetto di Macerata, Emanuele D'Amico.
5: È una cerimonia essenziale, storica ed è un atto di giustizia, perché vanno ricordate le storie di tutte queste persone che collettivamente e individualmente hanno fatto una scelta di libertà e di opposizione a un regime nazista totalitario. Nasce da una legge che ormai è entrata in vigore l'anno scorso, che prevede proprio che su istanza dei familiari, dei discendenti si possa arrivare a questo riconoscimento. In realtà esisteva già prima, è già da qualche anno che queste medaglie vengono consegnate tutti gli anni. Dall'anno scorso abbiamo proprio una legge. Questo ha incrementato tantissimo il numero di medagliati, perché finalmente si è diffusa la consapevolezza di questo riconoscimento e quindi tanti in più ne abbiamo avuto quest'anno rispetto agli anni passati. Non dobbiamo dimenticarli, è giusto ricordarli uno per nome e cognome.
4: I carabinieri di Recanati, nell'ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato due uomini, un 46enne originario di Cerignola e un 46enne tunisino residente a Senigallia, entrambi già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati sorpresi e bloccati in flagranza di reato mentre cedevano una dose di un grammo di cocaina a un acquirente del posto. La successiva perquisizione della Fiat Bravo usata dai due ha consentito ai militari di rinvenire e sequestrare ulteriori dosi di cocaina per un peso complessivo di 5,82 grammi, un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e 200 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Allevata fin da piccola, abituata a volare libera nei dintorni di casa e poi a tornare docile tra le braccia della sua padrona, si chiamava Morla, un esemplare femmina di corvo imperiale, Corvus Corax, diventata una compagna inseparabile per una giovane di Caldarola. Il 6 settembre scorso, nel giorno della preapertura della stagione venatoria, la sua vita è stata spezzata da un colpo di fucile esploso da un cacciatore, il quale ha dichiarato che pensava che l'animale fosse una cornacchia. La cornacchia comunque non sarebbe stata tra le specie cacciabili nella giornata di preapertura, secondo il calendario venatorio regionale. Inoltre la ragazza si trovava sulla strada, dove le norme sulla sicurezza dell'attività venatoria impongono precise distanze e condizioni per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. I carabinieri forestali del nucleo di Camerino, intervenuti sul posto, hanno denunciato il cacciatore, ritenuto responsabile della morte del corvo imperiale, che ora rischia una pena che prevede l'arresto da 2 a 8 mesi o l'ammenda da 700

0: di cardiologia di Macerata. Per l'intera giornata sarà possibile sottoporsi gratuitamente a uno screening cardiologico con la presenza dell'unità mobile nel piazzale del centro commerciale. Le attività si svolgeranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. Un 43enne originario di San Severino Marche, residente a Serravalle di Chienti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio. L'uomo, alla guida della propria Fiat Panda, non si è fermato all'alt imposto dai militari a Camerino. Il 43enne ha accelerato e si è dato alla fuga immettendosi a velocità sostenuta lungo la statale 77, dando vita a un inseguimento andato avanti per alcuni chilometri fino a quando l'auto è stata bloccata in sicurezza. Oltre alla denuncia nei confronti del conducente, si è proceduto al ritiro immediato della patente di guida. Trasformare un'idea in un prodotto innovativo e sostenibile combinando design, meccatronica e tecnologie digitali è l'obiettivo del corso di alta specializzazione post diploma Industria 5.0 Design e Progettazione Meccatronica proposto dall'ITS Academy Tecnologia and Made in Italy nella sede di Tolentino ospitata all'interno del campus Simonelli di Belforte del Chienti. Per approfondire caratteristiche e prospettive del percorso, domani dalle 17.30 è in programma un open day in via Carlo Urbani 5. Durante il pomeriggio studenti e famiglie potranno informarsi sul programma e sugli sbocchi occupazionali, visitare gli spazi e conoscere le dotazioni, incontrare docenti e tutor e ricevere tutte le indicazioni necessarie per l'iscrizione. Il Comune di Macerata ha avviato una procedura a evidenza pubblica per raccogliere le manifestazioni di interesse relative alla raccolta delle olive per la stagione 2026 in alcuni terreni di proprietà comunale. L'iniziativa è rivolta ai privati cittadini, singoli o associati, residenti nel Comune di Macerata. Oltre alla raccolta delle olive destinata esclusivamente al consumo personale, gli assegnatari si occuperanno della potatura degli ulivi e della pulizia delle aree interessate, provvedendo allo smaltimento di foglie e ramaglie secondo le modalità concordate con l'ufficio ambiente. L'attività dovrà essere svolta direttamente dall'assegnatario a proprie spese e con mezzi propri, con la possibilità di avvalersi dell'aiuto dei propri familiari. L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata al Comune di Macerata entro le 12 del 5 ottobre.
1: Il taccuino.
0: Al via domani a Macerata la quinta edizione di Evo, il festival che mette al centro i linguaggi del gioco. La giornata inaugurale si aprirà alla biblioteca Mozzi Borgetti alle 9 con il seminario di Coldiretti Macerata dal titolo I giochi come distrazione dalla fatica dei campi, storia e futuro delle tradizioni marchigiane. Alle 10 l'inaugurazione ufficiale di Evo 2026 in concomitanza con il seminario Leve strategiche di sviluppo per i territori rurali a cura di Sviluppo Rurale Marche 2023-2027. Alle 18 il talk di apertura I linguaggi del gioco, dedicato al gioco e all'intrattenimento come linguaggi culturali, economici e sociali. Interverranno John Francis McCourt, rettore dell'Università degli Studi di Macerata, e Michele Casali, amministratore delegato del gruppo editoriale Eli. A seguire la proiezione del cortometraggio Sakura Land of Symphony, realizzato da Rainbow e Poliarte Accademia di Design. Venerdì prossimo, 25 settembre, alle 21.30, la cornice del teatro La Rondinella di Montefano ospiterà la presentazione ufficiale di Il Pozzo dei Pensieri, opera prima del poeta montefanese Simone Vissani, pubblicata da Monetti Editore. Ad accompagnare il pubblico alla scoperta dell'universo poetico dell'autore sarà la poetessa e scrittrice Lucia Nardi. La serata vedrà inoltre l'intreccio tra parola e musica grazie agli interventi musicali all'organetto di Davide Accattoli, mentre la lettura dei versi sarà affidata ai lettori del corso di dizione del teatro La Rondinella.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a orientali, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 12-26 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuovo.

0: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: No, è mio!
3: È mamma!
2: Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

La luce cambia inclinazione e qualcosa dentro cambia con lei, senza mai avvisare prima. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole anche oggi. Io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è malinconia.

0: oggi cade l'equinozio d'autunno. Il giorno e la notte si equivalgono e in questo equilibrio nasce spesso la malinconia, quella sensazione sospesa che non è tristezza e non è nemmeno serenità piena. È lo stato d'animo di chi guarda indietro all'estate mentre l'autunno bussa già alla porta, di chi sente che qualcosa si sta chiudendo anche se nessuno l'ha davvero annunciato. Non è un male da curare, è un passaggio da attraversare come si attraversa una stagione che cambia senza chiedere permesso. Si esprime spesso in silenzio, con uno sguardo, uno gesto, una pausa più lunga del solito, che dice più di quanto direbbe una frase. Non ha bisogno di spiegazioni per essere capita, perché quasi tutti, prima o poi, l'hanno attraversata almeno una volta, magari proprio in un cambio di stagione come questo. Succede anche a chi fino al giorno prima si sentiva pieno di energie. Basta una luce diversa al mattino, un profumo d'aria nuova e qualcosa dentro si sposta senza che si riesca a spiegarlo del tutto. C'è persino una forma di bellezza in certe malinconie, quelle delle cose che finiscono con grazia, senza strappi, lasciando dietro di sé solo un po' di luce più tiepida. Anche la musica, in certi pomeriggi d'autunno, sembra farsi più lenta apposta, come se anche lei sentisse il bisogno di accompagnare questo passaggio invece di distrarsi. Va bene anche non stare benissimo in certi giorni, fa parte del cambiare stagione. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi ricordo che la nostra trasmissione è in onda tutti i giorni sulle principali piattaforme di streaming e su tutte le emittenti radio, web, FM e DAB che hanno deciso di sposare il nostro progetto. A domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina: non si fermano gli attacchi russi sul paese. Il Cremlino replica Trump e Zelensky: non ci sono le condizioni per il cessate il fuoco. Iran ha battuto un drone saudita sullo Yemen. Trump minaccia Teheran, ma il negoziato prosegue con la mediazione del Qatar. Nuova tragedia sul lavoro: un operaio di 22 anni è morto al Colosseo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo, chiuso il sito archeologico per lutto. Tutelare i minori, migranti, vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone al termine dell'udienza di questa mattina in piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitole. In apertura, un nuovo massiccio attacco russo sulla capitale Kiev. Il bilancio è di un morto e 7 feriti, colpiti diversi obiettivi nella capitale, sospeso il servizio ferroviario urbano, mentre si allontana la possibilità di una tregua sulle infrastrutture. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Le fiamme si sono levate sulla capitale fin dalle prime luci dell'alba. L'attacco è avvenuto nella notte con droni russi che hanno colpito diversi punti di Kiev e provocato incendi e danni alle infrastrutture. Il bilancio è un morto e 7 feriti. Mosca, dal canto suo, fa sapere di aver preso di mira solo obiettivi utilizzati a sostegno delle forze armate ucraine. Nell'area di Kiev, un deposito di materiali per la produzione di droni ed uno stabilimento di componenti. Nella regione di Odessa, 3 centri logistici, un deposito di droni ed una nave cargo con forniture militari. Da New York, Zelensky torna intanto a mettere al centro il fronte energetico. Le nostre vite sono più importanti del prezzo dell'energia, afferma il presidente ucraino dopo l'apertura ad una possibile tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture. Ma dal Cremlino arriva una frenata. Al momento non ci sono i presupposti per avviare negoziati di pace, spiega il portavoce Peskov, precisando però che Mosca resta aperta al dialogo. A pesare, rimarca il Cremlino, sono la crescente militarizzazione dell'Ucraina e il sostegno militare europeo a Kiev. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: All'ONU, al Palazzo di Vetro, riprendono slancio anche i colloqui indiretti fra Stati Uniti e Iran, nonostante le nuove minacce arrivate ieri da Trump. Gli spiragli di dialogo frenano la corsa di gas e petrolio. Sentiamo Chiara Placenti.
3: Il nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si è tenuto con la mediazione del Qatar a margine dell'Assemblea ONU a New York. La notizia, arrivata via X dall'inviato speciale Witkoff, è stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, precisando che Teheran ha comunicato ufficialmente le proprie condizioni. Le richieste non sono nuove: l'Iran vuole la fine di tutte le azioni aggressive, dal blocco navale, della guerra economica e lo scongelamento dei beni iraniani. Commentando poi il discorso di Trump all'Assemblea Generale, che ha detto di dover decidere se fare un accordo con l'Iran o annientare, Baghei dice che sono affermazioni ripetitive che danno l'impressione non della forza ma della disperazione. La notizia della ripresa dei negoziati fa respirare i mercati e calare il prezzo di petrolio e gas. Resta invece alta la tensione in Yemen. Gli Houthi affermano di aver abbattuto nella provincia di Taiz una drone saudita da ricognizione mentre conduceva missioni ostili. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza, dal valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. Lo riporta il sito Axios e il canale israeliano N12. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione della Gaza post-bellica. Tragedia sul lavoro al Colosseo a Roma. Un operaio di 22 anni, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione, è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto sul colpo. Aperto un'inchiesta per omicidio colposo. La Premier Meloni chiede che sia fatta piena luce al più presto. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha detto il Ministro della Cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha disposto la chiusura del sito archeologico. E siamo alla politica. Al centro del dibattito restano scuola ed economia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonella. Sul provvedimento atteso per domani in Consiglio dei Ministri sarà un decreto con effetti immediati, con il tetto di presenza degli stranieri per ogni classe. Meloni mette di mezzo anche il Presidente della Repubblica Mattarella in relazione ad una vecchia circolare del 1990 dell'allora Ministro dell'Istruzione, proprio Mattarella. La scelta di Meloni di citarlo rientra chiaramente una strategia per contenere anche le critiche delle opposizioni. Il decreto, che sarà varato domani, che indica il 30% degli stranieri per classe riguarderebbe soltanto gli studenti che non parlano l'italiano, sottolinea il ministro dell'istruzione Valditara, oltre all'obiettivo del no al burka in classe. L'altro obiettivo degli stralli di Meloni, l'Istat, in riferimento alla mancata uscita dalla procedura di infrazione. Non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo le parole di Meloni. Un rammarico per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma nel governo ci si divide già sul da farsi. Per Salvini serve lo scostamento di bilancio, frena Tajani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E l'OCSE rivede a rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% quest'anno contro lo 0,5% dello scorso anno, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. Frena, secondo l'OCSE, invece il PIL mondiale. Per l'organizzazione le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura del conflitto in Medio Oriente. Finora la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo, aggiunge l'OCSE. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri grazie agli avvertimenti dei compagni di scuola, che si erano accorti che il ragazzino si comportava in modo strano. La scuola vista dai giovani è il progetto della Fondazione Costruiamo il Futuro ETS Fondazione Censis, per raccontare come i ragazzi vedono la vita fra i banchi, fra valutazioni e benessere. Presentati i primi dati. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
5: Chiedono una scuola più coinvolgente, capace di sostenerli nelle scelte per il futuro, una presenza educativa più continua, leggibile, vicina alle difficoltà concrete. Così gli studenti italiani, secondo 3 rapporti dedicati ad orientamento, valutazione benessere, parte di un progetto giunto alla prima annualità che mette al centro il punto di vista delle nuove generazioni. A presentarlo il Censis, che ha ascoltato 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori, oltre a 1.000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze, amicizie, e sui voti e la comprensione della valutazione, il problema evidenziato dai ragazzi, solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress, e su quello che accadrà dopo la scuola il 43,4% dei ragazzi afferma di non disporre di informazioni, conoscenze e competenze sufficienti per una scelta consapevole per il proprio futuro. Elena Seno, linea allo studio.
1: Un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che ieri mattina era stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta con il padre. Le sue condizioni erano subito apparse disperate. Il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. Basta morire in strada, così la manifestazione organizzata oggi a Torino dalla FIAB. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni all'alba a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. Tutelare i migranti minori vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone questa mattina al termine dell'udienza in piazza San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
6: Papa Leone fa appello, dice, alla responsabilità di tutti in vista di domenica prossima, giornata mondiale del migrante e rifugiato, col pensiero soprattutto a quelli bambini e adolescenti.
7: I più vulnerabili spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche, e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
6: Udienza del mercoledì a San Pietro. I prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo son segno e non rivali della grandezza di Dio, predica il Papa contro il pregiudizio che per affermare la sua conoscenza e la sua libertà l'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio, e per essere autentico il progresso deve essere animato e orientato da dalla carità.
7: Solo così potrà essere posto sempre a difesa delle dignità dell'uomo.
6: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in Curva Sud prima di Juve-Atalanta. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiate in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematerlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Ed eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Benvenuti, bentrovati. Un caro saluto dalla vostra Morena Oro. Ritroviamo anche oggi Giacomo Casanova, un personaggio, un'icona che in Italia è sinonimo di seduzione, il donnaiolo per eccellenza, l'uomo che ha fatto girare la testa a tutte le donne della corte, del popolo, serve, cortigiane, regine. In Francia invece dovete sapere che Casanova è considerato un vero e proprio intellettuale, un umanista, un conoscitore profondissimo dell'animo umano. Ma come mai questa visione sfalsata di quest'uomo? Io vi rivelo in anticipo che se seguirete la mia trasmissione il sabato mattina, Dolce Far Niente, un casanovista, lui Gino Borsella, ci racconterà meglio la storia di Casanova e ci spiegherà perché questa visione sfalsata di questo grande personaggio. Ma adesso ritorniamo alla nostra storia, perché Casanova è evaso di prigione, è protetto da Messer Bragadin, che da sempre finanzia i suoi viaggi, le sue tenute, anche, come dire, di vestiario, insomma, sopperisce a tutte le spese, anche quelle più inique di Casanova, al punto che Giacomo si è domandato spesso come faccia un uomo ad essere così buono, così comprensivo, così dotato di sentimenti talmente nobili da poter soprassedere anche ai cattivi comportamenti dell'uomo, scusate la ripetizione, che protegge. E si trova a Bolzano, Giacomo. Si trova a Bolzano, una città che non ama moltissimo perché la sente estranea e ha necessità di comprare delle cose perché sta per intraprendere un lungo viaggio. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

Di che cosa ha bisogno la Fenice? Si domandò a bassa voce, fermandosi a un incrocio sotto il lume fioco e ammiccante di una lanterna squassata dal vento del nord. Innanzitutto doveva procurarsi una dozzina di camicie ricamate, diverse paia di calze bianche di Parigi, polsini di merletto, due abiti di gala. E inoltre gli occorrevano degli scarpini di vernice con fermagli d'argento, un paio di guanti sottili da indossare durante il giorno e un altro paio da sera, in pizzo, un cappotto invernale con risvolti di pelliccia, una maschera veneziana di seta bianca, un occhialetto senza il quale si sentiva disarmato, un cappello a tese squadrate e un bastone da passeggio con il manico d'argento. Fece i suoi calcoli sottovoce. Doveva procurarsi il tutto entro la sera successiva. Con le carte al sicuro in una tasca, si recò dal signor Mensch. A prima vista l'usuraio gli sembrò portare assai male il suo nome. Lo trovò dietro la chiesa, al pian terreno di un edificio basso, in una stanza che dava sul cortile, circondato da bilance e da casse di ferro. Era un uomo basso e macilento e se ne stava seduto in veste da camera dietro un tavolo lungo e stretto. Aveva mani gialle e sottili, provviste di lunghe unghie appuntite, un po' ricurve, con cui toccava gli oggetti come un uccello rapace che agguanti la sua preda. E i capelli grigi, arruffati e untuosi che gli ricadevano sulla fronte. Fissò il forestiero con occhi vivaci, profondamente incassati nelle orbite, brillanti di intelligenza e di curiosità, e lo accolse con fare cerimonioso, farfugliando e gesticolando nel suo caftano sporco che somigliava vagamente a una vestaglia. «Ah!» esclamò quando udì il nome del visitatore. «Il vegliardo ha sentito bene? Il povero malato ha udito bene con le sue orecchie malandate?» Parlava di sé in terza persona, con partecipazione profonda e sincera. «Mensch è molto vecchio», precisò con voce querula, «e nessuno viene più a trovarlo. È vecchio e povero. Ma il forestiero è venuto da lui», dichiarò. Quindi tacque. «È stata la prima cosa che ho fatto», disse il forestiero con cortesia. Parlando di denaro, abbassarono la voce, come gli innamorati quando parlano dei propri sentimenti. Cominciarono a parlare di denaro subito, senza preamboli, con lo slancio e l'interesse appassionato di due specialisti della stessa materia che si riconoscono immediatamente. Nell'udire il nome di Messer Bragadin, il cambiavolute rimase colpito. «Un gentiluomo distinto», disse sbattendo le palpebre ancora più in fretta. «Un nome eccellente, vale tanto oro», lo disse in tono sospettoso, con la certezza che il forestiero volesse imbrogliarlo, che stesse tentando di propinargli qualcosa di inesistente o di dubbio valore e che in realtà stesse cercando di vendergli Messer Bragadin. «Non avete per caso un anello?» chiese alzando il mignolo con l'unghia appuntita orlata di nero. Quindi lo piegò, lasciando intendere che ai fini di un affare concreto qualsiasi cosa era più adatta e più preziosa di un essere umano. «Un piccolo anello», disse con la voce cantilenante e supplichevole di un bambino che chiedeva un dolcetto di marzapane. «Un anellino con una gemma», disse ammiccando, e fece un gran sorriso. Quindi sfregò il pollice contro l'indice della mano destra, mostrando quanto fosse bello e interessante un piccolo anello, un anellino con una gemma, in cambio del quale era possibile ottenere un prestito. I suoi occhi cisposi si colmarono di lacrime a quel pensiero, mentre osservava cautamente il suo visitatore, continuando a strizzare le palpebre, preoccupato e fingendo un'allegria eccessiva, ma al tempo stesso con un involontario senso di rispetto, come il lottatore che sale sulla pedana e si accorge di aver finalmente trovato un avversario degno di lui. Mensch sapeva che avrebbe consegnato il denaro al forestiero, perché non poteva fare diversamente, e l'ospite sapeva che avrebbe ottenuto il denaro dal cambiavalute,
anche nell'eventualità che Messer Bragadin non avesse inviato le monete d'oro richiestegli con tanta perizia letteraria. Nash mi darà il denaro, si era già detto in passato, quando era ancora detenuto ai piombi, e nel progettare i dettagli della sua fuga aveva avuto una sorta di visione ispiratagli da quel nome. Ora che si trovava di fronte all'usuraio, constatò con piacere che la sua visione era stata esatta e che la realtà non smentiva i suoi sogni. Un istinto inspiegabile gli aveva suggerito che Mensch, il cui nome gli era stato fatto una volta da un commerciante di stoffe olandese, poteva rappresentare per lui un vero avversario, un socio in affari, e che loro due avevano qualcosa in comune e un giorno si sarebbero trovati faccia a faccia. E allora Mensch si sarebbe disperato e lamentato, ma alla fine non avrebbe potuto resistergli. E Mensch finì per dargli del denaro. Gli diede 30 ducati, depositandoli uno per uno sul ripiano laccato del tavolo, commosso e con mani tremanti, senza pretendere in cambio né anelli né pegni di altro genere, semplicemente a credito, in cambio della sua firma, come anticipo sull'invio di Messer Bragadin, che a dire il vero, per il momento si trovava ancora sulla luna o chissà dove, come peraltro i quattrini che non erano allineati in bella mostra lì sul tavolo. Quando gli ebbe consegnato il rotolo di pergamena in cui aveva avvolto le monete d'oro, Mensch si alzò, uscì da dietro il tavolo e accompagnò il suo visitatore fino al portone. Quindi si fermò sulla soglia e lo osservò a lungo. L'uomo al quale aveva dato del denaro a credito in cambio di una firma si allontanò a passo veloce lungo la strada buia. Mensch, annuendo col capo e borbottando tra sé in un misto di espressioni italiane, tedesche e francesi, lo seguì con lo sguardo fin quando non scomparve nella nebbia. Egli procedeva spedito, quasi di corsa, verso le luci della piazza centrale. Arrivò nelle vicinanze della chiesa giusto in tempo per riuscire a scorgere una carrozza con due valletti ritti sulla pedana posteriore che reggevano delle fiaccole e un volto pallido che balenava dietro il finestrino. Il volto di Francesca. «Francesca!» gridò. In quell'istante cominciò a nevicare. Si fermò in mezzo alla piazza sotto la neve e la carrozza gli passò davanti. Ora provava il dolore che proviamo sempre quando i nostri desideri si trasformano in realtà. Quindi, con le mani intrecciate dietro la schiena, si avviò capochino verso la locanda del cervo. Pensoso, irrequieto. Adesso si sentiva molto più solo di quanto non lo fosse mai stato in quell'inferno, sotto i tetti di piombo. La sera entrò nella taverna della locanda del cervo. Si sedette, ordinò un bicchiere di vin cotto e si mise ad aspettare i giocatori di carte. Si presentarono l'uno dopo l'altro con aria circospetta. Lo speziale accompagnato da Balbi, l'arciprete che aveva visto Napoli con i propri occhi, un attore in disarmo e un ufficiale che aveva disertato il giorno prima della sua compagnia di stanza a Bologna. Cominciarono con puntate insignificanti, più che altro per esercitarsi e fare conoscenza. Lo speziale barava, sicché a un certo punto lo cacciarono via. L'ufficiale sguainò la spada e si mise a rincorrere quel grassone imbambolato, il quale si precipitò verso la porta, uscì in strada e scomparve tra i fiocchi di neve. Intorno a mezzanotte il gioco gli venne a noia. Salì nella sua stanza in compagnia di Balbi, accesero le candele, appoggiarono i gomiti sul tavolo e cominciarono a segnare accuratamente a regola d'arte il mazzo di carte napoletane acquistato nel pomeriggio, che l'incisore, nonché stampatore, aveva decorato con stemmi e con immagini della morte e dell'impiccato. Il monaco diede prova di un'abilità sorprendente. Si misero all'opera in silenzio. Spalmarono di cera gli angoli delle carte più importanti, quindi incisero dei segni sulla cera con le unghie. «Non hai paura?» domandò di sfuggita il monaco.

In una stanza ci siamo solo tu e io. Francamente non so di chi altro potrei parlare. E allora perché bari al gioco? Domandò sbadigliando il monaco. Perché baro al gioco? Ripeté lui. Poi gettò via le carte e si stiracchiò voluttuosamente facendo scricchiolare le ossa. Perché altrimenti è molto difficile vincere. Le carte hanno la caratteristica di essere volubili. Sono rarissime le persone che riescono a vincere alle carte senza aiutarsi con qualche piccolo trucco, disse in tono discorsivo con obiettività. Del resto tutti barano. A Versailles barano anche i personaggi più illustri, inclusi i preti e i generali. Bara anche il re? Si fermò con deferenza Balbi. No, rispose l'altro tutto serio. Però si arrabbia se perde. Meditarono per un po' sulle varie possibilità. Verso mezzanotte il forestiero rimase solo, sospirò, sbadigliò e andò a dormire. Visse così per 3 giorni, immerso in una solitudine ovattata, con la sola compagnia di Balbi, della piccola Teresa e di Giuseppe. Francesca viveva lì vicino. Ormai lui conosceva la casa in cui abitava. Lo svizzero che faceva di guardia al portone con il bastone dal pomo d'argento e il mantello in pelle d'orsa, i lacchè, i domestici e i galoppini che accompagnavano il conte di Parma nei suoi giri in città, e di sera passava davanti al palazzo e guardava le finestre illuminate al primo piano. Il conte amava la vita mondana, dava ricevimenti e feste, e dalle luci sfavillanti che si vedevano attraverso i vetri smerigliati era facile intuire come fosse sfarzoso l'interno. Balbi, che curava le relazioni con la servitù del palazzo, gli aveva riferito che tutte le sere si infilavano 3 dozzine di candele nei bracci dorati dei lampadari, candele di qualità sopraffina, fatte con grasso di capra, che i candilai di Salisburgo confezionavano espressamente per il conte. Francesca vive nella luce, dovette riconoscere lui con un'alzata di spalle. Preferiva che Balbi rimanesse all'oscuro del suo segreto. Sì, Francesca viveva nella luce, abitava in un palazzo, usciva scortata dai domestici. La sera davanti all'edificio scalpitavano i cavalli del vescovo, stemmi gentilizi e corone principesche scintillavano sulle porte delle carrozze e sui paramenti lavorati in argento dai cavalli. Nei mesi invernali il conte di Parma conduceva una vita mondana brillante, come si addiceva al suo rango, e forse anche per un altro motivo, per rendere omaggio alla sua giovane moglie. Forse avrebbe dovuto semplicemente entrare in quella casa e presentare i suoi ossequi a Francesca. Il conte ormai non poteva obiettare nulla, tanto più che voleva vederlo, almeno a detta di Giuseppe, il bel barbiere dalle guance rose e dagli occhi celesti. È vero che lo aveva detto soltanto una volta, la prima in cui era stato da lui. Poiché arrivava tutti i giorni per armeggiare con le sue dita morbide intorno al mento di Giacomo, per massaggiargli le tempie e arricciargli i capelli. «Non è stanco il conte?» domandava ogni tanto cautamente al bel Giuseppe. «Voglio dire, tutti quei ricevimenti non lo affaticano? Rimane alzato sempre fino a tardi. Non credi che alla sua età sia uno sforzo un po' eccessivo?» Il barbiere si stringeva nelle spalle senza fare commenti. Aveva detto soltanto una volta, il primo giorno, che il conte di Parma desiderava vedere il forestiero. Ne aveva parlato solo una volta. In seguito si era dilungato su tutto, ma senza più accennare a quel desiderio, evitando di rispondere alle domande circospette del suo cliente. «Stanco, il conte?» replicava cantilenando in tono affettato mentre cercava le parole. Chissà, può anche darsi che sia stanco. Sua eccellenza si alza sempre di buon'ora, va a caccia all'alba anche quando si è coricato molto tardi, quindi fa colazione in camera di sua moglie. È lì che ricevono i visitatori che si presentano in mattinata per assistere all'Ever e per porgere i loro omaggi. Stanco, il conte? Ripeteva stringendosi nelle spalle.
La stanchezza di un gran signore, diceva.

È di natura diversa rispetto alla stanchezza della povera gente. Un gran signore mangia molta carne, ecco perché è stanco. Per quel che lo riguardava, Giuseppe poteva dire soltanto che personalmente non si era mai sentito stanco dopo aver ballato, corteggiato le ragazze e giocato a carte. Ma la riflessione, le buone maniere e le consuetudini mondane lo avevano lasciato esausto più di una volta. Il conte riflette, disse un giorno con aria misteriosa e significativa. Sbatté le palpebre e strizzò un occhio come se avesse appena rivelato la passione segreta del conte di Parma. Il forestiero ascoltò l'informazione e annuì. Riflette? Bisbigliò poi in tono confidenziale. Si capivano perfettamente. La lingua che parlavano quei due, il barbiere e lo scrittore, era la loro lingua materna nel senso più profondo della parola, la lingua di individui della stessa specie che, pur senza conoscersi, condividono gli stessi gusti, le stesse inclinazioni e la stessa esperienza, la lingua dei bassi fondi che le persone altolocate non riuscirebbero a comprendere del tutto. Giuseppe non ripeté mai più che il conte aveva espresso il desiderio di vedere Giacomo. Il primo giorno gli aveva riferito il messaggio come se si trattasse di una richiesta puramente formale, senza importanza. E poi non aveva più aperto bocca. «È bella la contessa?» gli domandò un giorno il forestiero senza curiosità eccessiva, con aria cortese e distaccata. Il barbiere si era preparato la risposta in anticipo. Appoggiò sulla mensola del camino il ferro per arricciare i capelli, le forbici e il pettine. Sollevò le bianche mani sottili e viziose dalle dita affusolate, come fa il prete quando benedice i fedeli durante la messa. Si schiarì la gola e attaccò il suo discorsetto, prima in sordina, quindi alzando gradatamente il tono con voce ben modulata. La contessa ha occhi neri. Sulla guancia sinistra, vicino al mento vellutato e ingentilito da una fossetta, ha una minuscola verruca che lo speziale ha già eliminato una volta con l'acido solforico, ma che poi è ricresciuta. La contessa nasconde la verruca sotto un neo artificiale. Raccontò questi e diversi altri piccoli dettagli come se stesse recitando una lezione. Parlava in tono neutro, come un apprendista pittore che elenchi le virtù e i difetti di un capolavoro visto di recente. Perché Giuseppe vedeva la contessa tutti i giorni, prima del piccolo e del grande lever. Quando le cameriere le eliminavano con gusci di noci arroventati i peli dalle gambe, le lucidavano le unghie dei piedi con lo sciroppo, ungevano di oli preziosi le sue nobili membra e prima di pettinarla le profumavano i capelli con vapori d'ambra. «La contessa è bella», disse il barbiere con aria severa e compunta. Con una severità tanto più esilarante in quanto stonava con il suo viso infantile e femmineo, un viso che non era neanche del tutto umano. Sembrava dipinto da un pittore di corte per decorare la parete della camera da letto di una dama galante. E qui ci fermiamo nel modo di confabulare di questi due uomini, Giuseppe e Giacomo. Abbiamo ancora una lunghissima cavalcata prima di arrivare a finire questo romanzo che descrive una parte della vita di Giacomo Casanova, l'avete bene intuito. Vi aspetto domani per continuare la nostra avventura. Grazie di essere stati con me anche oggi. Ciao ciao!

0: 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, aperta ieri da un discorso fiume del presidente americano Trump. Oggi intanto arrivano il ministro degli esteri russo Lavrov e il presidente cinese Xi Jinping, mentre a margine dei lavori ONU si è tenuto un incontro diplomatico tra iraniani e statunitensi.
2: Il nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si è tenuto con la mediazione del Qatar a margine dell'Assemblea ONU a New York. La notizia, arrivata via X dall'inviato speciale Witkoff, è stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, precisando che Teheran ha comunicato ufficialmente le proprie condizioni. Le richieste non sono nuove, l'Iran vuole la fine di tutte le azioni aggressive, dal blocco navale, della guerra economica e lo scongelamento dei beni iraniani. Commentando poi il discorso di Trump all'Assemblea Generale, che ha detto di dover decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo, Baghei dice che sono affermazioni ripetitive che danno l'impressione non della forza ma della disperazione. La notizia della ripresa dei negoziati fa respirare i mercati e calare il prezzo di petrolio e gas. Resta invece alta la tensione in Yemen. Gli Houthi affermano di aver abbattuto nella provincia di Taiz una drone saudita da ricognizione mentre conduceva missioni ostili. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Chiesa, facciamo della nostra scienza e del nostro lavoro un servizio all'uomo e alla sua dignità e contribuiamo con amore a costruire un mondo migliore per tutti. Lo ha affermato stamane Papa Leone nell'udienza generale in piazza San Pietro durante i saluti rivolti ai fedeli di lingua araba. Politica, il decreto di riforma della pubblica amministrazione approderà domani nell'aula della Camera. Il governo ha già annunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sul provvedimento che verrà votata lunedì 28 settembre alle 13. Poi ci saranno l'esame degli ordini del giorno e il voto finale, quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Ennesimo mortale incidente sul lavoro è avvenuto la notte scorsa a Roma. La procura capitolina ha aperto un'inchiesta sull'episodio accaduto all'interno del Colosseo, nel quale è morto un operaio specializzato, Andrea Moretti, di 22 anni. Il giovane è caduto da un ponteggio a circa 10 metri d'altezza. La premier Meloni chiede che sul tragico incidente sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre il ministro della cultura Alessandro Giuli, dopo la richiesta dei sindacati, ha disposto la chiusura del sito archeologico e la sospensione temporanea dei lavori. Ancora uno sconcertante episodio di tentata violenza in una scuola. Uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno fortunatamente intercettato i messaggi online del minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Di Ora Musica, una nuova puntata dedicata alle novità discografiche indipendenti. Come ogni giorno a quest'ora arriva il nostro spazio che si occupa di presentare nuovi nomi che si affacciano alla musica, oppure artisti che tornano alla musica come indipendenti. Ma partiamo subito.
1: Ora Musica Story
0: 1990.

sono io, Alex Britti, con questo brano del 1999. Lui si presentò a Sanremo tra i giovani con Oggi sono io e vinse quell'edizione, appunto, tra i giovani. Poi questo brano in seguito è stato ripreso in una versione bellissima dalla grande Mina. Ora musica, è tempo di novità. Novità al primo ascolto: Venus, Ship and Solomon con Venus Against.

0: Oggi andiamo in Sardegna, facciamo una chiacchierata con Serena Skintu, abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo. Ciao Serena, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Allora, vogliamo invidiarti un po', in che zona della Sardegna sei?
1: Guarda, mi trovo a Bolza, vicino a Alighero, la parte nord-ovest della Sardegna.
0: Bellissimo. Sì. Allora, La vita in controluce, questo è il titolo del tuo nuovo singolo, come ce lo racconti?
1: Sì, allora, ho scritto questa canzone che in pochissime parole parla della nostra fragilità e della bellezza della vita quotidiana che viviamo tutti i giorni, insomma.
0: Un po' di positività, quindi.
1: Diciamo che parla delle nostre debolezze, oppure anche un po' della solitudine che magari proviamo, ma la nascondiamo, ecco, dietro la nostra maschera della forza.
0: Mm. E quindi cosa bisogna fare?
1: Perché comunque, bisogna accettare,
0: questo è uno,
1: ecco,
0: io ho detto prima positività, ma in effetti tu adesso hai toccato proprio il, cioè questo è uno dei grandi problemi, no? Le nostre maschere, hai detto, queste maschere che ci devono per forza far vedere, apparire in un certo modo, no?
1: Esatto. Diciamo che, come abbiamo detto, bisogna accettare la nostra solitudine in qualche modo.
0: Che può essere anche, se accettata, molto, molto utile e anche positiva, se vogliamo, perché comunque la solitudine non è soltanto roba brutta, no? Poi ci sono, quando parli di queste cose, quando parli di queste cose, ci sono quelli che sono, tra virgolette, soli per forza, perché hanno perso qualcuno, che cosa, e ti dicono, dovresti provare a vedere. Però c'è solitudine e solitudine, a volte va anche cercata, perché ci fa analizzare tutto, no?
1: Esatto, sì, la cerchiamo in qualche modo.
0: Senti, questo singolo fa parte di un progetto più ampio?
1: Allora, praticamente io in tutti questi ultimi anni ho iniziato a scrivere, a produrre singoli,
0: sì.
1: Perché comunque ho sempre voluto che soffermarmi nelle canzoni, ecco, ormai si usa un po' così, no? Far uscire il singolo,
0: certo.
1: Tanto poi nei digital store ci ritroviamo tutto quanto
0: ed è come fosse un album.
1: Diciamo che abbiamo, sì, abbiamo superato la fase ormai degli album, no?
0: Prima, però non ti viene voglia, adesso tu sei giovane, però il fascino di unire poi magari tutte queste canzoni neanche in un CD ma in un LP vinile, che c'è.
1: Sì,
0: lì,
1: perché no? Sì, mi è già venuto in mente.
0: È affascinante.
1: Ogni tanto ci penso, sì, è vero, sì.
0: C'è anche un video della vita in controluce?
1: Esatto, che è uscito proprio ieri.
0: Sì.
1: Infatti basta cercarlo su YouTube, lo trovate fresco.
0: Bisogna scrivere Serena Skintu.
1: Serena Skintu, sì, La vita in controluce.
0: Senti, Serena Skintu, escono anche i tuoi social, giusto?
1: Sì, esatto, potete trovarmi nelle pagine social, Facebook, Instagram, un po' dappertutto.
0: Grazie Serena per essere stata anche qui a Ora Musica.
1: Grazie a voi.
0: Andiamo ad ascoltare La vita in controluce. A Ora Musica c'è Serena Skintu. Ciao, alla prossima.
1: Ciao, grazie.

0: controluce.
1: La vita in controluce, questa è la canzone di Serena Skintu, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
2: Ora Musica.
0: Siamo su un'altalena che ci sa dondolare,

Abbiamo una vita sola, il singolo di Nearco, oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro spazio odierno. Ancora tempo per un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci. Luca Bussoletti, in arte semplicemente Bussoletti.

un omaggio ai Prozac più di acida con questa nuova versione del brano. Ci ha pensato Luca Bussoletti, uno dei cantautori più interessanti della scena indie attuale. Andiamo a chiudere la puntata di Ora Musica con Sirena, il brano firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Anastasia Anymore 24 Sirena è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, ennesima novità al primo ascolto di questa settimana ricca di novità. Domani ne ascolteremo tantissime ancora. Da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Per i nostri approfondimenti di informazione locale, corredati di interviste, oggi facciamo riferimento alla giornata degli internati nei campi di concentramento che si è svolta ieri al Teatro Lauro Rossi di Macerata e ha visto la consegna di ben 52 medaglie, una cerimonia organizzata dalla Prefettura di Macerata, appunto dicevamo per la consegna delle medaglie d'onore agli internati militari italiani della provincia. Sono state consegnate ai familiari dei reduci, c'erano naturalmente tanti nipoti, anche la moglie di uno dei reduci, a testimonianza proprio di una vicenda umana e storica che per troppo tempo è rimasta confinata nella memoria privata delle famiglie. Gran parte dei nominativi che hanno portato all'assegnazione delle onorificenze, lo ricordiamo, è emersa grazie alle ricerche effettuate dalla sezione maceratese dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, che ha poi provveduto a presentare le richieste ufficiali per il riconoscimento. Un lavoro lungo e meticoloso, durato oltre un anno, che ha visto impegnato in prima persona Mario Barbera Borroni, potentino cavaliere della Repubblica e guardia d'onore presso il Sacrario Militare di Macerata. Per diversi mesi Barbera Borroni ha consultato con pazienza e attenzione i fogli matricolari conservati presso l'Archivio di Stato di Macerata, ricostruendo nome dopo nome le vicende di militari che dopo l'8 settembre 1943 furono catturati e deportati nei campi di prigionia nazisti. L'obiettivo era ricucire i fili di esistenze spezzate dalla guerra e riportare alla luce storie familiari rimaste per decenni nell'ombra. Gli internati militari italiani furono quei militari italiani appunto catturati dalle forze tedesche dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e deportati nei territori controllati dalla Germania. Privati della libertà e sottoposti a condizioni durissime, furono costretti a scegliere se aderire alla Repubblica Sociale Italiana e continuare a combattere al fianco dei tedeschi o rifiutare e rimanere internati. Migliaia scelsero il rifiuto, pagando quella scelta con la prigionia, la fame, il lavoro coatto e in molti casi la morte. Quindi questa cerimonia del 22 settembre rappresenta non soltanto un momento istituzionale ma anche un importante atto di memoria collettiva. Ieri c'è stata tanta emozione in questa cerimonia, 52 le medaglie con tutti i nomi delle persone che sono state ricordate, e alla cerimonia molti sindaci o comunque rappresentanti dei comuni coinvolti, da Recanati a Macerata, Civitanova, Potenza Picena, Corridonia, Matelica, Monte Cassiano, Pollenza, Appignano, Montelupone, Sarnano, Belforte del Chienti e Serra Petrona. A questo punto passiamo alle interviste realizzate da Riccardo Carota, al viceprefetto di Macerata Emanuele D'Amico, a seguire al sindaco Sandro Parcaroli e infine al sindaco di Appignano Mariano Calamita.
7: È una cerimonia essenziale, storica, ed è un atto di giustizia, perché vanno ricordate le storie di tutte queste persone che collettivamente e individualmente hanno fatto una scelta di libertà di opposizione a un regime nazista totalitario. Nasce da una legge che ormai è entrata in vigore l'anno scorso, che prevede proprio che su istanza dei familiari, dei discendenti, si possa arrivare a questo riconoscimento. In realtà esisteva già prima, è già da qualche anno che queste medaglie vengono consegnate tutti gli anni. Dall'anno scorso abbiamo proprio una legge. Questo ha incrementato tantissimo il numero di medagliati, perché finalmente si è diffusa la consapevolezza di questo riconoscimento, e quindi tanti in più ne abbiamo avuto quest'anno rispetto agli anni passati. Non dobbiamo dimenticarli, è giusto ricordarli uno per uno per nome e cognome.
8: È una cerimonia molto importante, perché ci sono i familiari degli internati trattati come internati, quindi non come prigionieri militari. Quindi dal settembre del 43 al 45, diciamo, sono stati in Germania internati in questi campi di concentramento.
9: Anche un maceratese tra gli insigniti, qual è l'importanza proprio per la città?
8: Sì, c'è stato un maceratese, ma considerate che un po' d'anni fa l'ho ricevuto anch'io per mio padre, che è stato internato a Norimberga dai Balcani. Abbiamo tutti dei genitori, dei nonni, dei padri che hanno fatto questo percorso di internamento del Terzo Reich.
10: È una giornata importante perché viene dato un riconoscimento alle persone care, no? di questi IMI, internati militari italiani, che sono stati deportati in Germania. All'indomani dell'armistizio dell'8 settembre non hanno accettato, appunto, no? di far parte della Repubblica di Salò, e quindi sono andati a lavorare nei campi di lavoro in Germania. Cosa importante, perché è un riconoscimento, perché in un determinato periodo storico alcuni cittadini, alcuni appignanesi hanno deciso da quale parte stare, e quindi era la parte giusta, poi la parte che ha dato luogo alla rinascita della nostra Repubblica, e quindi alla nostra Costituzione, ai principi di libertà, di uguaglianza, di rispetto, e quindi è un riconoscimento importante per i discendenti di quelle persone che presero quella importante decisione.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora.

0: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: Buongiorno e benvenuti ad Eventi di marca. Viaggio negli eventi di qualità dal 16 al 23 settembre. Eccoci qui in questo viaggio narrativo nella provincia di Macerata. Immaginate di partire da una sera di fine estate, quando l'aria diventa più chiara e le colline della provincia di Macerata sembrano respirare più lentamente. Questa settimana vi porto in un viaggio, in un piccolo itinerario che attraversa libri, musica, borghi e voci. Dal 16 al 23 la provincia si accende di incontri, concerti e rituali culturali che raccontano chi siamo. Pronti? Si parte. Mercoledì 16 settembre, Monte Cassiano ravviva il suo gruppo di lettura alle ore 21:15 in via Nazario Sauro 3. La nostra settimana comincia in un luogo intimo, una stanza piena di libri, sedie vicine, luci basse. Il gruppo di lettura di Monte Cassiano, uno dei più attivi della provincia, dedica la serata al romanzo Giù la piazza c'è qualcuno agli autori del mese, tra cui Gioconda Belli. È un incontro perfetto per chi ama la lettura condivisa. Si parla, si ascolta, si scoprono punti di vista che non avevamo considerato. Parcheggio comodo nella piazzetta vicina, durata circa un'ora e mezza, ingresso libero. Passiamo a giovedì 17 e venerdì 18 settembre a Caldarola con Non a voce sola, una tappa marchigiana. In orario serale il teatro di Caldarola si accende con la rassegna dedicata al pensiero femminile che continua il suo viaggio nelle Marche. A Caldarola il teatro diventa un luogo di ascolto, filosofia, poesia, dialogo civile. Un appuntamento che intreccia voce e territorio, perfetto per chi cerca un momento di profondità. Info utili, arrivate con anticipo, il teatro è raccolto. Consigliata la prenotazione. E ora andiamo a sabato 19 settembre a Fiastra con i Sibillini Experience e Borghi in Festa. Con l'intera giornata al lago di Fiastra, il sabato ci porta verso i Sibillini, il lago, le ombre del bosco, il silenzio che cambia ogni passo. A Fiastra molte attività legate al territorio animano il weekend: passeggiate guidate, mercatini artigianali, laboratori per famiglie. Non è un grande festival, ma un piccolo viaggio sensoriale dentro uno dei luoghi più simbolici del mito della Sibilla. Info utili, scarpe comode, alcune attività richiedono prenotazione presso la Proloco, parcheggi vicino al lago. Martedì 22 settembre, Macerata, Gianni Morandi, C'era un ragazzo, estate 2026, ore 21, all'Arena Sferisterio, per sognare e per ricordare insieme. È la serata più attesa della settimana. Morandi torna a Macerata con una tappa del suo tour, accompagnato dalla direzione musicale del maestro Luca Colombo. Un concerto che mescola memoria, energia e racconto, perfetto per chi ama la grande musica italiana e vuole vivere un'esperienza collettiva sotto le stelle. Info utili, ingresso da via Trieste per evitare code, bar interni aperti fino all'inizio del concerto. Mercoledì 23 settembre, Macerata, mercatini artigianali di fine estate, pomeriggio e sera, un centro storico. Chiudiamo il nostro viaggio con qualcosa di semplice e bello, i mercatini artigianali che animano il centro storico, piccoli stand, ceramiche, tessuti, prodotti locali. Un modo per salutare l'estate e ritrovare la dimensione lenta del territorio. Info utili, ideali per una passeggiata, molti espositori accettano pagamenti digitali. Corsi di scrittura per chi vuole trasformare immagini e ricordi e gesti in narrazioni, in partenza con Luna Eventi. Sono percorsi modulari, esercizi sensoriali, tecniche narrative contemporanee con classi a numero chiuso. La provincia di Macerata continua a raccontarsi attraverso i suoi eventi e noi continuiamo a camminare dentro queste storie. alla prossima puntata di Eventi di Marca. Un abbraccio.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10.30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Inizia in questi minuti a Roma, al Colosseo, la protesta indetta da parte della Federazione Romana USB con i lavoratori a causa della morte dell'operaio 22enne precipitato la notte scorsa da un ponteggio e deceduto per l'incidente sul lavoro mentre con altri colleghi operava all'interno del monumento. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul tragico episodio. Gli inquirenti stanno passando al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza del Colosseo. Guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco aereo russo su Kiev. Il bilancio parla di almeno un morto e 7 feriti, colpiti anche vari altri obiettivi nella capitale ucraina. Sospeso il servizio ferroviario urbano mentre si allontana la possibilità di una tregua almeno sulle infrastrutture energetiche.
2: Le fiamme si sono levate sulla capitale fin dalle prime luci dell'alba. L'attacco è avvenuto nella notte con droni russi che hanno colpito diversi punti di Kiev e provocato incendi e danni alle infrastrutture. Mosca, dal canto suo, fa sapere di aver preso di mira solo obiettivi utilizzati a sostegno delle forze armate ucraine. Nell'area di Kiev un deposito di materiali per la produzione di droni ed uno stabilimento di componenti. Nella regione di Odessa 3 centri logistici, un deposito di droni ed una nave cargo con forniture militari. Da New York Zelensky torna intanto a mettere al centro il fronte energetico. Le nostre vite sono più importanti del prezzo dell'energia, afferma il presidente ucraino dopo l'apertura ad una possibile tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture. Ma dal Cremlino arriva una frenata: al momento non ci sono i presupposti per avviare negoziati di pace, spiega il portavoce Peskov, precisando però che Mosca resta aperta al dialogo. A pesare, rimarca il Cremlino, sono la crescente militarizzazione dell'Ucraina e il sostegno militare europeo a Kiev. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il Senato ha approvato oggi in via definitiva il decreto carburanti Ilva. Il provvedimento dispone la riduzione dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026 delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. Si autorizza poi un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di Acciaierie d'Italia SpA in amministrazione straordinaria. E con 242 voti favorevoli e nessun contrario, la Camera ha approvato stamane la proposta di legge per l'istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio. La proposta, a prima firma della deputata Deborah Bergamini di Forza Italia, nasce dalla volontà di dare a Viareggio e l'Italia un luogo stabile dedicato alla memoria di tutte le vittime, 32 morti, decine di feriti e le loro famiglie, alla conservazione della documentazione e alla trasmissione alle nuove generazioni della storia e del significato di quella tragedia. Ora, dopo l'approvazione di Montecitorio, l'iter proseguirà al Senato, dove si intende procedere in tempi brevi al via libera definitivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blue 2000.
1: Sono queste le parole di In Blue 2000 a tenervi compagnia anche oggi. Buon mercoledì 23 settembre 2026. Siamo insieme dopo le news, grazie alla nostra redazione. Vedo ancora in regia al posto di comando Sabino D'Alessandro, il nostro nuovo batterista di fiducia, che ci lascerà tra poco per lasciare spazio invece a colui che ci seguirà in quest'ora e mezza insieme fino alle 16.30, ovvero mister Lorenzo Sada, che salutiamo già. Salutiamo anche tutti voi, pronti con i vostri messaggi, il nostro contatto diretto, la mail diretta@radioinblue.it, dove potete scriverci quello che fate di bello o anche meno bello, dipende dai punti di vista di questa giornata. Arriva Taylor Swift.

grande classico di Franco Battiato nel nostro pomeriggio e Ti vengo a cercare 1988. Allora, si apre come al solito la nostra classica pagina dei concerti che già ci accompagna dalla versione estiva delle parole. In questa giornata del 23 settembre vi aspetta Biagio Antonacci a Pompei, Napoli, Teatro Grande Scavi di Pompei in Piazza Esedra. Anche l'appuntamento con il live di Alfa all'Arena di Verona e oggi a partire dalle 18 al Festival Musicale del Mediterraneo che si tiene a Genova al Teatro Duse l'esibizione live di Paolo Freso. Andiamo a Dito nella Piaga, sarà a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, nella zona della spiaggia, e poi andiamo direttamente anche a vedere cosa accadrà nella giornata di domani 24 settembre a Massa Carrara, Piazza Aranci, il live di Gianni Morandi. Anche Giorgia sarà protagonista a Roma al Palazzo dello Sport, mentre i ragazzi del Volo vi aspettano a Mantova a Palazzo Te. E Gianni Morandi sarà ancora protagonista nella giornata di dopodomani e vi segnalo anche domani Alan Sorrenti a Roma in Villa Lazzaroni in via Appia Nuova. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni attraverso la mail che è diretta a etradio.it. Raccontateci anche il vostro pomeriggio e anche i vostri eventi nei dintorni nella vostra città. Arriva la nuova di Revin Lini.

secondo me uno dei migliori album di Madonna, almeno a memoria, 2000 Music, qui su Blu 2000 alle 15:18, e parliamo anche dell'olio di casa nostra che sta attraversando una fase un po' delicata. Sappiamo dei costi, no? Esorbitanti, un po' di tutto, anche quando si va a fare la spesa, il nostro carrello della spesa è sempre più leggero, ma i prezzi sono sempre in crescita e sempre più pesanti. Però c'è un'inversione di tendenza nell'ultimo periodo che riguarda l'olio italiano, perché nei magazzini restano tantissime scorte in questo periodo, forse per i prezzi alti degli ultimi mesi, e i prezzi inevitabilmente stanno scendendo. Quindi c'è questa situazione con i dati di un sistema informativo agricolo nazionale che ha fotografato appunto questi dati aggiornati anche nelle ultime settimane. A fine luglio nei depositi italiani risultavano 233.377 tonnellate di olio di oliva, il 43,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo l'ultimo studio di Frantoio Italia, l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e anche Repressione di Frodi e Prodotti Agroalimentari. Ma attenzione, queste scorte nel frattempo sono diminuite, quindi all'inizio di settembre nei silos italiani restavano ancora quasi 200.000 tonnellate di olio, di cui circa 88.000 di extravergine, secondo altri dati riferiti durante il convegno L'Isola del Tesolio, carino questo nome. A fine giugno giacenze complessive, che erano infatti pari a 258.000 e più tonnellate, scese a 233.000 a fine luglio, all'inizio di settembre si è arrivati invece a un livello vicino alle 200.000 tonnellate. Il problema quindi non è dunque che l'olio sia fermo in modo assoluto, le scorte stanno diminuendo ma rimangono elevate, mentre la nuova campagna olearia è ormai, diciamo, alle porte se non già compiuta, e questo può creare una pressione sul mercato perché produttori e operatori della filiera devono trovare spazio per il nuovo olio. Alle scorte elevate si aggiunge un'altra difficoltà per i produttori e i frantoi, cioè il forte calo delle quotazioni. Secondo i dati di Ismea, nel luglio di quest'anno il prezzo medio nazionale dell'olio extravergine di oliva all'origine era stato di 5,12 euro al chilogrammo, con una diminuzione del 15,2% rispetto al mese di giugno. È importante chiarire questo numero e cosa significa. Si tratta di un prezzo medio all'origine, quindi non del prezzo che poi troviamo effettivamente scritto al supermercato, e non esiste un unico prezzo dell'olio italiano perché le quotazioni cambiano in base anche alla zona, quindi praticamente nel tempo, diciamo, ci possono essere anche questi valori abbastanza bassi per quanto riguarda il prezzo. E poi in un mercato europeo nel quale le quotazioni sono scese, il prodotto italiano deve confrontarsi con quello che arriva da altri grandi paesi produttori, in particolare Spagna e Grecia, ma anche qui è importante non ridurre tutto alla contrapposizione tra olio italiano e olio straniero. Il problema segnalato ai produttori è soprattutto quello della difficoltà di sostenere i costi, che sono davvero elevati, per coprire anche la distribuzione di quest'olio. E sugli scaffali dei supermercati continuiamo a vedere bottiglie a prezzi molto differenti tra loro, anche in ribasso rispetto al passato, una cosa molto interessante. Alla base della filiera italiana si sta giocando questa partita decisamente importante e interessante, cioè quella della sostenibilità economica di chi quell'olio lo produce. E quindi se vi capita di trovare un olio al ribasso rispetto a poche settimane fa, queste sono le motivazioni principali, visto che insomma le grandi scorte rimangono nei magazzini, forse per i costi troppo elevati. Adesso con i prezzi che scendono forse qualcosa cambierà sicuramente, come si diceva una volta, il paniere della spesa, ecco, nel nostro carrello quotidiano della spesa italiana. Alle 15:22 queste sono le parole di Blu 2000. Vi ricordo che tra poco potremo riascoltare insieme il disco in Blu 2000 della settimana, tutto nuovo e targato, anzi parla proprio italiano, canta italiano. Parliamo del ritorno di Cesare Cremonini con Paparazzi, ma intanto ci gustiamo questa bella canzone dagli anni 80, grande ritorno di Phil Collins nella nostra programmazione con In the Air Tonight.

Nel nostro pomeriggio Phil Collins, pensate che bello potersi addentrare verso le vie, le viuzze del cinema in questa nuova edizione 2026 che ci fa riscoprire il piacere del buon cinema, quello che arriva direttamente dai grandi festival internazionali, tra cui quello di Venezia che si è concluso veramente da poco. Ne parleremo tra poco, ovviamente il tempo giusto per riascoltare tra una manciata di minuti anche il disco Blu 2000 della settimana e anche poter recuperare anche il nuovo singolo di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, giusto tributo a una grande hit del passato di Raff.

0: Disco in blu 2000 della settimana, Cesare Cremonini con Paparazzi. Chiedo subito alla segretaria generale Agis Lombardia quanti paparazzi ci stanno sul red carpet per le vie del cinema. Tanti, immagino, Anita, giusto?
1: Tantissimi, sono tutti in attesa. Esatto. Partiamo domani con la nostra manifestazione.
0: Sì, Anita Di Marco Berardino con noi per parlare delle vie del cinema, questa nuova edizione 2026, bella ricca di film, devo dire.
1: È un'edizione ricchissima, Max, hai ragione. Abbiamo 42 film per 84 proiezioni a Milano e altre 14 proiezioni invece in tutta la Lombardia in altre 8 sale. A Milano siamo in tutte le sale indipendenti della città, abbiamo tantissimi incontri con gli autori, almeno uno al giorno. Partiamo sabato con il vincitore della SIC, Tommaso Sberti, Settimana Internazionale della Critica, premio come miglior film con Prima della Guerra, ma poi domenica abbiamo Valerio Massandrea, interprete della Città dei Vivi con il regista Edoardo Gabriellini. Lunedì abbiamo Anatomia di un ritratto con i registi Francesco Perice e Mattia Colombo, e andiamo avanti fino all'ultimo giorno, quindi sono 9 incontri con autori, un laboratorio per bambini, 2 passeggiate cinematografiche alla scoperta delle sale che ospitano l'iniziativa qui a Milano.
0: Sì, e poi
1: e tantissimi premi.
0: Davvero tantissimi premi, soprattutto gli ultimi film che arrivano da Venezia, è stata una rassegna bella ricca e si possono vedere anche i vincitori di Venezia.
1: Esatto, abbiamo la fortuna di poter presentare Il Leone d'Oro, Woman Unknown, e l'unico titolo diretto da una donna che ha vinto sia il Leone d'Oro sia il premio all'attrice, la Coppa Volpi, per la migliore interpretazione femminile. Poi abbiamo i 2, entrambi Leoni d'Argento, il Gran Premio della Giuria e il premio speciale della giuria, che invece è NASA, con un titolo che ha fatto molto discutere. I 2 leoni sono Dao e Possible Love.
0: Sì.
1: E poi abbiamo il vincitore di Orizzonti, che è la sezione sperimentale, abbiamo il vincitore delle giornate degli autori, abbiamo il vincitore della Settimana Internazionale della Critica, quindi abbiamo tanti dei titoli che sono stati riconosciuti come meritevoli di un premio in questa ultima edizione della Mostra del Cinema.
0: E quindi la possibilità anche di incontrare gli autori stessi o anche i registi, immagino, in questa...
1: Esattamente, abbiamo tanti incontri, abbiamo anche una collaborazione con il Milano Film Fest, che mi piace ricordare, per cui ci sarà Claudio Santamaria, il direttore artistico, a presentare il film vincitore del loro festival. Abbiamo Beppe Tofarulo con Il Mestiere, il film con Luigi Rossasso, abbiamo La Leggenda del Deserto con Elisabetta Giannini, abbiamo anche dei giovani registi di cortometraggi, perché il nostro sguardo va anche verso la nuova cinematografia, i nuovi linguaggi e i nuovi autori. Ne abbiamo, penso, per tutti i gusti, dal cinema d'essai, il cinema d'autore, a un cinema più sperimentale. Abbiamo Buck in Fassar di Herzog, che ha fatto molto parlare, con le 2 sorelle Mara, quindi è un film molto molto particolare. Abbiamo anche Bunker, che invece è un film più classico, più tradizionale, con Penelope Cruz e Bardem. Quindi ci sono veramente tantissime possibilità per tutti i gusti, per gli appassionati e per chi ama passare una piacevole serata al cinema.
0: Tante belle storie da vivere e da rivivere sul grande schermo, è importante ricordarlo, a Milano dal 24 settembre fino al 2 ottobre, poi in tutta la Lombardia, Bergamo, Brescia, Mantova, Melzo, Pavia, Varese, insomma l'elenco è lungo.
1: Esatto.
0: Dal 27 settembre al 12 ottobre. Dove possiamo trovare questo lungo elenco e anche come fare per prendere i biglietti, diciamo così, per insomma, c'è anche una Cinecard, vedo.
1: Allora, abbiamo 2 possibilità, 2 carnet e i biglietti già in vendita, in prevendita, tutto sul nostro sito, leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com.
0: Perfetto.
1: Si può acquistare direttamente lì oppure si può acquistare le casse del cinema. Sui titoli più blasonati, più accattivanti, ad oggi abbiamo già dei sold out, perché abbiamo aperto le vendite ieri.
0: Ah, okay.
1: Per cui alcuni titoli come Leone d'Oro, certo, sono già non più disponibili, ma ce ne sono tanti altri.
0: E poi ricordiamo che in mezzo ci sta anche questa bella iniziativa che è Cinema in Festa, per la sola giornata però di giovedì 24, quindi domani c'è questa...
1: Esattamente, la nostra apertura in concomitanza con la chiusura di Cinema in Festa, quindi per domani tutti i film proposti sono a 3,50 euro. La nostra proposta è sui titoli di Orizzonti, che è la sezione sperimentale ambientale della Mostra del Cinema, e Ombre all'Agua, che invece è il film di Gabriel García Bernal, dove c'è Ricky Martin che fa un cameo, invece è una proposta più aperta, ecco, più semplice per tutti.
0: Insomma, diciamo che beneficiano dello sconto, appunto, dell'iniziativa.
1: Sono proposti a 3,50 euro.
0: Allora, Anita, prima di lasciarti andare, una cosa personale: qual è il tuo film del cuore tra tutti questi in cartellone?
1: Il mio film del cuore è sicuramente Anatomia di un ritratto, perché ci racconta di una figura milanese, Fernanda Wittgens, prima direttrice della Pinacoteca di Brera, prima direttrice donna.
0: Bella storia, davvero. Da recuperare, da vedere, assolutamente.
1: È il nostro titolo, sicuramente.
0: Esatto. Grazie ad Anita Di Marco Berardino, segretaria generale AGIS Lombardia, ci ha parlato di queste belle vie del cinema 2026. Grazie mille, Anita.
1: Grazie, vi aspettiamo in sala.
0: Alla prossima. Sì, si respira cinema, poi ci sono notizie cinematografiche che sono arrivate oggi, se riesco a recuperarle dopo le commentiamo insieme. Lui è Michael Bublé.

James Blunt qui su Blu 2000 alle parole in questo pomeriggio di mercoledì in cui abbiamo parlato di cinema. Continuiamo su questo filone perché sapete che in questo periodo già si fanno un po' le previsioni o comunque si scelgono i film che poi ci dovranno rappresentare i prossimi premi Oscar, e anzi un film in particolare che potrebbe entrare nella lista dei nominabili. Ecco, ancora non è stato scelto ovviamente, ma è la proposta italiana e che ci ha lasciato un po' stupiti quest'anno, perché è un film fuori diciamo dai soliti schemi dei film importanti che vengono candidati all'Oscar. Allora, per quest'anno è stato scelto il film L'Estranea di Paolo Strippoli, che è effettivamente un horror, quindi una decisione alquanto strana da parte della commissione che ha deciso poi di proporre all'Academy questo film. È un thriller horror con Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi, ed è stato scelto nella categoria miglior film internazionale. Ovviamente la scelta della commissione è stata spiegata, a decretare questa scelta è stata una commissione composta tra gli altri da Cristina Comencini, che hanno motivato così la decisione, perché hanno detto: è un film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato anche dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale. Il film nelle sale

italiane dall'8 ottobre porta sullo schermo un cast di peso, come abbiamo detto prima, da Venezia appunto si va agli Oscar con le prossime tappe, quindi forte di un percorso già importante. Questo film presentato in concorso al Cinema di Venezia, ne parlavamo giusto prima, il film reduce anche dai festival, dal Festival di Toronto in particolare, adesso dovrà superare, dicevamo, la fase della shortlist che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, sarà resa nota il 15 dicembre prossimo. L'annuncio della cinquina dei candidati ufficiali arriverà invece il 21 gennaio del prossimo anno, mentre la cerimonia, e adesso andiamo qui oltre ovviamente, quella degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo. Ricordiamo Paolo Strippoli, 33enne già apprezzato per film come Piove, La Valle dei Sorrisi, per lui si tratta della consacrazione a questo punto definitiva di un percorso da autore di genere ancora molto giovane ma già capace di farsi notare a livello internazionale. Secondo me questa è una scelta anche un po' furba, visto la tendenza internazionale, soprattutto hollywoodiana, che ha portato in primo piano nuovamente il genere horror thriller come uno dei generi preferiti, anche con film diciamo a costo ridotto. Mi vengono in mente film come Obsession oppure Backrooms, che hanno ottenuto grande successo appunto come produzioni indipendenti, che hanno veramente raggiunto l'interesse del pubblico internazionale. Staremo a vedere se anche questo piccolo gioiellino horror italiano si farà strada nella shortlist dei candidati a miglior film internazionale prossimi Oscar. Appassionati di cinema, a raccolta tutti quanti, naturalmente ditemi se questa è la scelta per voi giusta, oppure pensavate di poter trovare agli Oscar un film del vostro cuore italiano. Scriveteci pure a diretta@radioimblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Che dite di un bel classicone a questo punto del mercoledì pomeriggio? Infatti arriva lui, Francesco De Gregori.

mani al cielo come una sorta di ola, come sta facendo il nostro amico, il nostro carissimo Lorenzo Sada in regia. Siamo pronti anche per portarci dalle atmosfere di Francesco De Gregori a quelle degli anni 90, quelle dei Duran Duran, fantastiche, con Ordinary World. Prepariamoci anche per l'ultima mezz'ora insieme, parleremo di tanta musica, in arrivo news su Giorgia ad esempio, anche Max Pezzali. Eccoli Duran Duran.

parole di In Blu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti

0: fidati.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri,
2: una seconda possibilità.
3: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
4: Perché sei qui?
5: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
6: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi,
8: abbiamo parlato e ci siamo voluti bene.
9: La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: TV 2000.
12: Non una televisione qualsiasi.
11: Canale 28 del digitale terrestre.
12: 157 di Sky.
11: 18 TV Sat.
12: tv2000.it.
13: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
14: In Blu 2000, news.
15: Buon pomeriggio da Andrea Donaschio. Conferenza stampa finale del Consiglio Episcopale Permanente a Roma. Ogni parola, ogni sguardo sulla donna deve essere carico di rispetto e ammirazione. Poi per noi cristiani il primo luogo in cui il Verbo si è fatto carne è il grembo di una donna. Per chi ha fede questo incide per sempre sullo sguardo sulle donne. Si è espresso così il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Batturi, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle ultime uscite del ministro Tajani e del leader di Futuro Nazionale Vannacci sulle donne. Con lo sguardo entriamo in rapporto con gli altri, ha spiegato Monsignor Batturi. Verso uomini, donne, bambini e anziani serve rispetto. Verso le donne massimo, nella misura in cui possono essere oggetto di sguardi superficiali. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte di un operaio di 22 anni deceduto la notte scorsa per un incidente sul lavoro nel monumento. Il giovane, che era specializzato in lavori in quota, sarebbe stato trovato dopo essere precipitato con l'imbracatura addosso ma senza fune agganciata, e la fune stessa non sarebbe stata trovata spezzata, anche se su questo aspetto verrà effettuata una consulenza tecnica. Al momento dell'incidente nel cantiere c'erano altri 2 operai, tra cui il cognato della vittima, che sono stati ascoltati dagli inquirenti, acquisiti anche una serie di documenti, compresi quelli relativi all'appalto presso l'ente parco archeologico del Colosseo. Gli studenti italiani chiedono una scuola che sia capace di creare veri rapporti umani e di farli crescere in modo completo ed equilibrato, non soltanto nozioni e stress da prestazione. Lo evidenziano una serie di analisi a campione condotte dal Censis.
16: Chiedono una scuola più coinvolgente, capace di sostenerli nelle scelte per il futuro, una presenza educativa più continua, leggibile, vicina alle difficoltà concrete. Così gli studenti italiani, secondo 3 rapporti dedicati ad orientamento, valutazione e benessere, parte di un progetto giunto alla prima annualità che mette al centro il punto di vista delle nuove generazioni. A presentarlo il Censis, che ha ascoltato 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori, oltre a 1.000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze, amicizie, e sui voti e la comprensione della valutazione il problema evidenziato dai ragazzi: solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Ben il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Elena Seno, linea allo studio.
15: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Grazie ancora una volta alla nostra redazione, siamo ritornati in diretta dagli studi di Milano di Inblu 2000, ovviamente queste sono le parole di Inblu 2000 a tenervi compagnia in questo mercoledì 23 settembre. Ringrazio e saluto tutti voi in quest'ultima mezz'ora insieme in cui parleremo davvero tanto di musica e di musica bella. L'abbiamo già ascoltata in apertura, questa di Leon Bridges dal titolo Talk It Over, altra canzone da classifica che abbiamo nominato prima all'interno delle classifiche del nostro appuntamento ovviamente quotidiano qui su Inblu 2000. Siete benvenuti sul DAB, sul canale digitale terrestre 728 e un saluto a quelli che ci seguono dall'immancabile preziosa app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. Allora parleremo in quest'ora, anzi in questa mezz'ora scusate, di musica a tutto spiano, devo dire, perché ci sono tante curiosità che riguardano il panorama della bella musica italiana, a cominciare da Marco Mengoni, perché i profili social si trasformano, lo sappiamo, spesso nel palcoscenico di questa attesa spasmodica, e l'esercito dei fan di un cantante o di un gruppo riconoscono subito i segnali inequivocabili di quella svolta discografica imminente, di quel messaggio criptico ma non tanto. Ecco, in questo caso è toccato a Marco Mengoni rompere il silenzio strategico che durava dall'album Materia Terra, lo ricorderete, quello del 2023, pur costellato da tante collaborazioni in questo periodo come Sto bene al mare dell'anno scorso, Piazza San Marco con Annalisa, Canto d'amore, La storia recente insieme ad Angelina Mango. Nel video è una clip che è diventata virale attraverso un tono anche ironico. Marco Mengoni ha interagito con un barista, cioè discute animatamente con il team di lavoro e in questo video si sottopone alle direttive di un personal trainer e anche di uno stilista, utilizzando la parola sbagliato come vero e proprio filo conduttore narrativo. Si vede che la canzone prossima in arrivo, il singolo, sarà intitolato Sbagliato? Può essere, oppure il titolo di un intero disco di inediti. L'enigma comunque non resterà irrisolto a lungo, state tranquilli fan di Marco Mengoni all'ascolto, perché la comunicazione ufficiale è data per imminente, ma nel frattempo i dettagli disseminati in questo filmato offrono chiavi di lettura inequivocabili sulla direzione intrapresa da Marco Mengoni per la sua nuova era artistica. Quindi cosa bolle in pentola, bellissime cose per Marco Mengoni, quindi andate sui suoi profili social per individuare questo video e soprattutto commentarlo insieme a noi se vi va, attraverso una mail diretta a radioinblu.it. E adesso ritorniamo alla musica italiana per l'appunto, lo facciamo con il grande Lucio Dalla, questa è Anna e Marco.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

0: Teddy Swims su In Blue 2000. Allora, si fa un gran parlare di serie TV come la seconda parte della mitica storia degli 883 in arrivo, ed è in arrivo anche un nuovo album che sarà sicuramente un successo. Dopo il grande successo di Max Forever, Gli anni d'oro, Stadi 2026, Max Pezzali presenta un album che porterà anche live durante il prossimo tour nei palazzetti. Presentiamo ufficialmente Max Forever volume 2, l'album in uscita venerdì 30 ottobre, dopo il successo del primo che ha visto appunto Pezzali protagonista degli stadi italiani, con oltre 680.000 biglietti venduti, davvero uno dei tour più redditizi in assoluto nel nostro paese. Per 15 appuntamenti del tour arriva questo volume 2 con versioni speciali e inedite dei brani più iconici di 883 e Max Pezzali, registrazioni live, chiacchiere d'archivio, ci saranno anche vere e proprie chicche per voi che siete fan del grande Max, pensate, per sorprendere ancora una volta tutto il pubblico e i fan appunto. Ma vediamo anche un po' la genesi, cioè come è nato questo volume 2. Due anni fa, ha detto Max Pezzali, ci siamo inventati questo progetto discografico che riuniva tracce riscoperte, riarrangiate, remixate, anche qualche live. Era un po' come quando tanti anni fa si facevano le mitiche cassette inserendo roba varia. Dopotutto, dopo un primo volume, doveva pure arrivarne, ha detto Max Pezzali, un secondo. Allora, lui ha detto che ci saranno due inediti scritti quest'anno, qualche traccia live del tour Stadi di quest'estate, un po' di nuove acustiche e anche un remix inedito e qualcun altro riscoperto, magari tirato fuori da un cassetto della memoria e non tanto virtuale. I brani presenti nell'album saranno parte integrante della nuova avventura live di Max, che partirà da dicembre prossimo, tornerà davvero a riabbracciare il suo pubblico nei Palasport, ricordiamo, con questa nuova versione di Max Forever, uno show praticamente nuovo di zecca che riporterà nella dimensione indoor l'energia, le emozioni e le canzoni dell'artista. Vi do già qualche data, proseguirà, diciamo che partirà il tutto il 15 dicembre da Pesaro con 4 date, per poi continuare a Milano nella giornata con 11 date, Roma 10 date, Bologna 3 date, Firenze 5 date, Torino 4 date, ma poi in corso d'opera ovviamente vi ricorderemo tutto. Questa è la storia del nuovo volume 2 di Max Pezzali con i suoi grandi successi, e adesso ancora musica italiana, in questo caso Serenamente di Giuli e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E serenamente noi salutiamo anche i nostri amici che ci seguono tutti i dì, i nostri ascoltatori mitici di Blu 2000, quelli che sono arrivati anche attraverso la mail. Salutiamo Chicca, che carino questo nome, ci augura buon pomeriggio e apprezza molto la musica italiana. Poi lei è una grande fan di colui che abbiamo nominato prima, ovviamente Max Pezzali. Abbiamo detto anche di questo tour in arrivo a dicembre, soprattutto di questo volume 2 con tutti i grandi successi, due inediti, alcuni anche remixati, insomma tanta roba veramente per i fan di 883 Max Pezzali. Grazie alla nostra amica Chicca. Noi continuiamo in musica, lo facciamo con questa canzone di Brian

Eccola qui la più alta nuova entrata nella chart di Blue 2000 che vi abbiamo raccontato prima, non l'abbiamo ascoltata prima, ma c'è sempre stato il tempo ovviamente per recuperare ed è il momento giusto, l'abbiamo fatto con Alfa, Gigi D'Alessio, con Genova e Napoli, qui su Blue 2000 le nostre parole che volgono quasi al termine, ma vi devo dire che il 16 ottobre uscirà anche l'evoluzione di G, che è l'album precedente di Giorgia, nuovo album in questo caso G più 1, si chiamerà così, viva la fantasia, con nuove canzoni, il racconto di un anno di successi e arricchisce Giorgia questo tassello fondamentale perché il 16 ottobre uscirà questa nuova versione del suo progetto discografico che amplia l'universo del fortunato lavoro precedente. Anche lei ha pubblicizzato il tutto su Instagram, Giorgia ha descritto l'uscita come un gesto d'amore verso i fan, ha scritto per sancire questo giro intorno al sole che abbiamo fatto insieme su e giù dal palco tra le canzoni di prima e di adesso, in arrivo questo nuovo album, quindi vediamo, le sorprese non mancheranno, racchiuderà tutte le tracce del precedente G affiancate alle nuove canzoni inedite anche da suggestive tracce registrate live. I pezzi sono mai pubblicati e sono nati dalle emozioni raccolte da Giorgia durante i concerti, rafforzano appunto questo legame importante col suo pubblico nei principali palazzetti italiani. Adesso non ci ascoltiamo Giorgia ma Tracy Chapman.

E a questo punto un grazie formato famiglia, la famiglia di Blu 2000 che vi abbraccia tutti, grazie per essere stati con noi all'interno delle parole di Blu 2000 anche per questa giornata di mercoledì. Domani ci risentiamo come al solito, piatto ricco del pomeriggio con replay e classifiche, poi a partire dalle 15 fino alle 16:30 con questo contenitore del pomeriggio. Un bel pomeriggio che continua in musica, quindi restate con noi sempre qui su Blu 2000. Ciao a tutti e buona giornata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli...
1: In Blu 2000, news.
2: Buonasera da Andrea Domaschio. L'annuncio gioioso del messaggio di salvezza che ci ha portato Cristo deve restare al centro della vita della Chiesa e di ogni cristiano. Questo è il fulcro del dibattito che si è sviluppato a Roma nel Consiglio Episcopale Permanente. Ed ecco come ne ha parlato il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, nella conferenza stampa conclusiva oggi pomeriggio.
3: La priorità resta il Vangelo per noi, Chiesa, poter

0: detto nel comunicato, non è una semplice dichiarazione di intenti, ma l'essenza stessa della vita dei credenti.
1: I prezzi dei carburanti non dipendono dal governo, ma da come va il prezzo del Brent, dipendono da quante raffinerie funzionano per produrre gasolio e benzina, quindi gli interventi che all'inizio possono sembrare significativi poi paiono quasi irrisori. Noi abbiamo portato a livello europeo la questione, all'inizio eravamo in pochi, mi sembra che ogni giorno che passa aumentino i paesi che sono convinti che si debba fare qualcosa e che l'Europa debba dare una risposta sotto questo aspetto, spero che anche il resto appunto dell'Europa si svegli. Lo ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenendo oggi nel Question Time alla Camera e poi rispondendo anche ai giornalisti. È stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minorenni di Catanzaro il 14enne che ieri è stato fermato dai carabinieri di Lamezia Terme dopo che altri ragazzi dell'istituto comprensivo Costabile Nicotera avevano avvertito delle sue intenzioni di accoltellare la propria insegnante e ora naturalmente il ragazzo è sotto indagine. Il ministro della cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte di un operaio di 22 anni deceduto la notte scorsa per un incidente sul lavoro nel monumento. Il giovane, che era specializzato in lavori in quota, sarebbe stato trovato con l'imbracatura addosso ma senza la fune agganciata. Al momento dell'incidente nel cantiere c'erano altri due operai, tra cui il cognato della vittima, che sono stati ascoltati dagli inquirenti, acquisiti anche una serie di documenti, compresi quelli relativi all'appalto presso l'ente parco archeologico del Colosseo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

0: In Blu 2000 News.
1: Annunciare Cristo al mondo è il compito di ogni cristiano, della nostra Chiesa, non una dichiarazione di intenti ma un impegno di fede, pensata e vissuta. Con questi obiettivi si è concluso a Roma il Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani. Scuola italiana in grande fermento, i ragazzi chiedono spazi di conoscenza e incontro, non solo nozionismo. Intanto maggioranza e opposizioni litigano sul tetto massimo agli stranieri in classe che domani il governo porta in Consiglio dei Ministri. Tragico incidente mortale sul lavoro la notte scorsa all'interno del Colosseo. Un operaio di 22 anni ha perso la vita dopo una caduta di una decina di metri da un ponteggio su cui stava lavorando. Forti proteste dei sindacati. Il ministro Giuli sospende i lavori, aperta un'inchiesta. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque i lavori del Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani che si sono conclusi oggi a Roma. Annunciare la salvezza di Cristo alla nostra società e formare i credenti alla vita cristiana tra le priorità per la Chiesa italiana. Nicola Ferrante.
2: La priorità resta l'annuncio del Vangelo. Conclusi i lavori del Consiglio Episcopale Permanente d'autunno, nel pomeriggio conferenza stampa finale con il segretario Monsignor Baturi, in primo piano poi le tematiche di maggiore interesse pubblico, con il tema del fine vita e la fuga in avanti delle regioni rispetto al dibattito parlamentare, ribadita la sacralità della vita, come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
3: Al di là della guarigione tutti hanno diritto ad essere curati, ad essere supportati, e su questo significa investire evidentemente sulle cure palliative.
2: In tema di custodia della vita, il richiamo alla sicurezza sul lavoro nel giorno in cui le cronache restituiscono una nuova morte bianca, un giovane operaio deceduto in servizio al Colosseo.
3: Non finiremo mai di chiedere un lavoro dignitoso e il primo elemento della dignità è la sicurezza.
2: Sul fronte educativo i vescovi richiamano alla responsabilità verso le nuove generazioni e affermano l'esigenza di contrastare le diseguaglianze educative.
3: Su questo bisogna fare uno sforzo perché tutti possano avere, come richiede la dignità dell'uomo e il dettato costituzionale, pari possibilità.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E intanto sulla scuola italiana fanno riflettere i dati della nuova indagine Censis che mette al centro il punto di vista delle giovani generazioni. Sentiamo Elena Seno.
4: Una scuola più coinvolgente la chiede il 45% dei ragazzi, secondo i primi risultati del progetto IRIDE di Censis e Fondazione Costruiamo il Futuro, un'indagine che ha coinvolto 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori e 1.000 diplomati. Ne emerge che la dimensione relazionale è la più importante. La scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze e amicizie, lo dichiara il 90,3% degli studenti. L'80,4% va d'accordo con i compagni. Anche i docenti sono un punto di riferimento, ma non sempre questo si traduce in un confronto nei momenti più delicati. E poi c'è il nodo della valutazione, solo il 17,9% comprende pienamente le ragioni dei voti ricevuti. Altro dato che colpisce: il 71% dei ragazzi considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Per migliorarla, gli studenti indicano la necessità di lezioni più dinamiche, programmi più attuali, meno verifiche, meno ore. Una richiesta di alleggerimento, sì, ma accompagnata alla domanda di una didattica più coinvolgente. Elena Seno, linea allo studio.
1: E il tema scuola catalizza in questi giorni anche le contrapposizioni politiche, col governo pronto a varare nel Consiglio dei Ministri di domani il decreto sul tetto massimo di alunni stranieri che potranno far parte di ogni classe. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera Andrea, la nuova norma sul tetto agli stranieri in classe sarà un decreto legge perché occorre intervenire subito, così il ministro dell'istruzione Valditara che aggiunge riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, ma sia chiaro non disarticolerà le classi. Domani dunque l'atteso provvedimento che limiterà la presenza degli stranieri in classe al 30%, ma riguarderà soltanto coloro che non parlano l'italiano. Nel decreto anche la norma che vieta di indossare il burqa in classe, altro tema quello economico, in riferimento ai dati Istat con la mancata uscita dalla procedura di infrazione, un rammarico da parte del governo per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma ci si divide già sul da farsi. Il tutto mentre dal Senato arriva il via libera al disegno di legge delega che riporta il nucleare in Italia, previsti nuovi impianti, la gestione dei rifiuti per Meloni, scelta coraggiosa di buonsenso per Bonelli, De Verdi è una follia economica. da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, e nello studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. L'economia italiana prova a rimettersi in moto. Secondo l'OCSE, l'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, quest'anno il prodotto interno lordo del nostro paese crescerà dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno e quasi il doppio sul 2025. Un miglioramento dunque, ma non una corsa. Raffaella Frullone.
6: Il paese avanza, ma senza quella spinta necessaria per cambiare davvero il passo e consolidare la ripresa. E mentre il motore della crescita procede lentamente, quello dei prezzi resta a giri troppo alti. È la fotografia dell'OCSE, secondo cui l'inflazione è attesa al 3% quest'anno e al 2,6% nel 2027, ancora sopra l'obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea. Segno che il rallentamento dei prezzi non è ancora sufficiente a riportare l'economia in una zona di piena normalità e a restituire più margine a famiglie e imprese. Nel resto dell'Eurozona il quadro è simile, crescita intorno all'1%, la Francia resta quasi ferma allo 0,4%, la Germania sale all'1,1%, più sostenuto il ritmo fuori dall'Europa, Stati Uniti a 2,2%, Cina al 4,5%. Sul quadro internazionale resta però una spia accesa, i tassi sui titoli a lungo termine sono ai massimi da 15 anni, per governi e imprese in molte economie avanzate finanziarsi costa quindi di più, un fattore che può frenare investimenti e crescita proprio mentre aumenta il fabbisogno di capitali. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E in Italia cresce il rischio di devianza e delinquenza per i minori stranieri non accompagnati che entrano nel nostro paese. Lo evidenzia una relazione del Garante dei diritti dei minori, che chiede di aumentare i servizi di inserimento e accoglienza di questi ragazzi sul territorio. Alessio Ornandi.
7: Quasi tutti maschi, con un'età media di 17 anni, prevalentemente tunisini ed egiziani. Queste le caratteristiche principali dei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro paese e a rischio, come evidenzia una ricerca dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di finire nel sistema della giustizia minorile. Chi di loro, una volta arrivato sul territorio nazionale, non riesce ad entrare nel SAI, ovvero nel sistema accoglienza e protezione, corre un pericolo 4 volte maggiore di finire nelle carceri minorili. Si tratta di strutture protette che offrono percorsi mirati per la loro integrazione. In questo modo si abbassa il rischio di comportamenti devianti. Ad esporre maggiormente all'emarginazione e alla criminalità i minori stranieri non accompagnati sono spesso le esperienze che precedono e accompagnano il loro arrivo in Italia. Furti, rapine e spaccio, i reati più frequenti. Per questo, secondo il garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni, è fondamentale che gli enti locali riescano a creare intorno al minore una effettiva rete di protezione. Alessio Orlandi, linea lo studio.
1: E anche Papa Leone, nell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, ha chiesto oggi che siano sempre tutelati e sostenuti i bambini migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
8: Un appello alla responsabilità di tutti, dice Leone, lanciandolo in vista di domenica, giornata mondiale del migrante e rifugiato.
9: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
8: E allora, chiede Leone,
9: ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, che vanno sempre tutelati e assistiti.
8: All'udienza del mercoledì il tema è l'insegnamento del Concilio sul progresso sociale e scientifico. È un pregiudizio che l'uomo debba emanciparsi da Dio per affermare le sue conoscenze e la sua libertà, ma l'autentico progresso umano è quello animato e orientato dalla carità. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ci spostiamo sulla scena internazionale. A New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma tutti gli occhi sono puntati sulla Casa Bianca, dove domani il presidente Trump riceverà la visita dell'omologo cinese Xi Jinping. Antonio Soviero.
10: Il giorno dopo lo show di Donald Trump all'Assemblea Generale ONU intervengono, tra gli altri, il presidente ucraino Zelensky, quello iraniano Pezeshkian e quello siriano Al-Sara. La parola d'ordine per molti, se non per tutti, è riformare l'ONU, come ha detto Guterres nel suo ultimo intervento da segretario generale. Il commento di Riccardo Sessa, presidente SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale.
11: Il Consiglio di Sicurezza bisogna avere il coraggio e l'onestà, prima di tutto intellettuale, oltre che politica e morale, di dire che non è più funzionante alla realtà internazionale di oggi. Non sono le Nazioni Unite che non funzionano, sono i paesi membri che non fanno funzionare quelle organizzazioni internazionali. Pensate che alle Nazioni Unite un paese, membro permanente, blocca, volendo, la volontà di altri 192 paesi. Mi sembra questo un sistema che possa funzionare.
10: Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E mentre la guerra in Ucraina continua senza tregua e miete altre vittime, il presidente russo Putin snobba i tentativi di dialogo dell'omologo Zelensky e continua invece nelle trattative parallele con Donald Trump. Ce ne parla Marco Burini.
12: Ora non è il momento di negoziati, avverte il portavoce del Cremlino, per il quale se Zelensky proprio ci tiene può pure venire a Mosca, gli diamo garanzie di sicurezza, ma, aggiunge Peskov, il leader ucraino sa perfettamente quali decisioni devono essere prese, ovvero cedere il Donbass, le regioni orientali parzialmente occupate da Mosca, che al solito preferisce parlare con Washington, poco fa faccia a faccia tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri Lavrov, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stiamo lavorando a una tregua sulle energie sul grano, dice Rubio, che si mostra fiducioso. Putin blandisce Trump e infastidisce l'Europa. La Polonia informa che un elicottero russo ha violato il suo spazio aereo per 42 secondi. I caccia si sono subito alzati in volo. Punture di spillo, le botte pesanti sono per l'Ucraina. Almeno 2 morti e 24 feriti nell'ennesimo bombardamento su Kiev. I droni hanno colpito centri commerciali, infrastrutture ferroviarie, magazzini e stazioni di servizio. Marco Burini, linea allo studio.
1: Proteste polemiche dei sindacati del parco archeologico del Colosseo dopo la morte la notte scorsa di un operaio 22enne caduto da una decina di metri d'altezza mentre lavorava all'interno del monumento. Antonella Mazza Teruel.
13: Dopo il primo turno di visite è rimasto chiuso oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di un giovane operaio rocciatore, Andrea Moretti, caduto mentre era impegnato ad installare nuovi faretti a LED all'anfiteatro Flavio. Originario della provincia di Teramo, il 22enne lavorava per una ditta abruzzese di un parente in subappalto. È stato trovato a terra con indosso l'imbracatura, ma non agganciato alle funi di sicurezza e sull'attrezzatura sarà effettuata una perizia tecnica. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Una morte inaccettabile per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per omicidio colposo contro ignoti, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Nessuno ha assistito alla caduta della vittima, i suoi due colleghi erano dall'altra parte delle mura e sono già stati sentiti dai carabinieri che conducono le indagini e stanno visionando le telecamere interne del Colosseo per ricostruire la dinamica del mortale incidente, in seguito al quale sindacati e lavoratori del parco archeologico hanno indetto uno sciopero fino a domani e organizzato una fiaccolata davanti al Colosseo. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La luce cambia inclinazione e qualcosa dentro cambia con lei, senza mai avvisare prima. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole anche oggi. Io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è malinconia.

0: oggi cade l'equinozio d'autunno. Il giorno e la notte si equivalgono e in questo equilibrio nasce spesso la malinconia, quella sensazione sospesa che non è tristezza e non è nemmeno serenità piena. È lo stato d'animo di chi guarda indietro all'estate mentre l'autunno bussa già alla porta, di chi sente che qualcosa si sta chiudendo anche se nessuno l'ha davvero annunciato. Non è un male da curare, è un passaggio da attraversare come si attraversa una stagione che cambia senza chiedere permesso. Si esprime spesso in silenzio, con uno sguardo, un gesto, una pausa più lunga del solito, che dice più di quanto direbbe una frase. Non ha bisogno di spiegazioni per essere capita, perché quasi tutti, prima o poi, l'hanno attraversata almeno una volta, magari proprio in un cambio di stagione come questo. Succede anche a chi fino al giorno prima si sentiva pieno di energie. Basta una luce diversa al mattino, un profumo d'aria nuova e qualcosa dentro si sposta senza che si riesca a spiegarlo del tutto. C'è persino una forma di bellezza in certe malinconie, quelle delle cose che finiscono con grazia, senza strappi, lasciando dietro di sé solo un po' di luce più tiepida. Anche la musica, in certi pomeriggi d'autunno, sembra farsi più lenta apposta, come se anche lei sentisse il bisogno di accompagnare questo passaggio, invece di distrarsi. Va bene anche non stare benissimo in certi giorni, fa parte del cambiare stagione. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi ricordo che la nostra trasmissione è in onda tutti i giorni sulle principali piattaforme di streaming e su tutte le emittenti radio, web, FM e DAB che hanno deciso di sposare il nostro progetto. A domani con una nuova parola.
1: Perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano. Tra poco, l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Dal 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
2: No, è mio! È mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Giornale Radio Nuova.
8: Benvenuti e buon ascolto. Con il concerto di ieri di Gianni Morandi, che ha visto un'arena piena di fans, si chiude l'edizione 2026 di Sferisterio Live Più, la rassegna di musica dal vivo che ha trasformato Macerata in una capitale della grande musica d'autore. I dati del bilancio decretano il successo. 21.000 spettatori complessivi registrati lungo un palinsesto di 10 serate, con presenze arrivate da ogni parte d'Italia e non solo. Un afflusso che ha generato ricadute economiche dirette sul territorio, stimate in almeno 400.000 euro, distribuite tra strutture ricettive per i pernottamenti, attività di ristorazione ed esercizi commerciali della città. I numeri di Sferisterio Live Più 2026 certificano la maturità e la forza attrattiva di un format che ormai si attesta tra uno dei principali punti di riferimento della scena musicale italiana, afferma l'assessore agli eventi Riccardo Sacchi. Portare 21.000 persone a Macerata in 10 serate significa non solo offrire intrattenimento di alto livello, ma anche iniettare ossigeno puro nel nostro tessuto economico locale. Momenti di emozione e commozione ieri al Teatro Lauro Rossi di Macerata nella cerimonia organizzata dalla Prefettura per la consegna delle medaglie d'onore agli internati militari italiani della provincia. 52 le medaglie consegnate ai familiari dei reduci a testimonianza di una vicenda umana e storica che per troppo tempo è rimasta confinata nella memoria privata delle famiglie. Gli internati militari italiani furono quei militari italiani catturati dalle forze tedesche dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e deportati nei territori controllati dalla Germania. Privati della libertà e sottoposti a condizioni durissime, furono costretti a scegliere se aderire alla Repubblica Sociale Italiana e continuare a combattere al fianco dei tedeschi oppure rifiutare e rimanere internati. Migliaia scelsero il rifiuto, pagando quella scelta con la prigionia, la fame, il lavoro coatto e in molti casi la morte. Ascoltiamo l'intervista di Riccardo Carota al viceprefetto di Macerata, Emanuele D'Amico.
9: È una cerimonia essenziale, storica ed è un atto di giustizia, perché vanno ricordate le storie di tutte queste persone che collettivamente e individualmente hanno fatto una scelta di libertà e di opposizione a un regime nazista totalitario. Nasce da una legge che ormai è entrata in vigore l'anno scorso, che prevede proprio che su istanza dei familiari, dei discendenti si possa arrivare a questo riconoscimento. In realtà esiste già prima, è già da qualche anno che queste medaglie vengono consegnate tutti gli anni. Dall'anno scorso abbiamo proprio una legge. Questo ha incrementato tantissimo il numero di medagliati, perché finalmente si è diffusa la consapevolezza di questo riconoscimento e quindi tanti in più ne abbiamo avuto quest'anno rispetto agli anni passati. Non dobbiamo dimenticarli, è giusto ricordarli uno per nome e cognome.
8: I carabinieri di Recanati, nell'ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato due uomini, un 46enne originario di Cerignola e un 46enne tunisino residente a Senigallia, entrambi già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati sorpresi e bloccati in flagranza di reato mentre cedevano una dose di un grammo di cocaina a un acquirente del posto. La successiva perquisizione della Fiat Bravo usata dai due ha consentito ai militari di rinvenire e sequestrare ulteriori dosi di cocaina per un peso complessivo di 5,82 grammi, un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e 200 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Allevata fin da piccola, abituata a volare libera nei dintorni di casa e poi a tornare docile tra le braccia della sua padrona, si chiamava Morla, un esemplare femmina di corvo imperiale, Corvus Corax, diventata una compagna inseparabile per una giovane di Caldarola. Il 6 settembre scorso, nel giorno della preapertura della stagione venatoria, la sua vita è stata spezzata da un colpo di fucile esploso da un cacciatore, il quale ha dichiarato che pensava che l'animale fosse una cornacchia. La cornacchia comunque non sarebbe stata tra le specie cacciabili nella giornata di preapertura, secondo il calendario venatorio regionale. Inoltre la ragazza si trovava sulla strada, dove le norme sulla sicurezza dell'attività venatoria impongono precise distanze e condizioni per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. I carabinieri forestali del nucleo di Camerino, intervenuti sul posto, hanno denunciato il cacciatore, ritenuto responsabile della morte del corvo imperiale, che ora rischia una pena che prevede l'arresto da 2 a 8 mesi o l'ammenda da 774 a 2.065 euro. Inoltre è scattato il sequestro del fucile, la sospensione della licenza da caccia e del titolo di detenzione delle armi possedute. Una giornata dedicata alla prevenzione cardiovascolare e alla salute dei cittadini è quella organizzata dal Rotary Club di Macerata e dal Rotary Club Macerata Matteo Ricci, in collaborazione con il Rotary International Distretto 2090, che sabato prossimo 26 settembre porteranno l'unità mobile di prevenzione sanitaria al centro commerciale Val di Chienti di Piediripa, con il supporto di Croce Verde e Croce Rossa. Saranno presenti il dottor Claudio Palpacelli e il dottor Mario Luzzi, direttore dell'UOC di cardiologia di Macerata. Per l'intera giornata sarà possibile sottoporsi gratuitamente a uno screening cardiologico con la presenza dell'unità mobile nel piazzale del centro commerciale. Le attività si svolgeranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. Un 43enne originario di San Severino Marche, residente a Serravalle di Chienti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio. L'uomo, alla guida della propria Fiat Panda, non si è fermato all'alt imposto dai militari a Camerino. Il 43enne ha accelerato e si è dato alla fuga, immettendosi a velocità sostenuta lungo la statale 77, dando vita a un inseguimento andato avanti per alcuni chilometri fino a quando l'auto è stata bloccata in sicurezza. Oltre alla denuncia nei confronti del conducente, si è proceduto al ritiro immediato della patente di guida. Trasformare un'idea in un prodotto innovativo e sostenibile, combinando design, meccatronica e tecnologie digitali, è l'obiettivo del corso di alta specializzazione post-diploma Industria 5.0 Design e Progettazione Meccatronica, proposto dall'ITS Academy Technology and Made in Italy nella sede di Tolentino, ospitata all'interno del campus Simonelli di Belforte del Chienti. Per approfondire caratteristiche e prospettive del percorso, domani dalle 17.30 è in programma un open day in via Carlo Urbani 5. Durante il pomeriggio studenti e famiglie potranno informarsi sul programma e sugli sbocchi occupazionali, visitare gli spazi e conoscere le dotazioni, incontrare docenti e tutor e ricevere tutte le indicazioni necessarie per l'iscrizione. Il Comune di Macerata ha avviato una procedura a evidenza pubblica per raccogliere le manifestazioni di interesse relative alla raccolta delle olive per la stagione 2026 in alcuni terreni di proprietà comunale. L'iniziativa è rivolta ai privati cittadini, singoli o associati, residenti nel Comune di Macerata. Oltre alla raccolta delle olive, destinata esclusivamente al consumo personale, gli assegnatari si occuperanno della potatura degli ulivi e della pulizia delle aree interessate, provvedendo allo smaltimento di foglie e ramaglie secondo le modalità concordate con l'ufficio ambiente. L'attività dovrà essere svolta direttamente dall'assegnatario a proprie spese e con mezzi propri, con la possibilità di avvalersi dell'aiuto dei propri familiari. L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata al Comune di Macerata entro le 12 del 5 ottobre.
7: Il taccuino.
8: Al via domani a Macerata la quinta edizione di Evo, il festival che mette al centro i linguaggi del gioco. La giornata inaugurale si aprirà alla biblioteca Mozzi Borgetti alle 9 con il seminario di Coldiretti Macerata dal titolo I giochi come distrazione dalla fatica dei campi, storia e futuro delle tradizioni marchigiane. Alle 10 l'inaugurazione ufficiale di Evo 2026 in concomitanza con il seminario Leve strategiche di sviluppo per i territori rurali a cura di Sviluppo Rurale Marche 2023-2027. Alle 18 il talk di apertura I linguaggi del gioco, dedicato al gioco e all'intrattenimento come linguaggi culturali, economici e sociali. Interverranno John Francis McCourt, rettore dell'Università degli Studi di Macerata, e Michele Casali, amministratore delegato del gruppo editoriale Eli. A seguire la proiezione del cortometraggio Sakura Land of Symphony, realizzato da Rainbow e Poliarte Accademia di Design. Venerdì prossimo, 25 settembre, alle 21.30, la cornice del teatro La Rondinella di Montefano ospiterà la presentazione ufficiale di Il Pozzo dei Pensieri, opera prima del poeta montefanese Simone Vissani, pubblicata da Monetti Editore. Ad accompagnare il pubblico alla scoperta dell'universo poetico dell'autore sarà la poetessa e scrittrice Lucia Nardi. La serata vedrà inoltre l'intreccio tra parola e musica grazie agli interventi musicali all'organetto di Davide Accattoli, mentre la lettura dei versi sarà affidata ai lettori del corso di dizione del teatro La Rondinella.
7: Il tempo nelle Marche.
8: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo

0: aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attivo

0: Una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: libro.
1: Ci sono terre che portano addosso i segni di chi le ha lasciate e di chi invece è rimasto per forza o per amore. Sono paesaggi che cambiano volto senza chiedere permesso e che custodiscono dietro un'apparenza quieta storie di famiglie tenute insieme da un filo sottile quanto ostinato. Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi vi accompagno in uno di questi paesaggi. Se anche tu scrivi storie che abitano gli spazi tra ciò che si dice e ciò che si tace, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Intanto apriamo Nessuno è per sempre di Jane Harper. Carillon era aperta campagna, pascoli, fattorie, grandi spazi per una piccola comunità molto unita. Ora è campi incolti, recinzioni e il basso continuo della miniera Lancer che offusca l'aria con la sua polvere e inquina il silenzio con un costante brusio. A Carillon, a casa, era tornato Sam 5 anni fa per festeggiare il compleanno con gli amici e avviare una ricerca sull'impatto della miniera sulla vita della gente. Di chi è rimasto? Perché molti hanno venduto case e terra. Chi ha detto di no ha perso la sua occasione e ora è costretto a svendere alla Lancer o a restare suo malgrado in un paese quasi ridotto a fantasma. La sera del suo compleanno Sam è scomparso e la sua famiglia, attraversata dal dolore, si è sfaldata. Resta il rito di ritrovarsi una volta l'anno insieme nella vecchia casa a ricordarlo. Il padre Griff lavora per la miniera, la madre Ro è andata a fare il medico in città ed ella, la sorella che a sua volta ha scelto una vita altrove. Ma quest'anno nella malinconia si insinua il sospetto e il desiderio di poter porre la parola fine al mistero induce Ro a riaprire la sua indagine fondata sulla nostalgia, sull'amore e sulla convinzione che qualche traccia di Sam debba essere rimasta. E ognuno dei vicini ha qualcosa da nascondere. Chi vorrebbe liberarsi del passato, chi ancora crede nel sogno di una vita semplice, i giovanissimi annoiati, le donne rimaste sole a coltivare la fiducia nel futuro. Nessuno è per sempre, di Jane Harper, Edizioni Bompiani.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: 24 al 27 settembre a Macerata arriva Evo 2026, il festival dedicato ai linguaggi del gioco. Spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze per famiglie, giovani ed appassionati. Casa Nintendo agli antichi forni, sala giochi all'asilo Ricci, Evo Village in Piazza della Libertà con le magiche Winx e tante altre sorprese. Evo 2026. Gioca, scopri, vivi Macerata. Scopri il programma su www.evo.oo.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
7: Per i nostri approfondimenti di informazione locale, corredati di interviste, oggi facciamo riferimento alla giornata degli internati nei campi di concentramento che si è svolta ieri al Teatro Lauro Rossi di Macerata e ha visto la consegna di ben 52 medaglie, una cerimonia organizzata dalla Prefettura di Macerata, appunto dicevamo, per la consegna delle medaglie d'onore agli internati militari italiani della provincia. Sono state consegnate ai familiari dei reduci, c'erano naturalmente tanti nipoti, anche la moglie di uno dei reduci, a testimonianza proprio di una vicenda umana e storica che per troppo tempo è rimasta confinata nella memoria privata delle famiglie. Gran parte dei nominativi che hanno portato all'assegnazione delle onorificenze, lo ricordiamo, è emersa grazie alle ricerche effettuate dalla sezione maceratese dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valore militare, che ha poi provveduto a presentare le richieste ufficiali per il riconoscimento. Un lavoro lungo e meticoloso, durato oltre un anno, che ha visto impegnato in prima persona Mario Barbera Borroni, potentino cavaliere della Repubblica e guardia d'onore presso il Sacrario Militare di Macerata. Per diversi mesi Barbera Borroni ha consultato con pazienza e attenzione i fogli matricolari conservati presso l'Archivio di Stato di Macerata, ricostruendo nome dopo nome le vicende di militari che dopo l'8 settembre 1943 furono catturati e deportati nei campi di prigionia nazisti. L'obiettivo era ricucire fili di esistenze spezzate dalla guerra e riportare alla luce storie familiari rimaste per decenni nell'ombra. Gli internati militari italiani furono quei militari italiani appunto catturati dalle forze tedesche dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e deportati nei territori controllati dalla Germania. Privati della libertà e sottoposti a condizioni durissime, furono costretti a scegliere se aderire alla Repubblica Sociale Italiana e continuare a combattere al fianco dei tedeschi o rifiutare e rimanere internati. Migliaia scelsero il rifiuto, pagando quella scelta con la prigionia, la fame, il lavoro coatto e in molti casi la morte. Quindi questa cerimonia del 22 settembre rappresenta non soltanto un momento istituzionale, ma anche un importante atto di memoria collettiva. Ieri c'è stata tanta emozione in questa cerimonia, 52 le medaglie con tutti i nomi delle persone che sono state ricordate, e alla cerimonia molti sindaci o comunque rappresentanti dei comuni coinvolti, da Recanati a Macerata, Civitanova, Potenza Picena, Corridonia, Matelica, Monte Cassiano, Pollenza, Appignano, Monte Lupone, Sarnano, Belforte del Chienti e Serra Petrona. A questo punto passiamo alle interviste realizzate da Riccardo Carota, al viceprefetto di Macerata Emanuele D'Amico, a seguire al sindaco Sandro Parcaroli e infine al sindaco di Appignano Mariano Calamita.
8: È una cerimonia essenziale, storica, ed è un atto di giustizia, perché vanno ricordate le storie di tutte queste persone che collettivamente e individualmente hanno fatto una scelta di libertà e di opposizione a un regime nazista totalitario. Nasce da una legge che ormai è entrata in vigore l'anno scorso, che prevede proprio che su istanza dei familiari, dei discendenti si possa arrivare a questo riconoscimento. In realtà esisteva già prima, è già da qualche anno che queste medaglie vengono consegnate tutti gli anni, dall'anno scorso abbiamo proprio una legge. Questo ha incrementato tantissimo il numero di medagliati, perché finalmente si è diffusa la consapevolezza di questo riconoscimento e quindi tanti in più ne abbiamo avuto quest'anno rispetto agli anni passati. Non dobbiamo dimenticarli, è giusto ricordarli uno per uno per nome e cognome.
9: È una cerimonia molto importante perché ci sono i familiari degli internati, trattati come internati, quindi non come prigionieri militari, quindi dal settembre del 43 al 45 diciamo sono stati in Germania internati in questi campi di concentramento.
10: Anche un maceratese tra gli insigniti, qual è l'importanza proprio per la città?
9: Sì, c'è stato un maceratese, ma considerate che un po' d'anni fa l'ho ricevuto anch'io per mio padre che è stato internato a Norimberga dai Balcani. Abbiamo tutti dei genitori, dei nonni, dei padri che hanno fatto questo percorso di internamento del Terzo Reich.
11: È una giornata importante perché viene dato un riconoscimento alle persone care, no? di questi IMI, internati militari italiani, che sono stati deportati in Germania. All'indomani dell'armistizio dell'8 settembre non hanno accettato appunto, no? di far parte della Repubblica di Salò e quindi sono andati a lavorare nei campi di lavoro in Germania. Cosa importante perché è un riconoscimento, perché in un determinato periodo storico alcuni cittadini, alcuni appignanesi hanno deciso da quale parte stare e quindi era la parte giusta, poi la parte che ha dato luogo alla rinascita della nostra Repubblica e quindi alla nostra Costituzione, ai principi di libertà, di uguaglianza, di rispetto, e quindi è un riconoscimento importante per i discendenti di quelle persone che presero quella importante decisione.
6: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

prima pagina 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso ad Don Raffaele.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che più gli stipendi e un ambo se segna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era lato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu colora la tua estate.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti e buon ascolto. Con il concerto di ieri di Gianni Morandi, che ha visto un'arena piena di fans, si chiude l'edizione 2026 di Sferisterio Live Più, la rassegna di musica dal vivo che ha trasformato Macerata in una capitale della grande musica d'autore. I dati del bilancio decretano il successo. 21.000 spettatori complessivi registrati lungo un palinsesto di 10 serate, con presenze arrivate da ogni parte d'Italia e non solo. Un afflusso che ha generato ricadute economiche dirette sul territorio, stimate in almeno 400.000 euro, distribuite tra strutture ricettive per i pernottamenti, attività di ristorazione ed esercizi commerciali della città. I numeri di Sferisterio Live Più 2026 certificano la maturità e la forza attrattiva di un format che ormai si attesta tra uno dei principali punti di riferimento della scena musicale italiana, afferma l'assessore agli eventi Riccardo Sacchi. Portare 21.000 persone a Macerata in 10 serate significa non solo offrire intrattenimento di alto livello, ma anche iniettare ossigeno puro nel nostro tessuto economico locale. Momenti di emozione e commozione ieri al Teatro Lauro Rossi di Macerata nella cerimonia organizzata dalla Prefettura per la consegna delle medaglie d'onore agli internati militari italiani della provincia. 52 le medaglie consegnate ai familiari dei reduci a testimonianza di una vicenda umana e storica che per troppo tempo è rimasta confinata nella memoria privata delle famiglie. Gli internati militari italiani furono quei militari italiani catturati dalle forze tedesche dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e deportati nei territori controllati dalla Germania. Privati della libertà e sottoposti a condizioni durissime, furono costretti a scegliere se aderire alla Repubblica Sociale Italiana e continuare a combattere al fianco dei tedeschi oppure rifiutare e rimanere internati. Migliaia scelsero il rifiuto, pagando quella scelta con la prigionia, la fame, il lavoro coatto e in molti casi la morte. Ascoltiamo l'intervista di Riccardo Carota al viceprefetto di Macerata, Emanuele D'Amico.
4: È una cerimonia essenziale, storica ed è un atto di giustizia, perché vanno ricordate le storie di tutte queste persone che collettivamente e individualmente hanno fatto una scelta di libertà e di opposizione a un regime nazista totalitario. Nasce da una legge che ormai è entrata in vigore l'anno scorso, che prevede proprio che su istanza dei familiari, dei discendenti si possa arrivare a questo riconoscimento. In realtà esisteva già prima, è già da qualche anno che queste medaglie vengono consegnate tutti gli anni. Dall'anno scorso abbiamo proprio una legge. Questo ha incrementato tantissimo il numero di medagliati, perché finalmente si è diffusa la consapevolezza di questo riconoscimento e quindi tanti in più ne abbiamo avuto quest'anno rispetto agli anni passati. Non dobbiamo dimenticarli, è giusto ricordarli uno per uno per nome e cognome.
3: I carabinieri di Recanati, nell'ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato due uomini, un 46enne originario di Cerignola e un 46enne tunisino residente a Senigallia, entrambi già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati sorpresi e bloccati in flagranza di reato mentre cedevano una dose di un grammo di cocaina a un acquirente del posto. La successiva perquisizione della Fiat Bravo usata dai due ha consentito ai militari di rinvenire e sequestrare ulteriori dosi di cocaina per un peso complessivo di 5,82 grammi, un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e 200 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Allevata fin da piccola, abituata a volare libera nei dintorni di casa e poi a tornare docile tra le braccia della sua padrona, padrona. Si chiamava Morla, un esemplare femmina di corvo imperiale, Corvus Corax, diventata una compagna inseparabile per una giovane di Caldarola. Il 6 settembre scorso, nel giorno della preapertura della stagione venatoria, la sua vita è stata spezzata da un colpo di fucile esploso da un cacciatore, il quale ha dichiarato che pensava che l'animale fosse una cornacchia. La cornacchia comunque non sarebbe stata tra le specie cacciabili nella giornata di preapertura, secondo il calendario venatorio regionale. Inoltre la ragazza si trovava sulla strada, dove le norme sulla sicurezza dell'attività venatoria impongono precise distanze e condizioni per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. I carabinieri forestali del nucleo di Camerino, intervenuti sul posto, hanno denunciato il cacciatore, ritenuto responsabile della morte del corvo imperiale, che ora rischia una pena che prevede l'arresto da 2 a 8 mesi o l'ammenda da 774 a 2.065 euro. Inoltre è scattato il sequestro del fucile, la sospensione della licenza da caccia e del titolo di detenzione delle armi possedute. Una giornata dedicata alla prevenzione cardiovascolare e alla salute dei cittadini è quella organizzata dal Rotary Club di Macerata e dal Rotary Club Macerata Matteo Ricci, in collaborazione con il Rotary International Distretto 2090, che sabato prossimo 26 settembre porteranno l'unità mobile di prevenzione sanitaria al centro commerciale Val di Chienti di Piediripa, con il supporto di Croce Verde e Croce Rossa. Saranno presenti il dottor Claudio Palpacelli e il dottor Mario Luzzi, direttore dell'UOC di cardiologia di Macerata. Per l'intera giornata sarà possibile sottoporsi gratuitamente a uno screening cardiologico con la presenza dell'unità mobile nel piazzale del centro commerciale. Le attività si svolgeranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. Un 43enne originario di San Severino Marche, residente a Serravalle di Chienti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio. L'uomo, alla guida della propria Fiat Panda, non si è fermato all'alt imposto dai militari a Camerino. Il 43enne ha accelerato e si è dato alla fuga immettendosi a velocità sostenuta lungo la statale 77, dando vita a un inseguimento andato avanti per alcuni chilometri fino a quando l'auto è stata bloccata in sicurezza. Oltre alla denuncia nei confronti del conducente, si è proceduto al ritiro immediato della patente di guida. Trasformare un'idea in un prodotto innovativo e sostenibile, combinando design, meccatronica e tecnologie digitali, è l'obiettivo del corso di alta specializzazione post-diploma Industria 5.0 Design e Progettazione Meccatronica, proposto dall'ITS Academy Tecnologia and Made in Italy nella sede di Tolentino, ospitata all'interno del campus Simonelli di Belforte del Chienti. Per approfondire caratteristiche e prospettive del percorso, domani dalle 17.30 in programma un open day in via Carlo Urbani 5. Durante il pomeriggio studenti e famiglie potranno informarsi sul programma e sugli sbocchi occupazionali, visitare gli spazi e conoscere le dotazioni, incontrare docenti e tutor e ricevere tutte le indicazioni necessarie per l'iscrizione. Il Comune di Macerata ha avviato una procedura a evidenza pubblica per raccogliere le manifestazioni di interesse relative alla raccolta delle olive per la stagione 2026 in alcuni terreni di proprietà comunale. L'iniziativa è rivolta ai privati cittadini, singoli o associati, residenti nel Comune di Macerata. Oltre alla raccolta delle olive destinata esclusivamente al consumo personale, gli assegnatari si occuperanno della potatura degli ulivi e della pulizia delle aree interessate, provvedendo allo smaltimento di foglie e ramaglie secondo le modalità concordate con l'ufficio ambiente. L'attività dovrà essere svolta direttamente dall'assegnatario a proprie spese e con mezzi propri, con la possibilità di avvalersi dell'aiuto dei propri familiari. L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata al Comune di Macerata entro le 12 del 5 ottobre.
2: Il taccuino.
3: Al via domani a Macerata la quinta edizione di Evo, il festival che mette al centro i linguaggi del gioco. La giornata inaugurale si aprirà alla biblioteca Mozzi Borgetti alle 9 con il seminario di Coldiretti Macerata dal titolo I giochi come distrazione dalla fatica dei campi, storia e futuro delle tradizioni marchigiane. Alle 10 l'inaugurazione ufficiale di Evo 2026 in concomitanza con il seminario Leve strategiche di sviluppo per i territori rurali a cura di Sviluppo Rurale Marche 2023-2027. Alle 18 il talk di apertura I linguaggi del gioco, dedicato al gioco e all'intrattenimento come linguaggi culturali, economici e sociali. Interverranno John Francis McCourt, rettore dell'Università degli Studi di Macerata, e Michele Casali, amministratore delegato del gruppo editoriale Eli. A seguire la proiezione del cortometraggio Sakura Land of Symphony, realizzato da Rainbow e Poliarte Accademia di Design. Venerdì prossimo, 25 settembre alle 21.30, la cornice del teatro La Rondinella di Montefano ospiterà la presentazione ufficiale di Il Pozzo dei Pensieri, opera prima del poeta montefanese Simone Vissani, pubblicata da Monetti Editore. Ad accompagnare il pubblico alla scoperta dell'universo poetico dell'autore sarà la poetessa e scrittrice Lucia Nardi. La serata vedrà inoltre l'intreccio tra parola e musica grazie agli interventi musicali organetto di Davide Accattoli, mentre la lettura dei versi sarà affidata ai lettori del corso di dizione del teatro La Rondinella.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a orientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 12-26 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
17: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
18: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
19: In un giorno dove tutto sembra dire che non c'è più.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: io, occhi a fanaletto.
1: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
2: Buongiorno, ben ritrovati su Radio Nuova Macerata per un'altra puntata delle Marche che innovano, il format di questa radio che racconta le buone pratiche di sviluppo e di crescita della nostra regione, tutte quante legate dal filo rosso della innovazione. Un'altra puntata, un'altra puntatona ricca di presenze di ospiti importanti e soprattutto di attori di primo piano che stanno contribuendo a rendere grandi le Marche anche in contesti internazionali. Parliamo oggi di Eco Y, punto di riferimento nella dermocosmesi di tipo naturale, una piccola media impresa nata nelle Marche, nata nella provincia di Macerata, sede amministrativa in provincia di Macerata, a Urbisaglia, che è reduce da un importante appuntamento sportivo internazionale in Germania, ma di tutto questo ce ne parlano direttamente i diretti interessati. Li abbiamo incontrati e abbiamo parlato con Cristian Rozzi, amministratore delegato dell'azienda, e con Pamela Rozzi, responsabile delle relazioni esterne.
3: L'azienda compie proprio quest'anno 10 anni. Quali sono i momenti più significativi di questa prima decade fondamentale per la vostra crescita?

0: di un progetto unico è fortemente figlio del territorio. I momenti più significativi non sono così facilmente individuabili. Mi verrebbe da dire nei primi anni riuscire a trasformare un progetto sulla carta in un'affermazione concreta nei vari mercati, iniziando proprio dal più vicino, dal maceratese, e poi piano piano svilupparsi in tutte le Marche e poi arrivare a raggiungere una gran parte delle regioni italiane. Negli anni successivi forse l'impegno nello sviluppare i nostri marchi, in particolare quello naturale, ecco qua, dove per farlo abbiamo preso parte ad eventi molto importanti tipo la Milano Beauty Week, che ci hanno dato la possibilità, in contesti direi unici tipo il Duomo di Milano, di essere presenti a fianco di colossi internazionali della cosmesi, fino ad arrivare ai giorni d'oggi, dove sicuramente dobbiamo e possiamo citare l'esperienza con Arena di cui abbiamo appena parlato, e fino a qualcosa che sta proprio accadendo in questi giorni, vale a dire lo spostamento della sede. Infatti ci stiamo trasferendo da Orbisaglia a Tolentino, in locali più grandi, con l'obiettivo di continuare la nostra crescita sempre all'insegna della valorizzazione e tutela del territorio.
1: A proposito di ricorrenze, torniamo per un attimo su un'importante presenza che risale a qualche settimana fa, per la verità, e cioè quella all'Open Water Alpen Cup in Germania. Siete stati al fianco di un altro grande brand del territorio, come Arena. Che esperienza è stata? Che cosa ha lasciato e che cosa ha seminato, potremmo dire, per il vostro futuro?
0: Direi che è stata un'esperienza unica, di cui ringraziamo ancora una volta il brand Arena di averci la resa possibile, perché abbiamo avuto l'opportunità di poter affiancare il marchio Kuwai ad un leader mondiale come Arena. Cosa ha segnato è probabilmente prematuro dirlo, ma ci ha sicuramente dato una visibilità internazionale in un palcoscenico di altissimo livello, dove poter tra l'altro valorizzare il nostro territorio attraverso l'attività di questi due marchi.
1: Benvenuto a Pamela Rozzi, responsabile relazioni esterne e comunicazione del brand Eco Ypsilon. Ecco, parliamo di cosmesi e benessere in chiave naturale e sostenibilità. Potremmo dire che sono questi i due valori identificativi del vostro marchio?
2: Buongiorno a tutti. Sì, possiamo dire che EcoWai è un marchio di cosmesi naturale made in Marche, realizzata nel nostro laboratorio Evoco con ingredienti naturali che cerchiamo appunto di selezionare tra le risorse del nostro territorio, quindi del territorio marchigiano, promuovendo, favorendo delle collaborazioni con le aziende agricole locali, quindi con le eccellenze, diciamo così, con le nostre eccellenze locali, da cui prendiamo piante officinali, da cui si possono ricavare diversi tipi di estratti che poi andiamo ad utilizzare nei nostri prodotti cosmetici. Quindi

0: cosmetici di alta qualità.
1: Insisto, come mia abitudine sempre, sugli ingredienti del successo, di un successo aziendale. Potremmo dire, tra il serio e il faceto, che questi ingredienti sono il melograno, la cipolla rossa di Pedaso e una forte vocazione alla ricerca, svolta molto spesso in partnership con l'Università di Camerino.
0: Sì, possiamo dire che nel nostro progetto molta importanza viene data agli ingredienti. C'è sicuramente un forte legame con il nostro territorio che quindi ci porta ad utilizzare materie prime locali, come ad esempio la cipolla rossa di Pedaso che lei ha citato e che è proprio il frutto di un'importante collaborazione con un'azienda agricola locale di Lapedona, Rasoterra, da cui ci forniamo di questo preziosissimo ingrediente. Quindi sicuramente molta importanza viene data agli ingredienti e altrettanta importanza viene data alla ricerca. Per noi la ricerca è importantissima, i nostri cosmetici sono il risultato di una continua ricerca e sperimentazione portata avanti con professionalità, con impegno, con passione e spesso avvalendoci anche della collaborazione di altri enti che ci permettono quindi di offrire prodotti sempre più funzionali e performanti che riescono meglio a rispondere alle esigenze di un cliente sempre più consapevole, sempre più informato e quindi sempre più esigente.
1: Chiudiamo con un consiglio, con una sorta di esortazione per i nostri radioascoltatori, un qualcosa che deve far capire loro l'importanza della salute e del benessere, del prendersi cura non solo della nostra immagine ma anche proprio della nostra sensazione di star bene attraverso attenzioni che possono riguardare appunto la pelle piuttosto che altri tipi di trattamento. Quanto è importante scegliere bene, essere consapevoli del quello che andiamo ad acquistare?
0: Beh, allora noi pensiamo che così come sia molto importante sapere cosa mangiamo ogni giorno, sia altrettanto importante sapere cosa utilizziamo ogni giorno sulla nostra pelle e sui nostri capelli. Però dobbiamo dire che oggi il cliente, il consumatore in generale è molto più informato, molto più consapevole di ciò che va ad acquistare. Giustamente vuole sapere cosa c'è nei prodotti che utilizza e questo secondo noi è un bene, perché comunque porta le aziende ad essere più attente nei loro processi di produzione. Da parte nostra cerchiamo di garantire la qualità dei nostri prodotti eseguendo tutti i vari processi lavorativi all'interno del nostro laboratorio, quindi dalla formulazione alla produzione, alla distribuzione, commercializzazione, possiamo dire di realizzare appunto dei cosmetici 100% made in Italy, quindi con una filiera comunque corta, trasparente e sostenibile. Quindi in questo modo cerchiamo di rispondere alle esigenze dei nostri clienti nel miglior modo possibile, speriamo.

0: Le marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Rieccoci tornati, seconda parte di Le Marche che innovano, con me Giacomo Baldassari, dopo questo intervallo musicale che, come da tradizione, divide in due, anche dal punto di vista degli argomenti, la nostra ora che passiamo insieme a parlare di innovazione e di sviluppo delle marche. Torniamo nel cuore dei nostri temi per parlarvi di un'iniziativa di sensibilizzazione sulla prevenzione e sulle cure, ma anche sulla ripartenza, sulla ripresa del dopo cure, che interessano tutte le pazienti operate al seno. Questa iniziativa si chiama Giro di Boa, è un'iniziativa che è organizzata da un'associazione locale civitanovese che si chiama Wonderful Seno Team. Coinvolge lo sport perché il veicolo con cui diffondere questa sensibilità è appunto la vela d'altura. E il Giro di Boa torna dopo essere già stato in una regata a Civitanova lo scorso giugno, torna il prossimo fine settimana sempre a Club Vela Civitanova in occasione del campionato ad altura del Medio Adriatico, con un messaggio ancora più forte e con altre storie da raccontare. Ce ne parla la dottoressa Daniela Bossi, presidente di Andos Milano, partner di Wonderful Sailing Team, per questa iniziativa.
2: Com'è nata l'idea di Giro di Boa?
3: Buongiorno Giacomo e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Nuova Macerata. Il progetto Giro di Boa nasce da un incontro fortunato, quello con le ragazze del Wonderful Sailing Team, in particolar modo con Laura Bartolini. Abbiamo subito pensato che il momento della vela potesse rappresentare una metafora della malattia, una metafora del passaggio attraverso la malattia che molte donne si trovano a dover affrontare. Il vento contrario che poi diventa un vento a favore, questo giro di boa che significa il cambiamento e la rinascita. In Italia ci sono diverse associazioni che offrono momenti in barca a vela come occasioni di rinascita. Con Andos Milano e Andos Roma abbiamo trovato delle perfette alleate nelle ragazze del Wonderful Sailing Team e anche nel Club Vela del porto di Civitanova, che ha dimostrato un'estrema partecipazione anche delle realtà locali, e per questo i primi due incontri sono stati davvero, oserei dire, magici per le donne che vi hanno partecipato.
2: Parliamo della vela, parliamo ora di questo sport che sempre di più nel tempo si è prestato a veicolare messaggi con uno spessore sociale forte, sempre più forte. Ecco, qual è secondo lei e secondo l'osservatorio di Andos il potenziale di questa disciplina per attività di sensibilizzazione su un tema come quello del tumore mammario?
3: Nella nostra esperienza di Andos, la barca è un ottimo strumento di riabilitazione fisica e psicologica. Vivere le altre donne come compagne di percorso in modo tale che nessuna debba sentirsi sola. Un altro comitato, che è quello di Oleopave, ha già cominciato il Sailing Breast, cioè vivere la vela come un momento di ripresa fisica e psicologica. Dopo un intervento al seno, il recupero della mobilità del braccio può essere condotto anche in barca a vela, in un ambiente meno medicalizzato, più ecologico, ricco di stimoli sensoriali e relazionali. In questo la vela si è rivelato uno strumento straordinariamente efficace. Anche il solo manovrare le cime, lavorare le scotte, gestire le vele, farlo in un ambiente immerso nella natura con delle altre compagne, si è rivelato davvero un momento in cui ci può essere una ripresa davvero efficace. Tutto questo avviene in un contesto di libertà e non è solo una ripresa di tipo fisico, ma anche un momento di ripresa di tipo psicologico. Tutto questo all'interno del progetto di Giro di Boa avviene grazie alla presenza della psicologa, di Serena Peroni, che per noi, oltre ad essere una guida psicologica, è anche un'amica, e si vivono momenti di riflessione, di condivisione davvero importanti. Quindi nell'esperienza di Andos la vela rimane uno strumento di rinascita fondamentale.
2: Dopo il successo di giugno e ovviamente anche quelli delle precedenti edizioni, torna Andos Milano con Wonderful Sailing Team a Civitavecchia.

0: nostro paese, grazie a Dio, la ricerca su questo argomento è costante e sempre in crescita. Per quanto riguarda la realtà marchigiana, diciamo che i casi all'anno sono circa 1300, ci sono 5 breast unit, in Lombardia ce ne sono 35, ma ovviamente la densità di popolazione è decisamente superiore, e le Marche si attestano al 17° posto come risposta, come adesione agli screening. Quindi c'è ancora molto da fare per promuovere la prevenzione e per aiutare le donne a capire il senso di fare prevenzione sul tumore della mammella. L'altra cosa importante da dire è che bisogna agire anche sui fattori di rischio modificabili, e su questo c'è parecchio lavoro da fare in tutta Italia, quindi dare delle indicazioni su quelli che possono essere gli strumenti per fare prevenzione e modificare i fattori di rischio attribuibili alle abitudini di vita. E soprattutto c'è da dire che grazie agli screening la mortalità è crollata del 35%, quindi l'adesione ai programmi di screening gratuiti può salvare la vita a molte donne.
1: Un'ultima domanda, che è più che altro un consiglio rivolto a tutti i nostri radioascoltatori, soprattutto alle nostre radioascoltatrici: quali sono i 2 o 3 passaggi fondamentali a livello di prevenzione, che poi alla fine è questo il messaggio che è contenuto all'interno di questi 3 giorni di Giro di Boa?
0: Ogni donna dovrebbe essere a conoscenza di come fare prevenzione su se stessa riguardo al tumore al seno. Diciamo che la prevenzione deve iniziare molto prima dell'arrivo della lettera per il programma di screening. Lo screening parte dai 45 anni ed arriva ai 74 e prevede una mammografia annuale dai 45 ai 50 e dai 50 ai 74 una mammografia ogni 2 anni. Questo è un programma molto importante, ma è il minimo che una donna possa fare per la prevenzione del tumore alla mammella. Diciamo che la prevenzione dovrebbe iniziare molto prima, intorno ai 25 anni, con una visita senologica. Il senologo individua per ogni donna un rischio personale fatto dal racconto della propria storia, quindi dai parenti che sono andati incontro a questo tipo di patologia, dai fattori di rischio personali, e dovrebbe impostare un programma di esami da fare durante la vita. Per fare un piccolo schema utile a tutti, bisognerebbe iniziare a fare una prima ecografia intorno ai 25 anni, tra i 25 e i 30 anni, dai 30 ai 40 è consigliabile una ecografia annuale e dai 40 in su iniziare una mammografia affiancata sempre da un'ecografia che, a giudizio anche del senologo, potrebbe avere una cadenza annuale. Ovviamente nelle pazienti per le quali viene individuato un rischio genetico più alto, tutto ciò deve essere anticipato e gli esami devono avere una cadenza dettata dal senologo un pochettino più fitta. Comunque, in linea generale, iniziare con un'ecografia a 25 anni e una prima visita senologica, sarà poi il senologo ad indicare quella che è la cadenza degli esami specifica donna per donna a seconda dei fattori di rischio. Un piccolo vestito su misura che può salvare la vita. Giacomo, permettimi sul finale di fare 2 ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio te per la tua estrema professionalità nell'introdurre questo progetto. Ringrazio Cristiana Mazzaferri per averci accolto a Club Nautico Civitanova Marche, Valentina Stronati per averci reso partecipi della sua esperienza, Serena Peroni, Laura Bartolini e tutto il Wonderful Sailing Team per aver messo in piedi questo progetto. Senza di loro non saremmo andate da nessuna parte. Marco Serafini, il campione Marco Serafini, che anche lui ci ha accolto nella nostra inesperienza, ma soprattutto Valfredo Marsili, che ha messo a disposizione la sua barca, che per noi ormai è casa, e il suo affetto che sentiamo forte. Per cui permettimi davvero di dire a tutti loro un grazie enorme dalle donne di Andos, grazie di cuore.
1: Sui progetti futuri e sugli

0: gruppi a venire di Giro di Boa, ci parla invece Laura Bartolini, che assieme a Serena Peroni è fondatrice e ideatrice dell'iniziativa.
1: Quest'anno il Giro di Boa raggiunge la sua terza edizione ed è protagonista di una crescita tanto inaspettata quanto straordinaria. Come sai, siamo partiti nel 2024 da un'idea e oggi il progetto si è trasformato in una realtà che sta crescendo a doppia cifra, sia nella partecipazione che nell'impatto sociale. Quest'anno avremo a bordo più di 20 donne operate al seno, contiamo sul supporto di 4 armatori con 4 barche a disposizione e abbiamo esteso le sinergie oltre a partner storici di Annus Milano e Roma, anche associazioni locali come le Orchidee e come Ginestre. Non da ultimo, grande novità del 2026 è l'importante riconoscimento del patrocinio del CONI, che dimostra il fatto che il nostro ormai non è più solo un evento sportivo, ma un vero e proprio modello di ripartenza con la vela e il mare al centro come strumenti di rinascita e prevenzione.
0: Che cosa possiamo aspettarci da questo progetto e dalla vostra attività fatta in collaborazione con Andos per i prossimi mesi?
1: Per i prossimi mesi l'obiettivo è non fermarci e continuare ad allargare la rotta. Il Giro di Boa ha dimostrato quanto il mare e la vela possano essere terapeutici per ripartire dopo le cure oncologiche. Per questo, insieme ad Andos Milano, vogliamo trasformare questa esperienza in una rete sempre più capillare per coinvolgere un numero ancora maggiore di donne in tutta Italia. Lavoreremo quindi nei prossimi mesi su 3 fronti. Il primo è quello della sensibilizzazione e prevenzione per portare il messaggio fuori dai soli contesti ospedalieri. Il secondo è quello dell'accoglienza di nuovi volontari, quindi non solo velisti ma chiunque abbia voglia di dare una mano. E il terzo è quello di un sostegno concreto per continuare a supportare le attività attraverso raccolte fondi e donazioni. Chi ci ascolta può già salire a bordo di questo viaggio, basta seguire i canali social del Wonderful Sailing Team e di Annus Milano per scoprire come contribuire, diventare volontari o fare una donazione. E questo perché, come diciamo sempre in barca, da soli si fa fatica, ma coordinandosi insieme si può navigare verso qualsiasi traguardo.
0: Quindi ci vediamo a Club Vela Porto Civitanova in occasione delle regate per Giro di Boa, per dare un sostegno concreto, per informare, per sensibilizzare tutte quelle persone che dalla diagnosi alla guarigione necessitano di capire come poter essere sostenute. Il nostro tempo si sta come sempre esaurendo, io nel ringraziarvi per essere stati con noi, vi ricordo che ci ritroviamo lunedì prossimo per un'altra puntata delle Marche che innovano e, come dico sempre, viva le cose fatte col cuore. Ciao!

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi.

0: fiori.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno

migliora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Siamo qui anche oggi per dirvi tante cose e adesso Giuliano Centioni è qua con me e naturalmente voi poi se volete potete dirgli qualcosa al telefono 0733 23 75 75. Allora Giuliano, te.
1: Ma diciamo che partiamo da la notizia che era di uno o due giorni fa e che Macerata finalmente ha raggiunto quasi un primato, è terza in Italia per inflazione. Cioè sappiamo tutti che l'inflazione è, come possiamo dire, è un veleno, è il nemico dell'economia perché è quella che corrode e mangia i salari, le pensioni e soprattutto incide sui prezzi, sui costi, sull'energia, le bollette e così via. Bene, l'Italia dopo Reggio Calabria e Siracusa è la terza per la più alta inflazione, questa misurata ad agosto. Che significa questo? Significa che c'è stato un aumento dei costi dei beni alimentari, delle bollette, cioè luce, acqua e gas, dei servizi, dei trasporti. Un aumento consistente che va, dopo dipende anche dalla tipologia, se per esempio degli alimenti gli aumenti sono stati maggiori, nelle bollette idem, nei servizi un po' di meno, comunque andiamo aumenti dal 2 fino all'11-12%, con gli stipendi e le pensioni, torno a ripetere, fermi. C'è un altro aspetto che non ci curiamo, il decreto ancora non approvato, annunciato dalla signora Meloni, dal governo, sull'abolizione del bollo auto sulle auto più piccole, ma riguarda tra l'altro un numero limitato di cittadini, ha comportato che cosa? Che se questo decreto legge viene approvato, significa che le regioni riceveranno meno soldi il prossimo anno, circa 3 miliardi in meno, forse anche di più. Se le regioni non ricevono i soldi, significa che per esempio la sanità non ha a disposizione i fondi per andare avanti. Perché? Perché la sanità è competenza delle regioni, no? E quindi le regioni meno soldi anche per la sanità. Meno soldi anche per i comuni, perché? Perché il bollo in gran parte erano soldi che andavano a finire nelle casse dei comuni. Riducendo il bollo i comuni avranno meno risorse e quindi manutenzione delle strade, che già sono un disastro, sarà ancora peggio, manutenzione delle scuole primarie tipo elementari e medie e così via. Assenza o riduzione dei servizi sociali, servizi assistenziali. Ecco, questo è un esempio che un decreto legge fatto a livello proprio di propaganda elettorale per attrarre elettori comporta tutta una serie di conseguenze negative per l'economia e per i cittadini. A tutto questo aggiungo, ci sembra lontane, però a tutte queste c'è anche l'influenza delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente.
0: Addirittura? Sì. E questo dava a noi situazione?
1: A noi ci penalizza perché innanzitutto non abbiamo più il mercato della Russia, dell'Ucraina e dello stesso Medio Oriente.
0: Dove, ci metto se non fa boom.
1: Sì, dove esportavamo dalle calzature al vestiario, ai mobili e così via. Medio Oriente comporta che cosa? L'aumento dei costi in modo esorbitante del petrolio e quindi l'aumento del gasolio, della benzina, eccetera. Allora pensiamo che in Italia l'80% delle materie, dei prodotti, anzi parliamo così, dei prodotti in generale, quelli alimentari, sanitari, eccetera, avviene su gomma, cioè coi camion, no? Coi tir. Un aumento esorbitante del gasolio e della benzina significa che appunto c'è un aumento dei costi dei trasporti e quindi che si ripercuote poi nel costo degli alimenti, dei farmaci, di qualsiasi cosa, insomma, che viene trasportata. Ecco, questa è la situazione. Infine, a tutto questo, ritorniamo alle responsabilità del governo, invece di tentare di ammorbidire un pochino la crisi economica che c'è, il governo la sta aggravando. Perché? Perché ha tolto risorse a tutti i ministeri per due cose. Una, le armi, il riarmo della nazione, eccetera, per soddisfare le richieste di Trump, del presidente americano, e un'altra parte per il famoso ponte di Messina, che sta macinando soldi e dove è prevista una spesa di oltre 14 miliardi. Ecco, queste due cose, la guerra e il ponte di Messina, praticamente stanno immobilizzando l'economia italiana. L'unica situazione che prosperano, lo dico tra virgolette, scherzo un attimino, sono le associazioni come la Caritas, eccetera, che fanno assistenza, che aiutano, che vanno incontro ai poveri, le mense, i farmaci, il vestiario, la scuola, i libri, eccetera. Perché? Perché è aumentato in modo estremamente importante il numero di persone che alla fine del mese non riesce ad andare avanti. E la cosa più critica qual è? È che non è che non va avanti solo chi non ha lo stipendio, e questo è ovvio, ma ha difficoltà ad andare avanti in famiglia, anche quelle famiglie che hanno uno stipendio e hanno la casa. Perché? Perché ormai le spese dai servizi, torno a ripetere, alle scuole, alla sanità, sono diventate talmente elevati che è diventato difficile poter rincorrere. Dico solo il costo degli alimenti. Nell'arco di in un mese, sì, in due mesi, luglio e agosto, sono aumentati i prodotti alimentari del 3,6%. Quindi già questo dà un indice delle difficoltà della gente. Quello che tra l'altro sta accadendo nelle Marche, e nel più in particolare a Macerata, praticamente è quasi uniforme nel resto d'Italia. Al sud è ancora più pesante, al nord è un po' meno rilevante.
0: Si poteva, secondo te, invece, non buttare via queste cose?
1: Ma allora, le guerre non dipendono da noi. Le guerre, sia quella in Ucraina dovuta a quel pazzo di Putin, e nel Medio Oriente un altro pazzo che si chiama Trump, quindi potevamo fare poca cosa. Potevamo incidere invece in che cosa? Questo sì, nel no alla spesa per le armi, come ha fatto la Spagna, che quindi sta in una situazione molto migliore dell'Italia, stare attenti di più sui soldi che vengono spesi, di spenderli in più in cose che producono reddito. Allora, faccio l'esempio del ponte di Messina. Il ponte di Messina è una macchina che consuma soldi e basta, perché finora non esiste nemmeno un progetto definitivo. E è una macchina che già c'ha in bilancio oltre 14 miliardi. 14 miliardi significa che se li dà la sanità, probabilmente ridurremmo le liste d'attesa a poco o niente, tanto per fare un esempio. E se addirittura prendiamo i soldi che sono stati previsti per le armi, anche questi circa, sono circa 15 miliardi all'anno, per esempio risanevamo il settore dell'assistenza sociale, delle scuole, o insomma dei servizi. Ecco, questi sono due esempi. In più, una politica più attenta agli aumenti, perché le guerre hanno comportato anche aumenti che certamente non sono colpa nostra o del governo, però per esempio le industrie energetiche, cioè quelle che producono benzina, gasolio, metano, eccetera, o che lo lavorano, hanno fatto guadagni enormi. E allora perché non tassare un una tantum sugli extra profitti? Porterebbero nelle casse dello Stato dai 4-5 miliardi. Oh, le banche sono le uniche aziende che hanno guadagnato un'enormità. Allora anche a loro, perché non chiedere un contributo per la nazione, un una tantum sugli extra profitti? E anche qui verrebbero fuori circa 4-5 miliardi. Quindi 4-5 miliardi dell'energia, i 4-5 miliardi delle banche sono altri 10 miliardi da aggiungere a quelli risparmiati non spendendo per le armi e per il ponte di Messina. E cioè alla fine escono fuori circa 45-50 miliardi in un anno, che sicuramente avrebbero ammorbidito la crisi economica e avrebbero permesso agli italiani di guardare non dico il futuro, ma almeno il giorno dopo, per il giorno dopo, con più positività.
0: Esatto. Allora, abbiamo detto prima che ci rimane ancora per questo governo, ci sta un po' di tempo, ma non può, non molto. Che può fare adesso, se vuole?
1: Questo governo che può fare? Innanzitutto smetterla di fare propaganda elettorale, perché sta producendo danni e basta. Ad esempio, l'abolizione del bollo, che comporterà solo le macchine più piccole sotto gli 80 cavalli, addirittura una parte delle Pandea non ci rientrano perché hanno 81 kW kilowattora. Allora, i soldi che si risparmiano, che vengono diciamo sperperati in questo senso con non far pagare il bollo, perché tra l'altro molti italiani non sanno che se io ho la moto e una macchina piccola, io posso dedurre dal bollo o della moto o della macchina piccola, non tutte e due. Questo molti italiani non lo sanno. Allora, al di là di questo, i circa 2 miliardi e mezzo che costa l'operazione bollo potevano per esempio servire a evitare l'aumento dei ticket e di altre spese in sanità. Potevano essere investiti nei servizi pubblici di trasporto e quindi ridurre il costo dei trasporti, della mobilitazione delle persone. Ad esempio, tutti quelli, ricordiamoci che l'Italia non è fatta solo di Firenze, Bologna, Roma o Milano. L'Italia è fatta da migliaia di piccoli paesini distribuiti sul territorio, dove per qualsiasi cosa devi prendere la macchina o un mezzo di trasporto pubblico. Ma siccome nella maggior parte di questi paesini, di queste realtà, non hanno né ferrovia né servizi pubblici, e quindi si riduce tutto sulle spalle dei cittadini. E allora investire nei servizi pubblici dove c'è il treno, migliorare il treno, dove non ci sono gli autobus, organizzare i servizi pubblici con gli autobus. Questo già avrebbe comportato una riduzione sensibile, importante, nella spesa dei cittadini, di mobilità per accompagnare i figli a scuola, per andare al lavoro, per andare in farmacia. Cioè, noi ci dimentichiamo, perché chi vive a Macerata va bene, nella città sta tranquillo, ma chi vive fuori in periferia, andare a comprare l'aspirina, per fare un esempio, in moltissimi devono prendere la macchina perché la farmacia sta a 10, 15, 20 km. Chi deve andare a fare esami, visita, e trova l'ospedale spesso anche a 60, 70, 80 km di distanza, e quindi deve prendere la macchina. Non è che c'è il treno o pullman e così via. Dobbiamo fare queste considerazioni. Quindi già per esempio con il discorso del bollo, dei soldi sperperati in quel modo, già si poteva fare un'azione importante per i cittadini. Poi torno a ripetere, la cosa più immediata, sono tre le cose immediate: spesa per le armi, una tassa una tantum alle banche e una tassa una tantum alle industrie energetiche. Tra tutti e tre otterremo intorno ai 25 miliardi. il che significa rifinanziare in modo dignitoso la sanità e quindi la riduzione delle liste d'attesa e quindi tutte quelle persone che se non hai soldi per andare che non hai soldi per andare nel privato rinuncia a curarsi. E ricordiamoci che ogni cittadino che sta male è una spesa per lo Stato.
0: Certo.
1: E possiamo anche investire addirittura nelle case di riposo, dove ci stanno migliaia di anziani che sono rimasti soli, eccetera. Che tra l'altro c'è un altro fenomeno importantissimo in tutta Italia, e qui da noi a Macerata, in provincia, è molto evidente, è che molti anziani, donne e uomini che sono rimasti solo, ma anche coppie, che vivono con la pensione minima, non gliela fanno andare avanti a pagare il metano per il riscaldamento, per cucinare, a fare la spesa, a pagare l'affitto, a pagare le tasse comunali e così via. Quindi si trovano in una situazione drammatica, e chi è solo ha difficoltà proprio ad andare avanti, quindi tenta di rivolgersi alle case di riposo, ma le case di riposo sono limitatissime. Sappiamo che c'è una richiesta di circa 8.000 persone all'anno di entrare nelle case di riposo e non c'è possibilità di dare risposte. Ecco, queste sono le situazioni che un governo che dice di voler governare e gestire una nazione deve pensare. Non deve pensare solo alla sua parte politica, a raccogliere voti, deve pensare a governare una nazione.
0: Ecco, qui bisogna dire appunto, tu hai un po' detto queste cose che sono importanti, bisogna anche saperlo fare, o no?
1: Ci vuole cultura, non pressappochismo. Cioè adesso per esempio fare politica, uno dice, si alza la mattina, siccome c'è un po' di chiacchiera, c'ha conoscenze, dice, sai che mi candido a fare il consigliere comunale oppure regionale, eccetera eccetera. La politica deve essere fatta sì dal popolo, dai cittadini, però quando una volta c'erano i partiti accadeva che molto spesso i candidati venivano selezionati, scelti, ma comunque facevano anche dei corsi nell'ambito dei partiti per conoscere le problematiche e come affrontarle. C'era una maggiore discussione nell'ambito politico su come risolvere un problema, dice, meglio fare quella strada, quel ponte o quest'altra cosa. Adesso invece no, c'è un pressappochismo incredibile. Per esempio è uscita un'ordinanza del sindaco di Macerata sul consumo dell'acqua. Allora siamo alla fine di settembre, l'estate è finita, l'ordinanza ci dice, basta andarla a leggere, e è ridicolo, dice che non bisogna riempire le piscine. Allora, domanda, chi è quello che riempie una piscina a fine settembre per fare il bagno a ottobre, a novembre in piscina? È incredibile. Cioè, è incredibile che un'amministrazione comunale mi assume un provvedimento alla fine dell'estate, autunno iniziato. Che senso ha? Significa proprio che quell'amministrazione non si rende minimamente conto, non ha la più pallida idea di quello che significa governare, gestire una città.
0: Ecco, quindi ci sono queste situazioni e naturalmente chi è che le fa fare, che tu dici non si deve fare, ma chi è che lo fa?
1: In gran parte la colpa è di noi cittadini.
0: Ecco.
1: Perché una parte è di chi non va a votare. In questo modo.
0: Questa è veramente una cosa molto brutta.
1: Chi non va a votare commette errori.
0: È giusto.
1: Più errori perché non prende posizione, non dice la sua in modo adeguato e favorisce l'elezione di soggetti squallidi o quantomeno impreparati e così via. Colpa di noi cittadini, di quelli che andiamo a votare, che votiamo partiti o persone sbagliate o non adatte a gestire una città, una regione o quello che sia. Quindi c'è un pressappochismo generale che alla fine porta a una maggiore disaffezione alla politica, al voto, no? La famosa frase Io ho amici conoscenti che ci parli, ah, perché hai date da fare, votiamo, ho detto no, ma tanto non serve a niente, sono tutti uguali. Già questo è una, come dire, una riflessione assolutamente sbagliata. E in questo modo che accade? C'è poca selezione politica e quindi in politica fa carriera solo chi è più svelto, come si dice, nella parola, no? E non certo nel cervello. Quindi persone impreparate, pressappochiste, che non si rendono conto che portano il disastro e non il bene di una comunità.
0: Non sarebbe bello dire, insomma, chi va a votare ci deve dire 10 euro. Cioè, un po' di soldi.
1: Questo lo sta facendo Trump, ha promesso 5.000 euro a ogni americano che va a votare e vota lui, insomma.
0: Ma no, uno che non ci va, io dico, uno che non vuole, non ci sei venuto, faccio poco.
1: Ma sai, una volta c'era, non so se era stato previsto e poi è stato cancellato, c'era l'obbligo di andare a votare, altrimenti perdevi parte come si dice, dei tuoi diritti civili nella società.
0: Giusto.
1: In Cina hanno sperimentato, stanno sperimentando ancora in alcune regioni, diciamo una carta d'identità a punti. In poche parole accade questo, la semplifico, il cittadino che commette un reato contro la società, contro il patrimonio pubblico, ad esempio, un cittadino che non fa il suo dovere, o un cittadino che combina danni alla comunità, gli vengono tolti dei punti.
0: Ecco.
1: E questi punti, che ogni punto che viene tolto, il cittadino perde una serie di diritti nella città. Per esempio, in alcune comunità in Cina hanno diritto le persone a scuola gratis, sanità, eccetera, no? E allora, con la carta d'identità a punti viene dato un punteggio alla prima carta d'identità consegnata, non so, 100 punti, no? Poi, mano a mano che vai avanti nella vita, eccetera, e commetti errori nei confronti della comunità, ti vengono tolti i punti, e ogni volta che ti vengono tolti i punti tu perdi dei diritti. Per esempio, non più tutto gratis in sanità, ma una parte te lo paghi, non più tutto gratis nella scuola, una parte te la paghi, e così via, fino a che hai perso tutti i punti e quindi hai perso tutti i tuoi diritti. A quel punto, nella sperimentazione, il cittadino vive, non so, un anno, due, senza diritti, cioè se deve pagare e comprare tutto, e poi ricomincia da capo con una nuova carta d'identità, documento, insomma.
0: Questa è una bella cosa, però secondo me sì.
1: Cioè, teoricamente sì, praticamente funzionerebbe in una società corretta, perfetta, perché poi sai, in una società imperfetta, perché fatta dall'uomo, c'è chi ne approfitta di certe situazioni, può approfittare di certe situazioni. Pensiamo in Italia, sicuramente uscirebbero fuori carte d'identità con punteggi falsi, persone che si fanno corrompere per non cancellare i punti, accade con i punti della patente, quindi voglio dire, no? Sotterfugi e cose varie. Per una cosa del genere dovremmo avere una società perfetta. E allora potrebbe essere interessante questo, cioè disincentivare il menefreghismo dei cittadini, o quantomeno la rassegnazione, perché in Italia sono convinto c'è rassegnazione. La maggioranza dei cittadini non crede più in quello che è rimasto dei partiti, non crede più nei politici. Basta vedere la Camera dei Deputati, ci sono decine e decine di deputati che hanno problemi giudiziari, da ministri a sottosegretari e giù a scendere. E quindi posso capire chi dice: come fai ad aver fiducia in queste persone? Il rimedio qual è? E se tutti quanti tornassimo a fare politica, come era una volta, allora ci sarebbe migliore, maggiore selezione, più impegno, e i cosiddetti furbetti della politica difficilmente potrebbero far carriera.
0: Giuliano Sentioni che ci sta facendo capire un po' quello che facciamo da qui a Macerata, nell'Italia, eccetera eccetera. E stavi dicendo per cose interessanti.
1: Sì, una cosa, un numero, visto che i numeri non si possono confutare. Allora, un numero veramente importante e impressionante è che nelle Marche siamo arrivati a circa 300 associazioni di beneficenza, soprattutto a livello alimentare e come dici, a livello alimentare, e è un'enormità in una regione piccola come le Marche, con 1,5 milioni di abitanti, avere questo numero eclatante di associazioni caritatevoli ci fa rendere conto che effettivamente nelle Marche c'è una situazione molto ma molto difficile. Le persone assistite in regione, anche qui i numeri chiaramente sono in difetto, sono circa 45.000, sono tantissime. Allora, tanto per fare un esempio, Pesaro Urbino, che è una zona molto, dal punto di vista abitativo è molto, sono 15.000, a Macerata sono circa 8.000, e 8.000 persone che vengono assistite su una popolazione di 40.000 abitanti scarsi è un'enormità. Allora dobbiamo chiederci, ma se le associazioni di volontariato, di caritatevoli o meglio, stanno aumentando anche i servizi che danno, evidentemente lo Stato non funziona. Non funziona perché? Perché lo Stato spende soldi in altre direzioni? Perché lo Stato, o meglio il governo che gestisce lo Stato, non è in grado di, come un buon imprenditore, gestire in senso favorevole ai cittadini lo Stato stesso? Ci sono crisi esterne, senz'altro, l'abbiamo detto, e le guerre comportano difficoltà, no, non c'è ombra di dubbio. La guerra in Medio Oriente ha comportato con quel, scusatemi gli spettatori, ma con quel demente del presidente americano Trump che va sparando su tutto e su tutti in Medio Oriente, ha portato che cosa? All'aumento dei prezzi del petrolio, e ci stiamo accorgendo adesso, insomma, no? Siamo arrivati a prezzi non più sostenibili. Entro la fine di settembre, questi sono riflessioni dell'associazione dei commercianti e degli imprenditori, entro la fine di settembre molte aziende si troveranno in difficoltà, quasi di dover chiudere, perché con l'aumento delle bollette, cioè acqua, luce e gas, della benzina, del gasolio, del metano, non riescono più ad andare avanti se non triplicando i prezzi. Ma triplicare i prezzi significa che la gente non compra più. Già adesso il fatturato dei supermercati incomincia a diminuire, perché la gente compra meno, perché deve risparmiare.
0: Ai ai ai, peggio che mai.
1: Il fatto che è aumentato il numero delle persone che non si cura, pur stando male non si cura per risparmiare, questi sono già due indici che ci fanno capire dell'enorme difficoltà. Per esempio, un settore che inizia a soffrire, parlavo pochi giorni fa con delle persone, credo che uno era un imprenditore e altri che lavorano nel mondo dell'edilizia, che stavano a dire che loro si aspettano per ottobre, se l'andamento è questo, di dover chiudere molte imprese edilizie. Perché? Perché costruire una casa avrà costi esorbitanti, quindi solo chi è ricchissimo se lo potrà permettere. Solo alcuni enti pubblici potranno sistemare, non so, qualche scuola, ma già adesso basta vedere la manutenzione delle strade di alcuni edifici pubblici che lascia molto a desiderare. Perché? Perché non ci sono le risorse. E allora, in questo contesto ci stiamo americanizzando, dove in America, no? sapete tutti che sanità, assistenza sociale, non c'è niente di pubblico, è tutto in mano, questa parte qui per i poveri eccetera, a associazioni di volontariato caritatevoli. Ecco, in Italia stiamo andando in questa direzione. Facciamo un piccolo esempio, il mondo dello sport, non parlo quello delle squadre di calcio di Serie A, parlo il mondo dello sport nei centri piccoli come noi, come può essere Camerino, che ne so, Porto Recanati, Osimo, Ecosi Fermo. Mantenere una società sportiva basata solo sul volontariato è diventato difficilissimo. Solo il costo dei mezzi per trasportare i ragazzi alle partite dei campionati eccetera sta diventando impossibile da gestire. L'aumento delle assicurazioni, l'aumento della manutenzione dei pulmini eccetera, l'aumento dei carburanti sta comportando situazioni insostenibili. Situazioni insostenibili, e non possiamo tutto lasciare in mano agli enti caritatevoli. Questi sono compiti delle amministrazioni pubbliche, che siano comuni, che siano regioni, province e così via, e governo centrale. Se non ci indirizziamo in una politica di innanzitutto in una riflessione generale, in una politica dove bisogna revisionare le spese che vengono fatte, è più importante fare il ponte di Messina o sistemare le linee ferroviarie in Bassa Italia, ma anche qui nel centro Italia, ad esempio. Questa è una domanda che ci dobbiamo porre, al di là di essere bianco, nero, rosso, azzurro. È più importante indirizzare risorse nel sociale, e cioè quindi nelle case di riposo, negli asili, piuttosto che spendere in opere pubbliche di dubbia importanza per i cittadini. Ecco, questi sono i requisiti. E i politici dovrebbero porsi questi problemi.
0: Ecco, ma appunto il problema è questo. Per esempio, anche qui da noi, quelli che non sono adesso quelli che guidano il fatto, hanno detto: ma fate qualche cosa in questo modo. Lo dicono quelli che non sono adesso loro a farlo?
1: Ma sai, mi viene in mente quell'opera pubblica di Villa Potenza Macerata, l'allargamento della strada, muro di sostegno, un marciapiede lungo 150-200 metri, che è costato, se ricordo bene, circa 3.800.000 euro. Domanda: che importanza o qual è la convenienza di quest'opera rispetto alla città di Macerata, dove i servizi pubblici sono deficitari in termini di numeri, di costi e così via? Non potevano essere investiti in parte in quello? Uno mi potrebbe dire: no, quelli erano soldi del PNRR, che benissimo. Allora, nel PNRR, che erano i fondi quelli europei, no? In scadenza adesso, erano previste le voci, per esempio, per scuole, per case di riposo, per servizi alla comunità. Perché non sono stati spesi lì quei soldi invece di quel tratto di marciapiede, che sarà bello tutto quanto, ma non si capisce a chi serve? E così tante altre spese potevano essere indirizzate in settori che invece avrebbero prodotto più beneficio per i cittadini. Questa è la risposta. È difficile parlare con un politico e fargli capire che fargli comprendere che il bisogno del cittadino è quello quotidiano, cioè il cittadino si alza la mattina, c'è quello che ha difficoltà ad andare a fare spesa, quello che ha difficoltà a portare i figli a scuola perché magari non ha l'automobile, quello che ha difficoltà a farsi un esame perché non ha i soldi per pagarsi una risonanza, e nel pubblico la risonanza gliela fanno dopo 8 mesi, magari a lui serve per capire se ha un tumore o meno, e così via. Questi sono i problemi dei cittadini, e i politici, gli amministratori dovrebbero entrare in sintonia nei cittadini, con i cittadini, proprio parlando di questi problemi.
0: Invece non lo fanno?
1: No, assolutamente.
0: No, e perché questo?
2: Ma sai, in politica si cerca sempre la via più facile e più semplice per ottenere consenso. Allora, se tu governi una città, una regione, una nazione e pensi solo a come raccattare i voti, difficilmente fai una buona politica amministrativa della città, della regione o della nazione. Se invece tu pensi al benessere della comunità, dei tuoi concittadini che ti hanno eletto, e dici, vabbè signori, questo è il mio programma, e il mio programma prevede che i primi dei benefici ci saranno fra 4-5 anni. Che facciamo? Portiamo avanti questo qui oppure vi rincorro magari mettendo i fiori rossi o bianchi sulla Iole per rendere la città momentaneamente a primavera più bella? Questo è il quesito, no? E qui però che succede? Che innanzitutto il cittadino deve far sentire la propria voce. E come fa a far sentire la propria voce? Andando a votare.
0: A votare.
2: Facendo parte attiva della vita politica. Sta accadendo un pochino adesso. Sono stato alla festa dell'Unità e mi sono meravigliato perché nelle due serate c'erano decine e decine di persone, addirittura in due aspetti anche un centinaio, più di 100 persone, e hanno partecipato al conviviale, cioè alla cena, alla merenda e così via. Però ecco, sono flash, sono momenti, invece deve andare sistematico. Una volta parlo anni 70, fine anni 70, anche nei primi 80, ad ogni problema la gente scendeva in piazza e protestava e diceva la sua e addirittura proponeva le soluzioni, e il politico in un certo qual modo doveva accettare questa situazione. Adesso non accade più nemmeno questo, le manifestazioni pubbliche sono rare, sono generalmente generiche e lasciano il tempo che trova. Tra l'altro ogni parte politica organizza una o due manifestazioni pubbliche all'anno per far vedere che no, è bravo, è forte eccetera, poi però i programmi, la progettazione, la gestione amministrativa e non solo della città, della regione, non viene fatta a medio e a lungo termine, niente, si guarda al giorno dopo. E allora vai in giro per Macerata e vai a Piazza della Stazione e vedi che è un anno e mezzo, due anni che è un cantiere. Si va verso il centro commerciale, dico il nome, per Val di Chienti, Conad per intenderci, non esistono più i marciapiedi, la vegetazione ha invaso la strada, c'è un ponte che manca tutta la ringhiera, lì prima o poi una macchina che andrà di sotto, hanno abbattuto perché qualcuno è andato a sbattere con la macchina quei tombini di raccolta dell'acqua su una discesa, quindi quando piove adesso l'acqua va da tutte le parti e fa più danni. Addirittura, sempre in uno di questi posti, hanno abbattuto una bacheca e tutto il legno bellina dove c'era il percorso da Piediriba a San Claudio per podisti, ciclisti con un minimo di storia eccetera. Qualcuno ci è andato a sbattere, sta lì ormai sono 2-3 mesi che abbandonata, questa è la città.
0: Allora, ci sono molte persone, abbiamo detto queste cose molto interessanti, perché anche noi possiamo parlarne, possiamo vedere, magari Giuliano ce lo sta cercando di farcelo. Ma tu che cosa potresti dire adesso, per esempio, a quelli che sono la cosa che deve fare, e anche le persone che invece dicono perché? Cosa dovrebbero fare?
2: Ma parlare è facile, lo ammetto, però è necessario, diciamo, un esame di coscienza, una riflessione di tutti, dai cittadini a chi fa politica. Allora, innanzitutto a chi fa politica suggerirei per una settimana di chiudersi in casa o nello studio e di leggere un po' di numeri, e cioè leggere i resoconti Istat, che sono interessantissimi, le indagini fatte dalle associazioni di volontariato, quelle fatte dalla CNA, dai commercianti, dagli artigiani, quelle fatte dalle associazioni proprio di beneficenza, tipo quelli del Banco Alimentare o quelli della Caritas. Allora, tutti questi soggetti hanno numeri veri. Altro aspetto, capire, basta un giorno questo, su una realtà come Macerata, capire i punti critici della città, ovvero il punto critico della città è veramente mettere 10 posti macchina in più nel centro storico, o piuttosto far funzionare tutto l'anno gli ascensori, punto di domanda. Ma veramente era importante il secondo ponte a Piediribba, quando le strozzature sono a Coridogna e a Piediribba, e quindi il traffico si vede anche in questi giorni, non ne ha nessun vantaggio. Il secondo ponte, capisco che era importante perché serve a fare manutenzione sull'altra, eccetera, ma se uno non cambia la viabilità da Piediribba a Macerata, o da Coridogna centro commerciale, cosa, di Coridogna a Coridogna, non serve a niente. Ancora, quante scuole abbiamo che hanno difficoltà dal punto di vista strutturale, impiantistico, eccetera? Tantissime. Organizziamo i lavori per sistemarle, ma non possiamo organizzare i lavori tutti insieme, in più, perché allora accade come quello che sta accadendo adesso, il liceo scientifico di Macerata che sta in tre sedi diverse, la scuola d'arte, quella che io chiamo ancora scuola d'arte, istituto d'arte, sono 3 anni, 4 anni che ha lavori in casa, una ditta già fallito e non si risolve ancora, non risolvono i problemi, tanto è vero che pioveva, c'è. Allora, gli organi che hanno il compito di sorvegliare per esempio questi lavori, provincia e comune, che facessero il loro lavoro e soprattutto organizzassero un'agenda dove le cose non si devono sovrapporre. Altro aspetto ancora, la sanità. La sanità interessa a tutti, al bianco, al nero, al rosso, all'azzurro, eccetera. E soprattutto richiede un'analisi della popolazione. Abbiamo una popolazione molto anziana, per esempio in provincia di Macerata, ma anche nelle Marche in genere. Forse allora sarebbe necessario indirizzare la sanità e gli aspetti sociali verso l'assistenza più agli anziani? Non lo so, è un discorso che faccio, un'organizzazione diversa. Cioè, quello che voglio dire è che chi si mette in testa di voler far politica perché si ritiene preparato, forse deve fare un esame di coscienza e dire: quanti problemi conosco? Come li conosco? Sono in grado di proporre delle soluzioni? Tutt'al più, se mi rimane difficile questo, devo organizzarmi per colloquiare e condividere le problematiche con i cittadini, e quindi aprire l'amministrazione, che può essere il comune, la provincia, la regione, verso i cittadini, e in questo modo prendere decisioni insieme, senza stare a guardare il colore politico. Però purtroppo la politica è diventata tifoseria, quindi si fa tifo ognuno per la propria parte e si cerca di mantenere il proprio tifoso fregandosene degli altri, e quindi ecco che escono fuori decisioni cervellotiche di parte, parziali, che non risolvono i problemi.
0: Ecco, la provincia di Macerata ogni tanto viene a tutti, oppure ognuno fa per
2: cui no, la provincia di Macerata è nel disastro più totale, nel senso che addirittura si contrappone alla popolazione. Basta vedere il discorso dei rifiuti, no? Viene presidente Barcaroli, era della provincia, viene dato all'università il compito di fare una ricognizione e una gradatoria per dove eventualmente situare delle discariche. La nuova amministrazione provinciale, il nuovo presidente Gentilucci, credo che si chiama, abbandona questa graduatoria e ne fa fare un'altra, e cambiano quindi in graduatoria i comuni che devono accogliere le discariche. Non voglio dire che questo è sbagliato e quello è giusto o viceversa, dico solo che è 5 anni che c'è un'amministrazione omogenea con la maggioranza forte in regione, in provincia, al comune di Macerata, e ancora non siamo riusciti ad arrivare a un piano rifiuti. Tant'è vero che spesso e volentieri nei giornali, nei social, vediamo fotografie di sacchetti abbandonati nelle strade, in periferia e così via. L'acqua pubblica, parlo ovviamente degli acquedotti. Sono anni che c'è una legge in cui ci dice che bisogna organizzarsi, mettersi insieme, formare società uniche e così via. Non entro nei particolari. Ancora non ci riusciamo. Stiamo ancora nella fase di studio di come mettersi insieme. Il rischio qual è? Che scadono i termini, mi sembrano che siano le 27 o 28, e secondo la normativa europea devi andare ad appalto, cioè a una gara d'appalto, e quindi arriva la grande società, come è successo in Veneto, privata, che prenderà la gestione degli acquedotti. E sapete qual è il risultato? Costi triplicati.
0: Allì.
2: Ecco, nella provincia di Macerata siamo in queste situazioni. Le strade, non ne parliamo, sotto gli occhi di tutti. Le scuole, non ne parliamo, siamo sotto gli occhi di tutti. Allora, non c'è un piano scuola. Un piano scuola significa che vedo com'è l'andamento di crescita o diminuzione della popolazione nella provincia, da Camerino a Civitanova, e mi organizzo nel sistemare le scuole o addirittura farle nuove in funzione di previsioni di crescita di popolazione o meno. Non esiste, e quindi sono tutti interventi.

0: luogo coincidevano con le prefetture e quindi tenevano il controllo sul territorio, no? La provincia è un ente intermedio che ha proprio la funzione di far colloquiare, creare le condizioni di far parlare tutti gli altri enti minori o maggiori della provincia, e cioè dai comuni alle associazioni imprenditoriali e così via. Perché? Perché la provincia deve essere un tavolo dove vengono mediate le proposte e le soluzioni per il territorio. E allora è chiaro che lì, per esempio, il sindaco di Macerata, per esempio, deve raggiungere accordi sulla viabilità, per esempio, con il sindaco di Camerino, di Muccia, di Civitanova, perché questa è la funzione. E la provincia deve fare questo. Invece no, addirittura la provincia diventa un ente concorrente dei comuni e quindi si crea una confusione a non venir più e arriviamo alla situazione attuale. Sui rifiuti non c'è un piano, avevamo la raccolta differenziata tra le migliori in Italia, si sta deteriorando, avevamo una delle le acque migliori, non è stato fatto investimenti sugli acquedotti eccetera e stiamo rischiando che vada in mano ai privati. Avevamo invasi tipo Castriccioni, no? Le dighe, il Caccamo, Fiasta, che ci permetteva di avere riserve d'acqua, le stiamo utilizzando malamente, e così tutta un'altra serie di cose. Perché? Perché manca il momento, quello che dicevi te, di incontrarsi, di confrontarsi e di discutere la migliore soluzione. Invece qui adesso ognuno va per la strada sua, e questo che comporta? Le divisioni a non finire, Civitanova che vuol diventare provincia, quindi addirittura aggiungiamo. Qui si rischia che, per esempio, Macerata inizia una strada e non coincide con quella che viene fatta a Civitanova, uno di questi i rischi. Perché? Perché i due enti non si parlano. Ecco. Per la sanità è l'esempio. Ma vi sembra normale che in un territorio, una provincia come Macerata, se hai problemi di vista devi andare a San Severino, se hai problemi di odorino, cioè naso, bocca, devi andare a Civitanova. E uno che ha un incidente e ha avuto grosse difficoltà sul viso, quindi da un punto di vista oculistico e odorino, dove va prima? A San Severino o a Civitanova? No, viene chiamato l'elicottero e portato in Ancona. Ma vi sembra una cosa normale questa? Mi sembra una cosa normale che in provincia di Macerata non c'è una malattia infettiva? C'era, ma adesso esiste solo a Fermo, e è per la provincia di Ascoli, di Fermo e di Macerata. È normale questo? E così via tante altre cose. Ma è normale, sempre nella sanità, che devo assumere personale di cooperative per poter coprire i turni negli ospedali, eccetera? Uno dice, ma sai, gli infermieri non si trovano. Ma è chiaro, adesso ultimamente è che sta cambiando un pochino, ma fino a poco tempo fa, fino a 4 mesi fa, l'assunzione degli infermieri veniva sempre a tempo determinato, ma per i medici. E chi è quello, il pazzo che fa concorsi su concorsi per assumere un posto per 8 mesi, un anno, 2 anni? Si va in zone tipo l'Emilia Romagna, Toscana, Umbria, dove il concorso è a tempo indeterminato. Ecco. E così via, insomma, i problemi sono tanti.
1: Abbiamo detto molto tanto, adesso il tempo è finito, però hai detto molte cose che devono essere fatte sapere. Quindi noi ci vediamo qui con Giuliano per questo fatto e appuntamento alla prossima.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.